Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 7 minuti.
1: Questa sera da Foggia abbiamo Fares Marzone che continua uno studio su Conoscere Gesù. Oggi Fares ci parlerà in particolare sui suoi miracoli. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
2: Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 20, versetti 30 e 31, è scritto: Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Questa sera parlerò dei miracoli del Signore Gesù, e sarà una trasmissione introduttiva, perché a seguire ci saranno altre trasmissioni, altri programmi su questo argomento. Dopo questa lettura iniziale molto chiara di quello che Giovanni ha scritto da parte del Signore, voglio darvi due definizioni di miracolo. Jensen afferma che un miracolo è un evento soprannaturale che occorre nella natura ed è compiuto tramite il potere immediato di Dio. Bernard, un altro credente evangelico, afferma che il miracolo è una interferenza nell'azione ordinaria delle forze della natura da parte dell'autore della natura stessa, proviene da un atto diretto della volontà di Dio. Ciò premesso, in questa trasmissione voglio esporre questo argomento in più punti. Prima di tutto, la scrittura descrive i miracoli sia nell'Antico sia nel Nuovo Testamento ed il loro numero è certamente elevato. Pur tuttavia, bisogna fare almeno 5 considerazioni. La prima: come si vede nella diapositiva numero 1, quando si tiene conto del lungo periodo di tempo coperto dalla scrittura, che è di circa 1500 anni, il numero dei miracoli non è grande. Il loro numero maggiore si trova nella vita di Cristo, come è ovvio, siccome egli costituisce il vertice della rivelazione e della redenzione, della salvezza. Secondo, come si legge nella diapositiva numero 2, con i miracoli Dio manifestava la sua potenza e la sua gloria. Terzo, come ho scritto nella diapositiva numero 3, i miracoli tendono a raggrupparsi intorno a certi grandi fatti e persone. E molto spesso, nella storia dell'Antico Testamento, i periodi in cui ci sono stati i miracoli non sono associati a risveglio spirituale, semmai a momenti di crisi. Si può ben dire che nell'Antico Testamento ci siano 3 periodi in cui ci sono stati dei miracoli. I primi al tempo di Mosè, quando Israele era nella schiavitù, quindi le piaghe, e poi in seguito nel deserto. Questi miracoli vennero compiuti per confermare la redenzione o liberazione del popolo. E certamente quelli di Mosè, grazie all'intervento di Dio, non sono stati compiuti in un periodo di risveglio spirituale, perché Israele continuava a lamentarsi nel deserto non avendo fiducia nel Signore. Poi i miracoli abbondano di nuovo al tempo dei profeti Elia ed Eliseo, e qui lo scopo era quello di sostenere i credenti contro il paganesimo. e anche qui la maggior parte del popolo era niente meno che favorevole ai falsi profeti di Baal. Il terzo ciclo lo si ritrova al tempo dell'esilio, all'epoca di Daniele, quando questi e i suoi amici erano prigionieri ed il Signore è intervenuto direttamente salvandoli in più occasioni in modo miracoloso. È però vero, detto tutto questo, che i miracoli scuotevano l'indifferenza spirituale del popolo e soprattutto rivelavano la grandezza della gloria e della potenza di Dio nei confronti dei pagani. Quarto, con la considerazione precedente è necessario aggiungere, come si può osservare nella diapositiva numero 4, che molti grandi uomini descritti o vissuti nel periodo dell'Antico Testamento, quali ad esempio Abramo, Davide e Daniele, non hanno compiuto miracoli, eppure la scrittura li considera grandi uomini di Dio che lo hanno servito fedelmente. Ed è anche interessante notare come colui che venne definito da Cristo stesso come il maggiore dei profeti, cioè Giovanni Battista, non abbia compiuto nessun miracolo. Quinto, come si vede nella diapositiva numero 5, nel Nuovo Testamento sono descritti i miracoli di Gesù e quelli degli apostoli durante il periodo iniziale della Chiesa apostolica. È scritto che la salvezza, dopo essere stata prima annunciata dal Signore, c'è stata poi confermata da quelli che l'avevano udito, avevano udito il Signore, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con dei segni e dei prodigi, con opere potenti di ogni genere, come scritto nella lettera agli Ebrei. Ora, prima di parlare dei miracoli di Cristo, può essere utile sapere qual era la concezione di miracolo nel mondo a lui contemporaneo. Spesso si dice che per gli antichi i miracoli, i prodigi erano ovvi, mentre per l'uomo moderno sono incomprensibili, ma in realtà non è così. Infatti, ad esempio, nel mondo greco, durante il periodo del Nuovo Testamento, era notevolmente sviluppata la cura medica, la medicina, naturalmente, se pensiamo al livello di quei tempi. È perciò sbagliato asserire che l'uomo antico pagano avesse una certa, come dire, credulità nei miracoli. Questo lo dicono quelli che vogliono svilire i miracoli del Signore Gesù e degli apostoli. Sono ovviamente diverse le considerazioni, le constatazioni che possiamo fare se si prende in esame il miracolo nella concezione del mondo contemporaneo a Cristo, ma riferendoci strettamente all'ambiente in cui Gesù visse, quindi presso il popolo di Israele. Questo mondo era formato da israeliti che, avendo una conoscenza delle scritture dell'Antico Testamento, sapevano bene che cosa fossero i miracoli che Dio aveva compiuto in favore del popolo di Israele nel corso dei secoli, operando con potenza, ad esempio facendogli attraversare il Mar Rosso all'asciutto, cosa straordinaria, e fra gli altri provvedendo la manna e l'acqua durante la traversata nel deserto. Il secondo punto che voglio considerare riguarda le parole usate per descrivere i miracoli di Gesù Cristo e perché è importante sapere questo. Come si può notare nella diapositiva numero 6, è molto interessante osservare che le parole usate nei Vangeli per descrivere i suoi miracoli sono fondamentalmente tre. E nella lingua in cui è stato scritto il Nuovo Testamento, la Koinè, che è la forma popolare del greco antico, per descriverli sono usate queste parole: opere potenti, prodigi, segni. Queste parole sono usate quattro volte insieme, anche se non nello stesso ordine, in riferimento ai falsi miracoli dell'Anticristo, in riferimento all'apostolato, cioè ai segni che contraddistinguevano gli apostoli, all'autenticazione del messaggio apostolico e naturalmente in riferimento a Cristo. Si può togliere la diapositiva, grazie. L'uso dell'espressione opere potenti indica la potenza che si riferisce ad un'attività di origine sovrannaturale, allo scopo di mostrare la potenza di Dio che Gesù aveva manifestato, ad esempio compiendo queste opere potenti in alcune città, nelle città di Corazin, Betsaida e Capernaum, che avevano visto tante di queste opere potenti, ma non si erano pentite. L'uso della parola prodigio denota qualcosa di insolito che causa stupore allo spettatore che assiste ai miracoli. Descrive l'avvenimento straordinario che fa pensare che è stato fatto da Dio e produce stupore, sbigottimento. Ad esempio, quando Gesù guarì un paralitico, è detto che questi si alzò e prese il suo lettuccio e se ne andò via in presenza di tutti, sicché tutti si stupirono e glorificavano Dio dicendo: una cosa così non l'abbiamo mai vista. La parola segno, che è la terza principale parola con la quale gli apostoli hanno scritto, gli scrittori, gli evangelisti hanno scritto intorno ai miracoli di Cristo, la parola segno indica che solo Dio con la sua autorità è in grado di risolvere il problema e fa pensare alla sua disponibilità ad aiutare. Ad esempio, nel capitolo 2 del Vangelo di Giovanni, alle nozze di Cana, Maria pensa a Gesù come al solo che possa fare qualcosa intervenendo, ed egli si dispone ad aiutare. C'è ancora un'altra parola, ma è usata molto meno rispetto alle altre che ho appena illustrato. È usata in particolare dall'Apostolo Giovanni per indicare i miracoli. È semplicemente opere, come si legge ad esempio in Giovanni capitolo 5, versetto 36. Ma io, dice Gesù, ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni, perché le opere che il Padre mi ha date da compiere, quelle stesse opere che faccio, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Riassumendo il senso, il significato delle tre principali parole, diremmo che il miracolo è un'opera potente che provoca stupore, prodigio, e in quanto segno ha anche un significato particolare. In terzo luogo, esaminiamo quale sia il significato dei miracoli di Gesù Cristo. Possiamo ben dire che insieme agli insegnamenti essi hanno avuto una parte molto importante nella sua attività pubblica. Il cosiddetto Vangelo, che non è certamente un Vangelo, quindi non lo possiamo considerare tale. Il Vangelo dell'infanzia di Tommaso, un apocrifo, è stato scritto come gli altri scritti apocrifi non ispirati, che non è certamente un Vangelo. Quindi non lo possiamo considerare tale. Il Vangelo dell'infanzia di Tommaso

per soddisfare la curiosità dei lettori su cose di cui il Nuovo Testamento tace. Questo cosiddetto Vangelo sostiene di narrare cosa abbia fatto Gesù da bambino e da ragazzo. Egli dimostra di essere un bambino prodigio quando all'età di 5 anni modella con l'argilla 12 passerotti costruiti da lui con il fango, con la creta, batte le mani e volano via. Pura fantasia, perché l'Apostolo Giovanni, un testimone oculare attendibile di Gesù, attesta con molta chiarezza, affermando nel suo Vangelo, in Giovanni capitolo 2, versetto 11, che Gesù fece questo primo dei suoi segni, quando ha cambiato circa 600 litri d'acqua in ottimo vino, che Gesù fece questo primo dei suoi segni in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. I miracoli sono in stretta relazione con Gesù, con la sua persona e con il suo operato. Non per nulla, iniziando la sua attività pubblica, egli disse che era venuto con il duplice scopo, quello di proclamare l'Evangelo e quello di compiere opere potenti come dare ai ciechi il recupero della vista. C'era dunque una stretta relazione fra lui, le sue parole ed i suoi atti. Basti pensare ad esempio quando ridà la vista ad un cieco che era tale fin dalla nascita, dopo aver detto prima di essere la luce del mondo. Accade la stessa cosa quando Gesù, in occasione della morte di Lazzaro, afferma di essere la risurrezione e la vita. E subito dopo compie il miracolo risuscitandolo. Al contrario, invece, in altre occasioni Gesù compie prima il miracolo e da questo prende spunto per dare un insegnamento. Ad esempio, in occasione della prima moltiplicazione dei pani, Gesù compie il miracolo e poi si definisce il pane della vita. Quindi, o prima parla e poi compie il miracolo, o prima compie il miracolo e poi lo usa per descriversi. In ogni caso, c'è uno stretto legame tra il miracolo e l'insegnamento. In quarto luogo, come si può notare nella diapositiva numero 7, lo scopo dei miracoli di Cristo è stato triplice: rivelare la sua deità, autenticare la sua deità, portare benefici all'umanità. Si può togliere la diapositiva, grazie. Questi benefici li ha portati manifestando il suo amore, guarendo, risuscitando, perdonando i peccati, sì, perché quello del perdonare i peccati è stato un miracolo vero e proprio, un grande miracolo. Detto di questo terzo scopo, cioè portare benefici all'umanità, bisogna precisare una cosa molto importante, che Gesù non è venuto per eliminare i problemi materiali o fisici dell'umanità, quali la fame, la malattia, la morte, tutte conseguenze del peccato. Basti pensare alla folla sfamata grazie alla moltiplicazione dei pane e dei pesci che viene in seguito così rimproverata, come scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 26. Gesù dice: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Che Gesù non abbia compiuto i miracoli per eliminare i vari problemi dell'umanità appare evidente anche pensando a Lazzaro, che dopo essere stato

0: risuscitato in seguito è morto come tutti. Il silenzio della scrittura è significativo a riguardo, come lo è anche quello della letteratura secolare. In altre parole, Gesù con i miracoli non intendeva risolvere in modo definitivo questi problemi dell'umanità causati dal peccato, della trasgressione della legge di Dio. Piuttosto, egli voleva rivelare chi fosse veramente. Le città nelle quali egli ha compiuto le sue opere potenti sono state rimproverate per aver respinto questa testimonianza. Ecco le sue parole scritte nel Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetti da 20 a 24. Allora egli prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute, non si erano pentite. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute tra di voi, già da molto tempo si sarebbero pentite con cilicio e cenere. Perciò vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o Capernaum, sarai forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino all'Hades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, essa sarebbe durata fino ad oggi. Perciò vi dichiaro, nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Quando i discepoli di Giovanni il Battista chiesero al Signore Gesù una chiara prova della sua messianicità, egli rispose indicando le sue varie opere potenti, come si legge nel Vangelo di Luca, capitolo 7, versetti 21 e 22. In quella stessa ora Gesù guarì molti da malattie, da infermità e da spiriti maligni, e a molti ciechi restituì la vista. Poi rispose loro: andate a riferire a Giovanni quello che avete visto e udito. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, il Vangelo è annunciato ai poveri. In una precisa occasione Gesù informò i suoi ascoltatori che se non potevano accettare la sua sola parola, dovevano allora essere colpiti dalle sue opere e quindi credere, come si legge nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetti 37 e 38. Se non faccio le opere del Padre mio, non mi credete. Ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre. In quinto luogo, il numero dei miracoli compiuti da Gesù e riportati nei Vangeli è di 36, però egli ne ha compiuti molti altri, come scritto in più citazioni. Una di queste è quella che ho letto all'inizio, e in Matteo, al capitolo 4, si legge che egli andava attorno per tutta la Galilea, insegnando, predicando, guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Forse però la citazione più forte in merito a questo argomento che sto dicendo, cioè ad altri miracoli che Gesù ha compiuto, è quella scritta nel Vangelo di Giovanni, capitolo 21 e versetto 25. dove Giovanni dice: ora vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte. Se si scrivessero a una, penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Inoltre, in alcune circostanze Gesù ha compiuto diversi miracoli. In questo caso ne viene riportato, nei Vangeli ovviamente, ne viene riportato uno in modo specifico, ma non tutti gli altri. Ad esempio, l'evangelista Matteo afferma che dopo aver guarito la suocera di Simon Pietro dalla febbre, Gesù ha guarito molti che soffrivano di diverse malattie. Quindi è generico l'apostolo Matteo, l'evangelista Matteo. La scelta da parte degli evangelisti nel riportare i diversi miracoli riflette gli scopi dei diversi Vangeli. In Matteo, Marco e Luca c'è un'enfasi sulle guarigioni. Giovanni sceglie invece 8 miracoli, di cui l'ultimo dopo la risurrezione di Cristo, come descritto ampiamente nel capitolo 21, e li presenta come segni. Con essi, con questi miracoli che lui ha descritto, Giovanni vuole imprimere nella mente del lettore il significato, il senso profondo del miracolo, e in modo particolare vuol far capire chi è realmente Gesù, il Cristo, il Messia, tanto profetizzato e tanto atteso, il Figlio di Dio. Infatti, tutti i segni messi assieme provano che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. L'evangelista Giovanni li ha scelti, guidato dallo Spirito Santo, perché dimostrano la natura di Dio. In quinto luogo, l'unicità dei miracoli di Cristo si vede anche se essi si paragonano con quelli dell'Antico Testamento. Nella diapositiva numero 8 si possono osservare le grandi differenze fra i miracoli descritti nell'Antico Testamento e quelli di Cristo. Nella colonna a sinistra ci sono i miracoli dell'Antico Testamento, in quella a destra i miracoli di Cristo. Facciamo qualche esempio. C'è una richiesta, qui come base, come introduzione, c'è una richiesta, un'incertezza, una pausa. Invece Gesù parla e subito la cosa si avvera, si adempie. Mosè chiede ardentemente a Dio di guarire sua sorella Maria dalla lebbra. Gesù guarisce un lebbroso con il suo tocco, ne guarisce niente meno che 10 col suo semplice potere e a distanza. Il profeta Elia si stende 3 volte sul fanciullo morto per risuscitarlo. Il profeta Eliseo si stende una seconda volta sopra un fanciullo morto. Gesù, invece, è il Signore dei vivi e dei morti e li risuscita come un fatto normale. Anche nel caso di Lazzaro, che era già morto da ben 4 giorni, il suo corpo era in una fase di ulteriore decomposizione. Si può togliere la diapositiva. Quando i miracoli dell'Antico Testamento e quelli che ha compiuto il Signore Gesù sono simili nella qualità, quelli di Cristo sono di gran lunga superiori, maggiori e più gloriosi, come si può vedere nella diapositiva numero 9. Mosè compie degli atti miracolosi con il suo bastone, senza il quale è nessuno. Ad esempio, quando invia da parte del Signore alcune piaghe agli egiziani, poi quando c'è il passaggio del Mar Rosso, Gesù non ha bisogno di niente, è sufficiente la sua parola o il semplice tocco. A volte prende qualcosa di suo, dalla sua stessa persona, e se proprio prende qualcosa dall'esterno, lo fa per scelta volontaria e non per necessità. Mosè compie i miracoli nel nome del Signore, Gesù li compie nel suo nome, con la sua diretta autorità. Eliseo sfama 100 uomini con 20 pani. Gesù sfama 5.000 uomini più le donne di bambini con 5 pani. Si può togliere la diapositiva. In sesto luogo, come si può vedere nella diapositiva numero 10, i miracoli si possono suddividere in 4 principali categorie: guarigioni per infermità fisiche, ha guarito paralitici, lebbrosi, eccetera; miracoli sugli elementi della natura, come l'acqua cambiata in vino, il camminare sull'acqua; terzo, liberazione di indemoniati, quelli del paese dei gadareni; quarto, risurrezione di morti, come quella del giovane figlio unico di una vedova, o come quello della figlia unica del capo della sinagoga Jairo, o come quello di un uomo adulto, Lazzaro. Si può togliere la diapositiva. In settimo luogo, i miracoli di Cristo sono stati purtroppo variamente attaccati. È difficile farne un riassunto completo, perché sono stati molti e variegati gli attacchi nel corso dei secoli. Certamente i primi attacchi sono stati fatti dai giudei. Le obiezioni più comuni sono state e sono, ahimè, tuttora le seguenti. Secondo gli scettici, i miracoli non erano credibili. Secondo altri, i testimoni hanno avuto delle allucinazioni. Secondo altri ancora, i miracoli sono pieni di contraddizioni, perché ci sono differenze tra i vari racconti dei Vangeli. In realtà questo è un punto di forza, perché la sostanza è sempre uguale, sono i dettagli che variano. E altre volte ho già avuto modo di dire che se davanti ad un giudice 4 o 5 testimoni dicessero esattamente la stessa cosa, nella sostanza sì, ma non nei dettagli, il giudice mangerebbe la foglia e direbbe: qui si sono messi d'accordo. Non è così per quanto riguarda i Vangeli. E secondo altri, i miracoli non sono logici, per cui ad esempio Cristo non guarì un invalido a Betesda, ma raddrizzò un impostore. A questi e ad altri attacchi riaffermiamo con forza che i miracoli occorsero ed erano e sono veri. Cristo li fece in presenza non solo dei suoi, ma anche di altre persone, e le presunte contraddizioni tra i Vangeli non fanno altro che confermare la validità delle testimonianze degli evangelisti. Le persone guarite erano realmente ammalate. Volete un esempio di questo? Ve lo do subito. Luca, storico accurato e inoltre medico, nel raccontare l'episodio della donna emorroissa, sottolinea il fatto che non aveva avuto timore di spendere molto denaro, affermando che aveva speso tutti i suoi beni nei medici. Ciò dimostra che era realmente ammalata quando Gesù la guarì. In ottavo luogo, si legge nel capitolo 12 del Vangelo di Matteo, versetti 38 a 40, del rifiuto di Gesù di compiere un miracolo. Allora alcuni scribi e farisei, dice l'evangelista Matteo, presero a dire a Gesù: maestro, noi vorremmo vederti fare un segno. Ma egli rispose loro: questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato tranne il segno del profeta Giona. Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. A prima vista questo rifiuto sembra molto strano, ci stupisce, stupiva allora e stupisce noi oggi. Ma ci sono due ragioni per cui Gesù oppose questo rifiuto. La prima, meno decisiva, era che egli aveva già compiuto diversi miracoli, non aveva certo bisogno di compierne un altro, aveva già dimostrato chi era con il suo dire e con il suo agire. Il secondo motivo per il suo rifiuto è molto più importante e profondo. Nella sua risposta egli afferma che dà alla sua generazione un segno, e anche alla nostra, quello di Giona. Questo profeta era vissuto per, ha vissuto per 3 giorni e 3 notti nel ventre di un grande pesce. Ora qui Gesù ha fatto una grande allusione alla sua morte e alla sua susseguente risurrezione. Questo è il segno per eccellenza lasciato alle persone affinché riflettano sull'opera di Cristo alla croce e la susseguente risurrezione. Il segno a cui Gesù fa riferimento, prendendo spunto dall'episodio di Giona, è proprio la sua opera completa. Ecco perché Gesù si è rifiutato di compiere un segno. E come scriverà l'Apostolo Paolo anni dopo, la morte e la risurrezione di Cristo sono i due pilastri su cui si fonda la sua opera, su cui si fonda il cristianesimo. Caro ascoltatore, è arrivato il momento di concludere, di tirare le somme. Gesù ha compiuto i miracoli che costituiscono una buona parte della sua attività pubblica, e questi miracoli li ha compiuti per dimostrare e autenticare la sua deità e per portare benefici ai suoi contemporanei. Ma c'è stato un segno per eccellenza, quello di Giona, come ho appena detto, che è estremamente significativo, si è apportato anche alla nostra situazione odierna, in cui l'uomo è chiamato ad esercitare la propria fede in Cristo non perché abbia visto qualcosa di spettacolare, ma perché possa credere nell'opera che egli ha compiuto sulla croce e a cui ha fatto seguire la sua risurrezione. Tu che mi stai ascoltando, sei tra questi? Sei tra coloro che ha creduto in questo segno? Che il Signore possa parlare in profondità ancora una volta al tuo cuore. Voglio chiudere questa riflessione biblica con una preghiera. Signore e buon Padre Celeste, grazie perché hai voluto farci conoscere tante cose di te e del tuo unigenito figlio, il Signore Gesù, attraverso la tua parola. E in questo caso, questa sera, abbiamo riflettuto sull'importanza dei miracoli che lui ha compiuto, delle opere potenti, dei prodigi e dei segni. E grazie perché vuole ancora compiere oggi il segno più importante nella vita di quanti ascoltano l'annuncio del Vangelo, l'annuncio della tua parola, e cioè cambiare il cuore ad una donna, ad un uomo che sono perduti, che sono senza speranza. Io personalmente ti ringrazio, o buon Padre Celeste, perché tu hai fatto questo grande miracolo nella mia vita, hai cambiato il mio cuore, ed ora sono, da tanti anni ormai, e lo sono tuttora e lo sarò per sempre, un tuo figlio, nonostante i miei limiti, le mie preoccupazioni, le mie ansie, le mie paure, le mie cadute, ma sono un tuo figlio. Grazie per questo grande miracolo che, oh Signore Gesù, tu hai compiuto nella mia vita. Ti lodo, ti adoro e ti ringrazio per questo, e ti prego, buon Padre Celeste, ti supplico affinché quando queste parole verranno ascoltate, qualcuno degli ascoltatori, qualche amica che è nel dubbio, che è nella prova, che è nell'ansia, che è nella paura, possa riflettere e credere in questo segno straordinario che Gesù ha compiuto sulla croce e a cui ha fatto seguire la risurrezione. Grazie, buon Padre Celeste, perché ancora una volta tu opererai con la tua mano benefica, con la tua mano misericordiosa, con la tua potenza. E per tutto questo ti ringrazio, ti lodo e ti adoro nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.
1: Sul tema generale, conoscere Gesù, di cui Fares ci sta parlando in questi ultimi mesi, e oggi Fares ci ha parlato sui suoi miracoli. Fares Marsone da Foggia, nel collegamento con Cristian Online. Noi ringraziamo ancora una volta tutti voi per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 48 minuti.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari amici che siete in ascolto, grazie da parte di Patrizia e da parte mia per la vostra fedeltà ad ascoltare queste meditazioni che cerchiamo di trarre dalla parola di Dio. Così, proseguendo la lettura del Vangelo di Giovanni dal capitolo 14, Patrizia gentilmente ci leggerà i versetti da 12 a 14.

In verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre, e quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò.

0: quali promesse sono contenute nel nostro testo. Preannunciate dalla formula solenne della verità, Gesù prospettò ai discepoli e a tutti coloro che avrebbero creduto in lui la possibilità di compiere opere straordinarie, maggiori alle sue, per gli effetti duraturi nel tempo, come per esempio la conversione di tante persone e l'affermazione del cristianesimo sul paganesimo e altre religioni. Inoltre, Gesù promise di esaudire, di soddisfare le richieste che gli sarebbero state rivolte dai suoi fedeli. Dietro queste prospettive e queste promesse c'è il fatto che Gesù è tornato al Padre. Vi è tornato come trionfatore sul male, sul peccato, sulla morte e sul principe di tutte queste cose, Satana. Vi è tornato come uomo che ha perfettamente compiuto la volontà di Dio. Vi è tornato come Dio, riprendendo possesso della sua potenza, della sua sovranità e della sua gloria. Essendo tornato al Padre, può, insieme a Lui, inviare in soccorso ai suoi, alla sua Chiesa, lo Spirito Santo. Lo spirito di verità, lo spirito di potenza, di redenzione, di consolazione, che potrà agire attraverso i credenti per la gloria di Gesù. L'azione è sempre di Gesù, che opera per lo Spirito Santo attraverso la strumentalità umana, la strumentalità dei discepoli di allora e dei vari cristiani di oggi. La condizione per le prospettive e le promesse di esaudimento è che tutto sia avvolto dal nome di Gesù. Certo, non si tratta di esprimere una specie di formuletta magica, ma di essere pienamente convinti e sottomessi alla signoria di Cristo, di rivolgerci a Lui con una totale ed incondizionata fiducia, di riconoscere che umanamente non possediamo alcuna capacità né alcuna possibilità di operare il bene e che solo Lui può fornirci la volontà e la forza per agire, per ricercare unicamente la sua sola gloria, per sottometterci umilmente al suo volere, agendo in conformità al suo sì ed accettando con uguale riconoscenza il suo no. Agire e pregare nel nome di Gesù non può essere un fatto isolato, un fatto transitorio, passeggero della vita, ma deve costituire l'essenza della nostra vita, che così e solo così manifesterà di essere unita e dipendente a quella del Signore Gesù. Presentandoci al Padre nel nome di Gesù, per l'azione o per la preghiera, sarà come se Dio stesso lo facesse ed Egli, essendo onorato dalla nostra obbedienza, farà ciò che chiediamo per la sola gloria di Dio.
1: Avete ascoltato il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: A Radio Logos sono le ore 2:55.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
6: Ciao, cominciamo oggi a parlare un po' di omosessualità. L'omosessualità è il risultato di una diversa programmazione biologica. Questa è la notizia che ci è stata riproposta di recente dai mass media. Tra gli elaboratori di questa tesi compare il biologo americano Simon LaVey, fondatore dell'Institute of Gay and Lesbian Education, cioè l'istituto dell'educazione o per l'educazione dei gay e delle lesbiche. Secondo Simon LaVey, l'omosessualità non è da ritenersi conseguenza di una libera scelta personale o effetto di erronee abitudini, ma piuttosto deve essere considerata come l'esito di una innata condizione biologica dovuta a una specifica programmazione cerebrale. Questo biologo ipotizza che uno dei nuclei dell'ipotalamo, che è una sezione del cervello, sia più voluminoso nei maschi rispetto alle donne e agli omosessuali. Ed è proprio in questo nucleo che, lui sostiene, ha origine l'orientamento sessuale. A queste e a simili teorie si oppongono comunque vari psichiatri che studiano la struttura cerebrale e sono al corrente che fattori sociali e culturali, interagendo tra loro, influenzano i comportamenti umani. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
7: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio, egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 11 minuti.
1: Abbiamo in nostra compagnia Eugen Avreshchuk, pastore avventista. Buongiorno Eugen, grazie per essere con noi, ben trovato.
2: Felice di trovarvi, Claudio e Roberto, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
1: Bene, allora riprendiamo un tema che abbiamo affrontato con te qualche settimana fa, prendendo spunto da un articolo che è apparso sul quotidiano Avvenire. La firma è Luigino Bruni. La fede non è un do ut des, dare per ricevere sostanzialmente. Nella volta scorsa abbiamo visto come Dio è un Dio liberatore che offre libertà, ma l'uomo religioso rischia di vivere sempre la sua relazione con Dio come una sorta di rapporto commerciale, con delle conseguenze importanti. Il primo pericolo è di avere delle aspettative di benessere irrealistiche, perché anche i cristiani sono poveri, si ammalano, insomma. E il secondo pericolo, da non sottovalutare, è quello di essere schiacciati dai sensi di colpa, nel momento in cui vediamo che non riusciamo a essere quelle persone così belle, no? Che insomma vorremmo essere anche di fronte alle aspettative del Signore. Ecco. Allora, se le cose stanno così, quale dovrebbe essere un rapporto equilibrato con noi stessi, con Dio? La religione non è una prestazione spirituale, e allora cosa dobbiamo intendere quando leggiamo anche nel Vangelo che siamo invitati a portare frutto nella nostra esperienza? Eugen.
2: Partirei da quello che ci siamo detti l'ultima volta, dicendo semplicemente che oltre al senso di colpa, alla stanchezza che ci accompagna, esiste anche il terzo elemento, che è quello dell'illusione di poter fare da soli, come se la vita dello spirito sia possibile produrla nella carne, nella pochezza dell'umanità. E il testo di Giovanni 15 che abbiamo introdotto ci dava una sentenza piuttosto forte, ma allo stesso tempo liberatoria. E cioè Gesù diceva: senza di me non potete fare nulla. Per quanto riguarda la vita di fede, per quanto riguarda quelli che possono essere i frutti che appartengono soltanto allo spirito, che non sono emanazione del genere umano e basta, noi non possiamo fare nulla. Quindi questo ci libera sicuramente, non ci umilia come dicevamo, ma ci libera perché ci mostra che esiste la possibilità di fare con quello che in qualche modo sentiamo, ma questo è frutto di una relazione, frutto di un collegamento, e quindi cambia completamente la domanda. Gesù dirà: se dimorate in me, cioè chi dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto frutto. E qui notiamo questa espressione molto interessante, che io quando ho letto il Vangelo ho detto: wow, non avevo notato questa bellezza di questa espressione, perché il Vangelo non dice chi dimora in me produrrà molto frutto, dice porta molto frutto. Anche in italiano sicuramente c'è una differenza non da poco tra produrre e portare. Quando produco sono io l'autore della cosa, ma un ramo, perché Gesù dice io sono la vera vite e voi siete i tralci, un ramo non produce, un ramo non fabbrica l'uva, riceve la linfa della vite e rimanendo unito a questa vite porta semplicemente frutto. Così la vita cristiana non consiste nel forzare l'amore, la pazienza, la pace con le proprie energie, obbligandosi o spremendosi a crescere, ma nel rimanere connessi con Cristo. Se c'è uno sforzo, se c'è qualcosa da fare, è sicuramente quello di rimanere connessi in Cristo. Quindi potremmo riassumere questo modo di vivere in serenità, in equilibrio, in rapporto a Dio. Io lo riassumerei in quattro parole. La prima è quella di rinascere. Vuol dire smettere di fingere che tutto funzioni e dire semplicemente con sincerità: Signore, da solo non riesco. Non riesco a perdonare, non riesco a gestirmi la rabbia, a uscire da questa paura che mi attanaglia, a vincere un'abitudine che mi fa male. E questo, ricordiamo, non è una sconfitta, ma è il momento in cui smetto di confidare nel mio vecchio sistema, cioè io, l'io, e mi apro a Dio. La seconda è semplicemente quella di crescere. Non dico soltanto: Signore, cosa devo fare? Ma Spirito Santo, fai crescere in me ciò che io non posso produrre. ma ciò che io desidero condividere con altri. Paolo parla del frutto dello spirito in quanto amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, mansuetudine. E questo non è frutto dello sforzo. La Bibbia lo dichiara chiaramente che è frutto della sua presenza in noi. Quindi la terza parola sarebbe quella di fruttificare. La connessione con Dio diventa visibile per gli altri. Non prima nei grandi discorsi, nella capacità di dire tante cose, ma nel modo in cui reagisco quando sono stanco, nel modo in cui tratto chi mi irrita, nella capacità che ho di ascoltare, di chiedere scusa, di riconciliarmi. Ecco, quello che avevo chiesto nel punto precedente, nella crescita, diventa a farsi vedere, diventa frutto. Ed è questo è un passaggio bellissimo, perché il frutto non è fatto per essere ammirato, nemmeno per restare privato, è per essere condiviso. E quindi la vite non decide, per esempio, chi mangerà i suoi grappoli. Ed è questa la bellezza che impariamo dalla natura. La vite non dirà mai a qualcuno: ma tu sei il proprietario? Ma tu mi hai mai scavato? Ti sei mai preso cura di me? Sei mai preso cura della mia persona? Perché dovrei condividere l'uva con te? Nel momento in cui vivi in Dio, la frutta arriva, tu sei contento di produrla e non chiedi neanche chi è colui che la prende. Tradotto, potremmo dire così: non do più a chi merita, do perché ormai, se sono uva, io produco uva e sono felice che qualcuno la mangia, e non mi importa chi è quella persona. Allora, perché nella vita di prima è un punto difficile, quello che io decido sempre se la persona merita di ricevere la mia attenzione, la mia pazienza, il mio aiuto, oppure no. Il credente è rinnovato, non sceglie chi darlo, lui lo dà così perché ormai questa è la sua nuova natura.
1: Allora, prima di una canzone, Claudio voleva aggiungere.
3: Ma mi è venuto in mente il Salmo 145: il Signore è vicino a tutti quelli che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità.
1: Edoardo Bennato, non farti cadere le braccia. Beh, lui riporta in questa canzone di tanti anni fa, era il 1973, alcune parole che gli rivolgeva sua madre. Corri forte, vai più forte che puoi, non voltare la faccia, non arrenderti, né ora né mai. La vita è una lunga corsa, qualcuno potrebbe dire adesso basta, lo so che ti scoppia il cuore, dici che forse è meglio morire piuttosto che correre così, e invece devi andare avanti. Allora, questo è un po' un riassunto, no, dei consigli dei genitori nei confronti dei figli, e l'idea che comunque non ci si deve mai arrendere di fronte anche alle difficoltà della vita. Però a volte è complicato accettare quello che succede. Eugen, ti è mai successo in qualche maniera, a te personalmente, di dire: beh, non è possibile, non ce la faccio? Ecco, qual è la risposta che ti sei dato in queste circostanze?
2: Allora, sicuramente la domanda, arrivare al non posso, è collegato a quell'idea di prima. Non posso perché penso semplicemente a me e le mie risorse si esauriscono, e parliamo di qualsiasi tipo di risorsa, a volte psicologica, non posso più sopportare questa persona, questa situazione, a volte sono fisiche, non arrivo oltre, devo fermarmi, a volte semplicemente pazienza nei confronti di qualcosa, di qualcuno, e sicuramente io di questi momenti ne ho avuti diversi. E non sempre si reagisce con maturità nel rapporto con qualcuno. Ad esempio, a 14 anni, nel rapporto con mio padre, ho detto: ora basta, vado a vivere altrove, così non ho più questa presenza che mi dà noia. E è stato anche quello un momento in cui comprendere che non è la presenza dell'altro, è proprio quello che manca in te. È proprio l'incapacità di affrontare una persona diversa, oppure questo rapporto do-des non funzionava. A me sembrava di dare tanto e di ricevere poco. Quindi
1: anche nei rapporti umani, insomma. Claudio voleva aggiungere una cosa?
3: Ma ascoltando quello che diceva Eugen, e anche la canzone, mi viene da pensare che in certi momenti, quando si arriva proprio al culmine dell'onnipotenza e anche invece del patto che invece ci accorgiamo che non ce la facciamo, risolviamo un problema e ce ne arrivano altri cinque,
2: Esatto.
3: La resa è un atto di coraggio. È un atto di coraggio, è un atto d'amore, e la resa,
1: però la resa
3: a Cristo, non stavo pensando la resa al Signore, la resa a Cristo, la resa allo Spirito, è un atto di coraggio e è anche quell'atto che immediatamente è come un parto. Un minuto prima il dolore è insopportabile per una donna, ora io sono un uomo, ma me lo immagino così, e l'attimo dopo c'è questa gioia sconosciuta che fa passare il dolore e ti fa riprendere il cammino senza buttarti indietro.
1: Grazie Claudio. Un'altra domanda che poniamo al pastore Eugen Avreschuk. Tu hai detto in apertura la cosa importante, ce lo dice Gesù, è rimanete in me. Ecco, che cosa significa praticamente rimanere? Ci puoi spiegare un po' meglio?
2: Ve la racconto con un dramma che sto accompagnando questi giorni. Ieri ero a Bologna per accompagnare una famiglia, una mamma che non muove altro se non gli occhi da diversi mesi e che da anni soffre una paralisi che pian piano si è preso completamente possesso di lei. Gli ho chiesto chissà quante volte tu hai chiesto, Signore, perché a me è successo tutto questo? E lei, che comunica con il mondo attraverso un tablet, mi ha detto semplicemente sesso di lei. Gli ho chiesto chissà quante volte tu hai chiesto, Signore, perché a me è successo tutto questo?

0: il tablet risponde nuovamente no. Allora ho detto, scusami, ma non riesco a capire che cosa vi siete detti. E lei in quel momento dice semplicemente, gli ho detto che sono tanto stanca. Era l'espressione di una bambina nelle braccia di suo padre che diceva, papà, è arrivato il tempo di andare a dormire, sono troppo stanca. Ma non c'era in lei né risentimento né rabbia. Lascia una figlia di 24, un'altra di quasi 17, e ero lì per pregare con loro e accompagnarli, perché ieri ha voluto fare l'ultimo gesto in questa incapacità totale, ha voluto donare quello che gli rimaneva di utile e di buono per poi lasciarsi spegnere, perché anche la respirazione era assistita, non avrebbe potuto respirare da solo. E rimanere in Dio significa appunto restare in Dio. Lui è la mia rocca, lui è la mia salvezza, lui è colui in cui confido anche quando affronto la parte peggiore nella mia vita. Ed è questa l'ultima parte del nostro percorso, no? Dopo che riconosco il bisogno di lui, dopo che cresco in lui, dopo che porto frutto in lui, e ognuno di noi ne porta tanto, la cosa più importante è rimanere in un momento di silenzio onesto, una preghiera semplice, una parola letta per ascoltarlo, una persona fidata come lei ha scelto in questo caso, di chiedermi di essere lì e poter pregare, accompagnare la sua famiglia, e una persona che rimane in Dio, ti dice, e potresti venire al mio funerale per sostenere la mia famiglia. Non sono tecniche per meritare Dio, sono modi nuovi per vivere collegati alla vita. La loro preghiera, la preghiera di una persona così è: Signore, riportami a te, fa crescere in me ciò che io non riesco a produrre, rendimi disponibile perché altri possano ricevere il frutto della tua presenza nella mia vita. Non è un dodes, non è un fabbricare il tutto, semplicemente restare unite a Cristo e lasciare che la mia vita diventi un dono.
1: Grazie Eugen anche per queste parole, insomma commosse direi, pensando all'esperienza che hai vissuto proprio recentissima. Claudio, un'ultima battuta
2: e poi è diciamo... sempre sulla scia di Eugen, che veramente chiudevo gli occhi mentre lo ascoltavo. Salmo 34: ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto, mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Quelli che lo guardano sono illuminati, nei loro volti non c'è delusione. Questo afflitto ha gridato, il Signore l'ha esaudito, l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Provate e vedrete quanto è buono il Signore.
1: Grazie Claudio, grazie a Eugen Avreshchuk, pastore avventista, e a risentirci presto qui sempre sulle frequenze di RWS. A presto, grazie.
0: Buona giornata.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Se pensi che la tua vita o quella di qualcuno che conosci sia a pezzi, ho per te una buona notizia. Dio è colui che guarisce la nostra vita e i nostri cuori. Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano del vasaio. Da capo ne fece un altro come a lui parve bene di farlo. Geremia 18:4. Immagina che un vaso di fiori ti cada dalle mani e si rompa in mille pezzi. Ti domandi cosa fare? Incollare i pezzi insieme, sapendo che il vaso non tornerà mai come prima? O buttarli tutti nell'immondizia? La tua vita è molto più preziosa di un vaso e Dio può e vuole fare miracoli per aggiustarla. Lui vuole guarire le tue emozioni, le ferite del passato, la tua sofferenza. Per tutto il tempo che sarà necessario, Lui si impegnerà fino in fondo perché ti ama. Come dice la canzone del gruppo Hillsong, Broken Vessels, vasi rotti, ora posso vederti, ora posso vedere l'amore nei tuoi occhi quando hai deposto la tua vita per far risorgere la mia che era in frantumi. Cosa succederebbe se tu lasciassi a Dio la possibilità di guarirti? Grazie di esistere, Eric Sellerie.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 4 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Claudio Groppi, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Galati, capitolo 3, versetto 26. Siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Nella lettera agli abitanti della Galazia, in Asia Minore, probabilmente la prima di quelle scritte da Paolo, questi affronta il tema del rapporto tra la salvezza per grazia e la legge contenuta nell'Antico Testamento. Infatti, falsi dottori stavano insegnando ai Galati che i cristiani del nuovo patto sancito da Gesù dovevano osservare la legge cerimoniale giudaica per essere salvati. Al verso 24, Paolo fa un'affermazione perentoria. La legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo affinché fossimo giustificati per fede. La giustificazione non avviene quindi per le opere della legge, ma solo per la fede. Lo scopo della legge era quello di farci comprendere il bisogno di Cristo per la nostra salvezza. Paolo poi continua dicendo: «Siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù». Ciò che rende figli di Dio, riconciliati con Lui, progenie di Abramo ed eredi secondo la promessa, è unicamente la fede nell'opera compiuta da Gesù alla croce.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno carissimi, leggiamo insieme questa mattina dal libro del Deuteronomio, capitolo 18, versetti da 10 a 14. Non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi esercita la divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna, né negromante. Perché il Signore detesta chiunque fa queste cose. A motivo di queste pratiche abominevoli, il Signore, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni dinanzi a te. Tu sarai integro verso il Signore Dio tuo, poiché quelle nazioni che tu spodesterai danno ascolto agli astrologi e agli indovini. A te, invece, il Signore, il tuo Dio, non lo permette. Veggenza. Giornali e TV presentano di continuo delle pubblicità riguardanti indovini, veggenti, medium, che offrono le loro prestazioni per risolvere i piccoli e grandi problemi dei loro contemporanei. Ma Dio nella Bibbia condanna formalmente queste pratiche, come lo confermano i versetti che abbiamo letto poc'anzi. Dobbiamo prendere coscienza che non si tratta solo di ciarlatani, ma di persone che fanno entrare in contatto con il mondo dell'occulto, vietato e pericolosissimo. La Bibbia ci insegna che esiste un mondo misterioso di potenze governate da Satana, le cui manifestazioni soprannaturali affascinano la curiosità umana. Così, invece di cercare la risposta ai loro interrogativi e la soluzione alle loro difficoltà nelle promesse di Dio, alcuni fanno ricorso agli spiriti demoniaci, di cui diventano ben presto vittime e schiavi. Questo pericolo minaccia anche i cristiani. L'apostolo Paolo scriveva ai Corinzi: «Non voglio che abbiate comunione con i demoni». 1 Corinzi capitolo 10 versetto 20. Con ogni mezzo, l'astrologia, la veggenza, lo spiritismo e così via, Satana sottomette gli uomini e li trascina al suo seguito. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, è scritto in 1 Pietro, capitolo 5, versetti 8 e 9. E ancora per concludere, Giacomo, capitolo 4, versetti 7 e 8. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio, ed egli si avvicinerà a voi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti amici cari, è il 26 agosto e ancora una volta cominciamo insieme la nostra giornata. Leggeremo dal Salmo 109 il verso 5. Essi mi hanno reso male per bene e odio in cambio di amore. Penso che un po' tutti abbiamo avuto esperienze amare come quella citata in questo verso. Considerata la nostra natura, sembra uno step inevitabile che si ripete anche più volte nel corso della nostra vita. Ne usciamo sempre scossi, delusi, amareggiati e sofferenti, perché quando pensiamo di aver fatto del bene con cuore sincero, seppure non ci aspettiamo gratitudine, non pensiamo nemmeno di essere oggetto di odio o malanimo. Il contrario, insomma. In quel tempo non esisteva un organo di controllo o di giustizia, quale poteva essere la polizia che abbiamo oggi, per cui le questioni venivano portate davanti al giudice. Lo stesso dobbiamo fare noi, dobbiamo portare le ingiustizie ricevute al trono di Dio, non per ottenere vendetta, ma perché la sua giustizia trionfi, non la nostra, che sarebbe sempre impietosa e viziata dal risentimento. Forse questo verso ti sta toccando da vicino perché stai soffrendo a causa di un tradimento profondo o per un'ingratitudine da parte di chi hai amato e aiutato. È giusto che questo provochi dolore e delusione, ma quale deve essere la risposta di chi ritiene di essere giusto? Niente potrà sciogliere il groviglio di sentimenti del nostro cuore oppresso da attacchi e accuse infondate quanto l'accostarci alla preghiera. Quando le nostre intenzioni sono calpestate, la ferita è dolorosa, ma l'unico che può medicarla è Dio, unico giudice supremo e oggettivo, che oltretutto spazzerà via dal nostro cuore la tentazione di coltivare il rancore.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Un amore non corrisposto. Tutti almeno una volta abbiamo vissuto un amore non corrisposto. Abbiamo pianto, passato notti insonni e creduto di non riuscire a sopravvivere a quell'amore travagliato, ma il tempo ci ha aiutato a fare spazio al nuovo, ad accogliere un amore vero e corrisposto. Eppure Dio vive ogni giorno la sofferenza di un amore non corrisposto da parte nostra. Nonostante ci faccia del bene quotidianamente, ci doni sempre un nuovo giorno di vita e ci dia una buona salute, siamo troppo distratti per dirgli Dio ti amo e troppo impegnati per poterlo dimostrare. Molti non provano alcun sentimento per Dio, altri negano persino la sua esistenza, altri ancora pensano che tutto quello che di buono hanno provenga solo dal frutto del loro lavoro, come se avessero potere decisionale se svegliarsi o meno al mattino. Dio però non è come noi, il tempo non lo aiuta a dimenticarsi di noi, lui continua ad amarci nonostante il nostro egoismo e non viene mai meno alle sue promesse per la nostra vita. Dio ci guarda attraverso Gesù, per mezzo di quel sacrificio la sua misericordia si rinnova ogni giorno. Caro ascoltatore, perché non provi a ricambiare l'amore di Dio? Come? Parla con Lui. Digli che lo ami, ringrazialo, mettilo alla prova e vedrai come Lui risponderà ad ogni tuo bisogno. Dio è l'amore perfetto.
3: Cari all'ascolto, mi rattrista veramente tanto pensare che sia la terra di Israele, ma la Giudea in modo particolare, non abbiano riconosciuto Gesù come il Messia preannunciato dalle Scritture. Le autorità religiose del tempo e il popolo attendevano un liberatore politico e militare che fosse capace di sconfiggere l'occupazione romana e restaurare il regno di Israele. Non si aspettavano di certo un Messia sconfitto e appeso ad una croce. Figura veramente incompatibile con la gloriosa potenza di Dio, di cui peraltro loro avevano sentito raccontare dai primi 5 libri della Bibbia, quelli conosciuti come Torah. Il Vangelo di Giovanni al capitolo 1 ci dice che Gesù è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Che tristezza! Gesù ha provato il rifiuto e il disprezzo, ha pianto su Gerusalemme dicendo: quante volte ho voluto raccogliere i tuoi pulcini come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, ma voi non avete voluto. E ancora oggi il mondo respinge Gesù e quel sacrificio d'amore compiuto per tutta l'umanità. Eppure il Vangelo di Giovanni al capitolo 3 continua a tuonare così: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. E continua dicendo: Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. L'amore di Dio ancora oggi è rimasto lo stesso. Come risponderemo a questo grande amore? Penso che sia una domanda sulla quale tutti noi dovremmo dare una risposta. Vi mando un abbraccio e vi auguro buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il dottor Biagio Tinghino. Ben trovato, dottore, grazie per essere con noi quest'oggi. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, bentrovati, grazie.
1: Allora, il dottor Tinghino è specialista in gastroenterologia e in malattie infettive, direttore della scuola di formazione della Società Italiana di Tabaccologia, particolarmente impegnato nella divulgazione scientifica, ha scritto saggi, romanzi, produzioni video. Tra queste c'è una pagina Facebook dal titolo Promuovere e comunicare salute. Allora, l'ultimo post video che c'è in questa pagina parla della epidemia di Ebola. Ora, noi quando sentiamo queste cose ci vengono sempre i brividi, perché dice: ma per ora in Africa, ma insomma, intanto è veramente una malattia seria questa, mi pare di capire, e tutto sommato controllata con difficoltà. Vediamo cosa ci può dire. Intanto però credo che Claudio voglia subito porre...
3: Ma hai fatto venire in mente che quando facevamo Radio Emergency, sì, alcuni certo. anni fa, abbiamo fatto addirittura un incontro e anche una raccolta fondi per Ebola, perché Emergency, un ospedale di Emergency, si trovava proprio in quel momento in una situazione molto precaria. Eravamo poi tutti molto preoccupati.
1: Tra l'altro i medici lì, per poter affrontare questa malattia, devono esatto. avere specie di scafandri.
3: Esatto.
1: Allora, sentiamo cosa ci dice su questo argomento il dottor Tinghino.
2: Ma intanto posso dire che siamo davanti effettivamente a una patologia molto seria. A differenza della patologia da coronavirus, che comunque aveva una mortalità elevatissima del 3%, qui invece la mortalità purtroppo rasenta il 50%.
1: Mamma mia.
2: Attualmente, ecco, quindi c'è poco da perdere tempo o perdersi in cose teoriche. I dati attuali, abbastanza aggiornati a ieri, parlavano di 4.945 casi, quindi siamo a circa 5.000 casi.
1: Dove?
2: Di cui stiamo parlando della Repubblica Democratica del Congo, con una mortalità di questi 5.000 di quasi 2.400 persone. Ecco, quindi si muore, quasi la metà delle persone muoiono, perché non ci sono in questo momento strumenti efficaci. Bisogna dire che il vecchio virus Ebola, cioè la variante Zaire, veniva tenuto sotto controllo grazie alla presenza di un vaccino efficace. Qui siamo davanti invece ad una mutazione, che è il Bundibugia, che non risponde a quel tipo di vaccino, per cui gli strumenti di contenimento sono gli strumenti di contenimento fisico, cioè isolamento dei pazienti, blocco della catena. Veniva tenuto sotto controllo grazie alla presenza di un vaccino efficace. Qui siamo davanti invece ad una mutazione, che è il Bundibugia, che non risponde a quel tipo di vaccino, per cui gli strumenti di

0: quasi tutti quelli che contraggono il virus, se non si curano, muoiono. Solo, ecco, poi c'è un'altra cosa, a differenza del coronavirus, dove tutto sommato c'erano molti soggetti che prendevano il virus e se la cavavano da soli, in questo caso solo il 20% dei soggetti, come dire, se la cava spontaneamente o fa una immunità attiva da solo.
1: Chiarissimo.
0: L'80% di quelli che si pigliano il virus fanno la malattia.
1: Come si contrae questo virus, dottore?
0: Ecco, questa è una cosa fondamentale. Si contrae per contatto diretto, non attraverso il respiro e non attraverso l'aria. E questa è la vera importante differenza rispetto al
1: Coronavirus.
0: SARS-CoV-2 e che ci può, fra virgolette,
1: Che
0: rassicurare.
1: vuol dire
0: Cioè,
1: contatto diretto?
0: contatto diretto vuol dire che io tocco il malato, o il sangue, o le feci, o la saliva, o le urine. Ecco, e lì il virus c'è in abbondanza, ma come dire, la distanza ravvicinata del soggetto non permette facilmente l'infezione, mentre come dire, il SARS-CoV-2 si trasmetteva in modalità simile influenzale, come l'influenza, la tosse, il respiro, l'aria, eccetera. Qui bisogna toccare il paziente o qualcuna delle sue secrezioni, che non è che sia tanto difficile se uno ce l'ha in casa, eh. Ecco, però non è quella roba che tu cammini per strada, ti
1: Allora,
0: passa
1: una
0: uno
1: domanda di
0: vicino, ecco.
1: Claudio.
2: Dottore, non è una domanda per un dottore, però la riflessione che facevo è questa. L'Africa implode nel caldo, nella siccità, nelle guerre, nella mancanza di tutto. A Ceuta abbiamo visto come tante persone, anche se è passato molto inosservato ai politici, il fatto che non avendo nulla da perdere, si può morire navigando in mezzo alla corrente a nuoto e sperando. Cioè, la vita è
0: Chiaro.
2: talmente peggiore che posso fare tutto. Ecco, quando penso anche a questa epidemia, Ebola, penso che a un certo punto questo aiuta, sto dicendo la parola fortissima, aiuta a fermare anche l'immigrazione. Cioè, mi sembra che ci sia tutto
1: Cioè, tu parli
2: qualcosa.
1: della nostra indifferenza,
2: Sì.
1: indifferenza dei nostri paesi.
2: Oppure anche proprio a un certo punto dobbiamo fermarli, no? Io sono sicuro che non li fermeremo. Ma questo senso che a un certo punto, perché trovare anche i vaccini? Sì, la scienza va avanti e tutto, ma dopo.
1: Allora, vediamo un po' che cosa facciamo o cosa non facciamo, i paesi ricchi, in rapporto a quello che sta succedendo laggiù.
0: Intanto bisogna dire che quello che facciamo è tanto, e che comunque bisogna separare tutto quello che è politica, business dalla comunità scientifica. La comunità scientifica si adopera, i medici ci sono, fanno quello che possono, anche le autorità sanitarie lì fanno veramente quello che possono, perché c'è uno spirito, come posso dire, trasversale, internazionale tra gli operatori sanitari, che è il fondamento, cioè l'aiutare le persone. Il problema è che queste autorità sanitarie si trovano in difficoltà anche per i comportamenti delle persone. Faccio un esempio. Molti familiari sottraggono i pazienti alle cure sanitarie, cioè se li portano a casa non li vogliono far vedere ai medici. Perché? Perché sono pieni di superstizione, di idee sbagliate, eccetera. Altro problema, i funerali. Bisogna sapere che in alcune località dell'Africa le tradizioni richiedono che il cadavere venga lavato direttamente dai parenti, quindi accarezzato, baciato, fra virgolette, con questa sorta di accompagnamento molto fisico, cosa che nell'Ebola è proibitissimo, perché il cadavere è pieno pieno di virus attivo, cioè forse è il momento in cui il virus è a massima potenza all'interno del corpo. E purtroppo succede che i familiari di questa cosa non ne vogliono sentire. Usano l'acqua per lavare il corpo, poi magari con la stessa acqua si lavano le mani, si salutano, mangiano, oppure ci sono stati casi di trafugamento di cadavere, cioè hanno preso il cadavere, se lo sono portati di nascosto per poter svolgere questi riti tradizionali.
1: Allora,
0: Quindi non si combatte solo
1: a
0: contro
1: noi
0: il
1: ci fa
0: virus, si combatte contro
1: impressione,
0: l'ignoranza.
1: questa cosa, però il fatto di privare una famiglia del funerale è una cosa che anche dalle nostre latitudini è agghiacciante, insomma, non è una roba semplice da
0: Certo,
1: accettare.
0: però.
1: L'abbiamo visto anche per il Covid, quando, insomma, tra virgolette, sparivano le persone decedute che venivano in fretta e furia Non lo so, dottor Tinghino, una

0: battuta su questo, perché tocca delle corde, no, un po'.
1: Io lo capisco, però se consideriamo che in un solo funerale si sono infettate 85 persone, di cui una quarantina, stando a questi numeri, saranno morte, e bisogna anche fare un po' una riflessione. Anche durante, certo, la peste, durante le epidemie del passato, c'era questo problema. Allora si può, come dire, conservare un rispetto per il defunto, ma con delle precauzioni, rispettando un minimo di, dire, consigli, certo, delle autorità sanitarie.
0: Allora,
1: ragazzi, stanno morendo.
0: Dottor Tinghino, ci fermiamo un attimo, ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo a parlare di Ebola. C'è una, Claudio voleva porre una domanda. Intanto Chiara Galeazzo, qualcosa da fare? Ecco, tra l'altro, cosa è possibile fare? Cosa stanno facendo? Ci ascoltiamo Chiara Galeazzo e poi torniamo a parlare col dottor Tinghino. Torniamo a parlare con il dottor Biagio Tinghino, che lo ricordo è specialista in gastroenterologia e in malattie infettive. E a proposito di malattie infettive, oggi parliamo di Ebola, che è una delle malattie infettive più feroci, verrebbe da dire, perché abbiamo sentito nella prima parte della nostra conversazione che circa il 50% di coloro che sono colpiti dall'Ebola muore, pur avendo le cure e l'assistenza dovute. Quindi immaginiamo quando le cure invece non ci sono neppure. Credo che Claudio voglia porre una domanda.
2: Sì, intanto ritornando a quelle trasmissioni, a quell'Ebola di una decina d'anni fa.
0: Quindi con Radio Emergency, erano ospiti di RWS.
2: Medici che...
0: di Emergency.
2: E mi ricordo che il discorso dei funerali, anche allora, era terribile, proprio perché
0: era il momento
2: più difficile, non si riusciva a far capire, poi sai, anche molto difficile, e quindi il problema della trasmissione era molto elevato. Però io volevo chiedere al professor Tinghino, intanto nella mia domanda precedente non era rivolta, cioè la mia, diciamo così, accusa era rivolta allo spendere tanti soldi per le armi, che quindi non vengano spesi chiaramente in questo senso, non certo del lavoro splendido che fanno tanti medici, anche in forma proprio di volontari, di andare a rischiare proprio la vita, e lo fanno sia nei luoghi di guerra e anche in questo caso.
0: Tra l'altro anche nel luogo di guerra,
2: certo.
0: Il Congo purtroppo,
2: oltretutto, anche sì, tutto c'è, tutto
0: c'è,
2: nel
0: tutto,
2: Congo.
0: C'è tutto,
2: non ci,
0: sì,
2: manca, non ci facciamo mancare nulla. No, la cosa che volevo chiedere al dottor Biagio Tinghino è i rischi, perché allora qualche caso arrivò anche in Europa, mi sembra anche in Italia. Che rischi ci sono?
0: Sentiamo.
1: Allora, i rischi sono molto bassi, sono discretamente localizzabili, nel senso che già adesso i voli che provengono da quelle zone sono attentamente monitorati, ci sono già dei protocolli attivi negli aeroporti per dei casi che possano far sospettare l'Ebola. E poi ripeto, l'aspetto protettivo è il contagio non aereo, nel senso che non ci contagiamo attraverso il respiro, la tosse, l'aria. Questo è importantissimo, significa che anche nelle zone di origine, se fosse possibile praticare un isolamento rigoroso e un tracciamento molto rigoroso, l'epidemia si potrebbe contenere. Il problema è che anche il tracciamento è difficilissimo, proprio perché le famiglie tendono a sottrarre i malati alle autorità sanitarie, e poi ci sono zone in cui c'è una mobilità elevata.
0: E poi c'è la guerra, c'è anche la guerra.
1: La guerra, le miniere d'oro, i trasporti internazionali, quindi questi sono i problemi. L'Ebola è una patologia che, se viene circoscritta fisicamente, si ferma. Ecco, ma nel mondo di oggi è molto difficile fermare le persone, e quindi questo tipo di virus.
0: Ma quando Claudio faceva una questione anche di quattrini, sostanzialmente, cioè noi investiamo tanto in altre cose e ci dimentichiamo le priorità, questo per Ebola è vero o è vero solo in parte, nel senso che alla fine più che di soldi si tratta di diciamo far accettare una mentalità, non so qual è la sua opinione.
1: Ma io credo che sia una questione in cui i soldi c'entrino, ma fino a un certo punto, perché ripeto, l'isolamento non è una cosa che costa teoricamente, tenere le persone contagiate a casa ed evitare i contatti è una cosa che, tra virgolette, quasi a costo zero. Fare dei funerali in modo corretto o l'igiene delle mani, queste cose sono cose che si potrebbero fare. Però bisogna dire che in una società che è continuamente in movimento, io penso la nostra ma anche la loro, soprattutto per motivi di forza maggiore, l'unica soluzione in questo momento sia l'arrivo di un nuovo vaccino che riesca a immunizzare.
0: E lei è ottimista su questo, sulla possibilità di un vaccino?
1: Io sì, sono ottimista perché ormai le piattaforme vaccinali non sono più quelle di 10 o 15 anni fa. I vaccini ormai li possiamo sviluppare in maniera molto veloce, e questo è un cambiamento di cui dobbiamo prendere atto. Voglio dire, la scienza si evolve e si evolve in ogni campo, quindi anche nel campo vaccinale. Ci sono in pista 2 o 3 vaccini, di cui uno che è stato avviato, la sperimentazione è stata avviata all'Università di Oxford, ce n'è uno canadese e uno indiano. Quindi ci sono le prospettive, anche perché il vecchio Ebola veniva contenuto in questo modo. Però per ora bisogna puntare alle strategie di contenimento, quindi anche alla cultura, perché gli operatori sanitari lì le cose le sanno fare. Ripeto, non è un problema di avere tantissimi soldi. Bisogna però accettare quelle 4 regole fondamentali.
0: Allora, siamo in conclusione, Claudio.
2: Io sono preoccupato.
0: Ecco.
2: No, ora sono preoccupato perché qui ho paura che ci salterà una tosse in Ovax. Avremo un lancio di droni.
0: No, tanto il dottor Tinghino credo che
1: ci
0: ormai.
1: Sono soluzioni alternative si possono proporre, io credo, con dati. Se qualcuno ha altre esperienze di gestione dell'Ebola, credo che le esperienze siano ben accette. Se si portano i dati, qualcuno ha trovato altre terapie, se ne può sempre parlare. Non credo che siamo chiusi di fronte a questo. Però, ecco, questo è come dire, se col coronavirus la mortalità del 3% non si vedeva chiarissimamente, beh, quando qua te ne muoiono il 50%, c'è poco da dire che è tutto finto. Quindi il virus è pazzesco. Però, ripeto, io sono ottimista perché le caratteristiche sono diverse, e quindi io credo che in questo momento per noi il rischio sia basso, e facendo le cose giuste probabilmente si può arginare.
0: La mia preoccupazione è invece che, siccome si tratta di un problema localizzato nel Congo, diciamo, le grandi compagnie farmaceutiche, diciamo così, non abbiano tutto questo senso dell'urgenza. Sono cattivo?
1: Sì, in questo caso purtroppo devo dirlo. Ci stanno lavorando, anche perché si lavora sulla ricerca, anche su patologie che non sono importantissime.
0: Guardi, ho piacere di essere contraddetto in queste cose qua, sono veramente contento. Grazie.
1: Allora, possiamo parlare tra qualche mese e vedere.
0: Ecco, sì, speriamo. Ho detto una stupidaggine, sono contentissimo. Allora, intanto ringraziamo il dottor Biagio Tinghino. Ricordo ancora una volta che chi volesse approfondire può trovare vari argomenti sviluppati dal dottor Biagio Tinghino nella pagina Facebook Promuovere e Comunicare Salute. Grazie dottore, alla prossima, risentirci.
1: Grazie a voi per l'opportunità, grazie.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3, versetto 16. E ancora, vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora, il giorno della salvezza. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20 e capitolo 6, versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e un minuto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati ancora insieme a una nuova puntata con Il libro più letto e con Maria. Se è la prima volta che sei con noi, resta con noi, resta sintonizzato. E oggi Enzo parlerà di un sogno di un re, che verrà poi interpretato da Daniele. Sentiamo cosa ci dice.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta e vi dà benvenuto a questo terzo appuntamento della settimana. Vi ricordo che stiamo studiando il libro profetico di Daniele. Il giovane Daniele era stato deportato in Babilonia assieme a tre amici dopo che Nabucodonosor aveva conquistato Gerusalemme nel 604 a.C. Questa era stata la prima deportazione e Nabucodonosor aveva puntato per prima cosa ai giovani, ai migliori fra i prigionieri. Daniele e i suoi amici furono quindi istruiti secondo gli insegnamenti dei Caldei, anche i loro nomi furono cambiati in nomi pagani. Daniele in special modo fu chiamato Baltazar, che significa adoratore di Baal, ma il cuore di Daniele rimase fermo negli insegnamenti di Dio e quindi Dio lo benedisse. Nabucodonosor ebbe dei sogni e nel secondo capitolo, iniziato ieri, leggiamo. Nel secondo anno del suo regno, Nabucodonosor ebbe dei sogni che turbarono così profondamente il suo spirito da impedirgli di dormire. Il re fece chiamare i magi, gli incantatori, gli indovini e i caldei perché gli spiegassero i suoi sogni. Essi vennero e si presentarono al re. Egli disse loro: «Ho fatto un sogno e il mio spirito è turbato perché vorrei comprendere il suo significato». Nabucodonosor iniziò da insignificante condottiero e unì diverse tribù. Poi prese possesso dell'impero assiro, quello siriano, poi si mise in marcia sconfiggendo, pensate, gli egiziani. Credo che Nabucodonosor, che era ora in un'altissima posizione, si meravigliò di questo grande impero che iniziò sotto la sua guida. Babilonia fu il primo grande impero mondiale. Quest'uomo fu turbato nel suo sonno e si domandava quale sarebbe stato il futuro di questo grande impero da lui fondato. Dove sarebbe andato a finire tutto questo? Lo sai che circa 2500 anni dopo Nabucodonosor ci stiamo ancora meravigliando di questo. Nabucodonosor quindi, dopo aver avuto il sogno, fece chiamare tutti i suoi saggi. Questi erano gli uomini che vennero istruiti insieme a Daniele e i suoi compagni. Il re convocò l'equivalente del consiglio dei ministri. Questi saggi erano uomini di grande intelletto, di grande sapere. È vero che avevano tante superstizioni e idee pagane, però, amico, amica, non so quanto più distante siamo arrivati oggi. Conosco alcuni che rigettano la Bibbia, penso siano pagani e un po' superstiziosi. Invece della Bibbia si segue l'astrologia e tutti i tipi di superstizioni che sono state rigettate in passato da persone civilizzate. Non guardare dall'alto i saggi di Babilonia, non sono diversi da molti teologi, filosofi d'oggi. Questi uomini erano i cervelloni di Babilonia e vennero portati davanti al re per ascoltare il suo ordine eccezionale. Voglio conoscere il sogno e l'interpretazione. Il re spiega che ha fatto un sogno insolito, che crede abbia un significato elevato. Vedi, Dio gli fece capire chiaramente che aveva qualcosa da dirgli, ma quest'uomo, nella sua cecità, sapeva solo che si trattava di una cosa importante. Alla strana richiesta, i saggi risposero. Versetti dal 4 al 9 di Daniele, capitolo 2. Allora i Caldei risposero al re in aramaico: «O re, possa tu vivere per sempre. Racconta il sogno ai tuoi servi e noi ne daremo l'interpretazione». Il re replicò e disse ai Caldei: «Questa è la mia decisione. Se voi non mi fate conoscere il sogno e la sua interpretazione, sarete fatti a pezzi e le vostre case saranno ridotte in tanti retamai. Se invece mi dite il sogno e la sua interpretazione, riceverete da me doni, ricompense e grandi onori. Ditemi dunque il sogno e la sua interpretazione». Essi risposero una seconda volta e dissero: «Esponga il re il sogno e i suoi servi e noi ne daremo l'interpretazione». Il re replicò e disse: «Io mi accorgo che voi volete guadagnare tempo, perché avete sentito la decisione che ho preso. Se dunque non mi fate conoscere il sogno, la vostra sorte sarà una sola. Voi vi siete messi d'accordo per darmi delle risposte bugiarde e perverse, aspettando che cambino i tempi. Ditemi dunque il sogno, e io saprò che siete in grado di darmene l'interpretazione». Allora i Caldei risposero al re in aramaico: «O re, possa tu vivere per sempre», dice il versetto 4. Questo era il modo in cui lusingarono il re. lui avrebbe potuto rispondere: «Bene, vi sbagliate. Non vivrò per sempre. Uno di questi giorni magari mi verrà un infarto e non ci sarò più». A parte questa battuta, è importante notare che qui, nel libro di Daniele, c'è un cambiamento della lingua ebrea a quella aramaica o siriana, e viene detto nel versetto 4. Dal versetto 4 di questo capitolo al versetto 28 del capitolo 7, il libro è scritto in aramaico o siriano. Aramaico era il linguaggio della corte, la lingua diplomatica di allora, era la lingua dei gentili, la lingua universale. Corrisponderebbe a ciò che il francese era alcuni anni fa, cioè la lingua della diplomazia internazionale. Oggi penso sia l'inglese la lingua che ha sostituito il francese.

0: Il significato di questo cambiamento è piuttosto notevole. Adesso Dio sta parlando al mondo, non sta parlando soltanto alla sua nazione. Israele sta subendo la cattività babilonese. Dio ha tolto lo scettro dalla linea di Davide e l'ha posto nelle mani dei gentili. Rimarrà lì fino al giorno in cui lo riprenderà. E quando lo farà, delle mani forate da chiodi prenderanno lo scettro, perché l'intenzione di Dio è che sia Gesù a regnare. Qui il soggetto è un regno universale. L'idea che la parola di Dio sia ristretta ad alcune divinità locali e che la Bibbia abbia una veduta piuttosto limitata è completamente errata. Se lo esaminiamo accuratamente, troviamo che Dio ha in mente un regno universale. Nel Salmo 89, al versetto 27, leggiamo del patto fatto con Davide. «Io inoltre lo costituirò mio primogenito, il più eccelso dei re della terra». Poi dice nei versetti 34 sino al 37 dello stesso Salmo: «Non violerò il mio patto e non muterò quanto ho promesso. Una cosa ho giurato per la mia santità e non mentirò a Davide. La sua discendenza durerà in eterno, il suo trono sarà davanti a me come il sole, sarà stabile per sempre, come la luna, e il testimone che è nei cieli è fedele». In altre parole, Dio sta dicendo: se puoi uscire e vedere che il sole è sparito dal cielo e la luna non è fuori la notte, allora vuol dire che ho cambiato idea. Ma finché vedrai il sole e la luna, saprai che stabilirò il mio re sopra questa terra. Ora stiamo parlando di ciò che è globale e non di alcune situazioni locali. Questo concerne il primo grande governatore mondiale e la lingua usata è la lingua mondiale, universale di allora. Se i Caldei non avessero accontentato il sovrano, ci sarebbe stato un giudizio piuttosto estremo e puoi capire ciò che il re esige. Forse una scorretta traduzione di questo versetto dà l'impressione che il re abbia dimenticato il suo sogno. Non aveva dimenticato il suo sogno, conosce il suo sogno, ne avverte l'importanza e si rifiutò di riferirlo agli uomini saggi. Perché? Ne voleva ricevere una corretta interpretazione. In altre parole, Nabucodonosor sta dicendo a questi uomini: «Non cambierò idea su quanto ho detto, non supplicatemi di raccontarvi il sogno, non lo farò. Se devo ascoltare la vostra interpretazione, dovrete rivelare prima il sogno. Sarà una garanzia che ciò che mi dite è vero, non una vostra invenzione. Se non lo farete, verrete messi a morte». La pena sembra eccessiva, estrema, ma la posta in gioco era grande e per questo Nabucodonosor sta mettendo paura a questi uomini. Devono dare l'interpretazione del sogno, ma prima di tutto devono sapergli dire, raccontare il sogno. In caso diverso, Nabucodonosor poteva essere generoso e caritatevole. Come poi vedremo, quest'uomo era dominato dalle sue emozioni. Dice loro: «Vi ricompenserò abbondantemente se mi date la corretta interpretazione». I saggi si resero conto della situazione pericolosa e cautamente proposero nuovamente al re di fornire il sogno e loro poi avrebbero fornito l'interpretazione. Il re dice con parole che useremmo adesso: «Voi state menando il can per l'aia, volete prendere tempo perché avete capito cosa vi attende». Il re rivela totale mancanza di fiducia verso i saggi di Babilonia.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: I saggi caldei hanno ora grossi problemi, come leggiamo nei versetti dal 10 al 13 dal secondo capitolo di Daniele. I caldei risposero al re e dissero: «Non c'è uomo sulla terra che possa dire ciò che il re domanda. Così non c'è mai stato re, per grande e potente che fosse, che abbia domandato una cosa simile a un mago o incantatore o caldeo. Quello che il re chiede è difficile e non c'è nessuno che possa dirlo al re se non gli dei, la cui dimora non è fra i mortali». Allora il re si adirò, si infuriò terribilmente e ordinò che tutti i saggi di Babilonia fossero giustiziati. Il decreto fu promulgato e i saggi stavano per essere uccisi e si cercavano Daniele e i suoi compagni per uccidere anche loro. Quella dei saggi è la prima dichiarazione centrata che abbiano fatto. Nessun uomo sulla terra avrebbe potuto dire il sogno, solo Dio sarebbe stato capace. Nella disperazione supplicarono per le loro vite, cercando di dimostrare l'irragionevolezza della richiesta del re. Certo che le sue richieste sono irragionevoli, se escludi il soprannaturale. Comunque sia, avevano sostenuto di essere superiori e lui sta chiedendo loro di dimostrarlo. Devono però ammettere che non hanno alcuna comunicazione con il cielo. Confessano addirittura che i loro dei non davano loro molte informazioni. Concludono il loro argomento dicendo che nessun essere umano avrebbe potuto affrontare la richiesta del re. Amico, amica, tu hai un collegamento con il cielo? Chi di noi può dire cosa accadrà a noi e al mondo? Chi ha in mano il proprio futuro? Ognuno di noi deve prendere importanti decisioni quotidianamente, per il lavoro, per un cambio di casa, per il futuro dei figli, dei genitori, che diventano sempre più anziani. Forse la ditta che dirigiamo deve essere indirizzata in una certa direzione e non si sa qual è la migliore. Quanto è bello avere una direttiva divina. Dio sa quello che avverrà. Ti vorrei invitare a prendere oggi stesso la decisione di comunicare con questo Dio dei cieli. Lui ti indirizzerà nel modo giusto e ti guiderà per la strada migliore per te. Mi chiedi come può avvenire? Dio si è fatto conoscere a noi, nel suo figlio Gesù, che facendosi uomo ci ha mostrato come vivere in questo mondo. Affidati a questo Gesù, parlagli, chiedigli di guidarti, spiegagli ogni tuo piano. In Proverbi 16, al versetto 3, è scritto: «Affida al Signore le tue opere, i tuoi progetti avranno successo». Il fatto che i Caldei dissero che solo Dio poteva rivelare il sogno spiana la via a Daniele per farlo entrare in scena. Il re mostra il temperamento violento col quale era conosciuto. È un altro sintomo della psicosi della quale soffriva, che vedremo meglio più avanti. Il re ordina di giustiziare sommariamente i saggi. Il decreto del re include Daniele e i suoi amici. L'ordine affrettato di distruggere i saggi di Babilonia sta coinvolgendo un bel po' di uomini innocenti che non potevano essere ritenuti responsabili. La dittatura di Nabucodonosor poteva essere portata al massimo livello. Lui poteva fare ciò che voleva.

0: Ora entra in scena Daniele. Leggiamo i versetti dal 14 al 18 di Daniele, capitolo 2. Allora Daniele si rivolse con prudenza e contatto ad Arioc, capo delle guardie del re, che era uscito per uccidere i saggi di Babilonia. Prese la parola e disse ad Arioc, ufficiale del re: «Perché questo decreto così perentorio da parte del re?» Allora Arioc spiegò il motivo a Daniele. Daniele si presentò al re e gli chiese di dargli tempo. Egli avrebbe fatto conoscere al re l'interpretazione del sogno. Allora Daniele andò a casa sua e informò Anania, Misaele e Azaria, suoi compagni, esortandoli a implorare la misericordia del Dio del cielo a proposito di questo segreto, affinché Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte con tutti gli altri saggi di Babilonia. Daniele è veramente perplesso per il precipitoso, ingiusto decreto del re, ma usa tatto mentre si avvicina ad Arioc. Arioc è il capo delle guardie del re, faceva parte dei servizi segreti e si trova naturalmente spesso alla presenza del re. Sarebbe interessante conoscere tutto ciò che Arioc comunicò a Daniele. Mi chiedo se lasciò intendere a Daniele che il re non avesse più tutte le rotelline a posto. Non è detto qui se lo fece, ma penso che come minimo disse: «Lo sai com'è il re». Daniele ottenne udienza dal re. Questo era già un favore e richiese al re del tempo per potergli dire il sogno. Sembra presuntuoso, sembra essere l'atto di un giovane uomo molto esuberante, sicuro di sé. Comunque sia, gli eventi successivi riveleranno che si trattava della sicurezza di un uomo che aveva fede in Dio. Così coinvolse i suoi amici, esortandoli a implorare la misericordia del Dio del cielo. Questa è un'espressione che troverai soltanto nei libri della prigionia, inclusi quelli di Esdra, Neemia e Daniele. Vedi, dopo che la gloria di Dio si allontanò da Gerusalemme, dal luogo santissimo del Tempio, la preghiera era indirizzata all'Iddio del cielo. Questo giovane uomo ebreo sapeva che quel Dio non dimorava in qualche piccolo tempio a Gerusalemme. Lui è l'Iddio del cielo. Coinvolge gli amici, dicevamo, esortandoli a implorare la misericordia. Questo rivela la base delle loro preghiere. Dio non rispose alle preghiere per il merito, gli sforzi, le fatiche, oppure il carattere o l'impegno di chi sta pregando. Tutta la preghiera deve fondarsi sulla sua grazia. Pregare oggi nel nome di Gesù significa semplicemente che veniamo a Dio, ma non attraverso i nostri meriti, bensì per il suo merito, ricorrendo a Lui per avere grazia. Concludiamo la serata di oggi leggendo i versetti dal 19 al 28 di Daniele, capitolo 2. Allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna ed egli benedisse il Dio del cielo dicendo: «Sia benedetto eternamente il nome di Dio, perché a Lui appartengono la saggezza e la forza. Egli alterna i tempi e le stagioni, depone i re e li innalza, dalla saggezza ai saggi e il sapere agli intelligenti. Egli svela le cose profonde e nascoste, conosce ciò che è nelle tenebre e la luce abita con Lui. Dio dei miei padri, io ti lodo e ti ringrazio perché mi hai dato saggezza e forza e mi hai fatto conoscere quello che ti abbiamo domandato, rivelandoci il segreto che il re vuol conoscere». Daniele si recò quindi da Arioc, a cui il re aveva affidato l'incarico di far morire i saggi di Babilonia, e gli disse: «Non far morire i saggi di Babilonia, conducimi dal re e io gli darò l'interpretazione». Allora Arioc si affrettò a introdurre Daniele davanti al re e gli disse: «Ho trovato un uomo tra i giudei deportati che darà al re l'interpretazione». Il re disse a Daniele, detto Baltazar: «Sei capace di farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua interpretazione?» Daniele rispose al re: «Il segreto che il re domanda, né saggi, né incantatori, né magi, né astrologi possono svelarlo al re, ma c'è un Dio nel cielo che rivela i misteri ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve avvenire negli ultimi giorni. Ecco dunque quali erano il tuo sogno e le visioni della tua mente quando eri a letto». E domani, se ci seguirete, scopriremo insieme quindi il racconto di Daniele, come svela egli il sogno che il re Nabucodonosor ricevette in quei giorni. Appuntamento allora a domani. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

poi chiamerà amiche e vicini perché si rallegrino con lei. Allo stesso modo c'è gioia alla presenza degli angeli di Dio quando un peccatore si pente. Poi Gesù raccontò quest'altra parabola. Un uomo aveva due figli. Un giorno il minore disse al padre: «Voglio subito la mia parte d'eredità». E il padre acconsentì di dividere la sua ricchezza fra i due figli. Alcuni giorni dopo, il figlio minore, fatti i bagagli, partì per un paese lontano, dove sperperò tutto il suo denaro con una vita dissoluta. Proprio quando era rimasto senza un becco di un quattrino, scoppiò una grande carestia in tutto il paese ed egli si trovò in gravi difficoltà economiche. Si mise allora al servizio di un contadino, che lo mandò a pascolare i porci. La fame però aumentava, tanto che perfino ciò che mangiavano i maiali gli sembrava buono, ma nessuno gliene dava. Quando finalmente si rese conto della sua situazione, disse tra sé: «A casa mia perfino i servi hanno cibo che basta e avanza, mentre io me ne sto qui a morire di fame. Ritornerò a casa da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro Dio e contro di te. Non sarò più degno di essere chiamato tuo figlio. Ti prego, prendimi come tuo servo». Così il giovane tornò a casa sua. Era ancora lontano che suo padre lo vide arrivare e, pieno d'amore e compassione, gli corse intorno, lo abbracciò e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Svelti, portate i vestiti più belli che abbiamo in casa e fateglieli indossare. Portate anche un anello con una pietra preziosa e non dimenticate i sandali. Poi ammazzate il vitello che teniamo all'ingrasso. Dobbiamo festeggiare con un grande pranzo, perché questo figlio mio era per me come morto ed ora è ritornato in vita. Era perduto ed ora l'ho ritrovato». Così ebbe inizio la festa. Nel frattempo il figlio maggiore stava lavorando nei campi e quando tornò a casa sentì la musica provenire dalla sala del banchetto e chiese a uno dei servi che cosa stesse accadendo. «È tornato tuo fratello», gli rispose il servo, «e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello che era all'ingrasso ed ha preparato un grande banchetto per festeggiare il suo ritorno a casa, sano e salvo». Il fratello maggiore s'adirò e non voleva neppure entrare in casa. Il padre allora uscì e cercò di convincerlo ad entrare, ma egli disse: «Tutti questi anni ho lavorato sodo per te e non mi sono mai rifiutato di fare una sola cosa che tu avessi ordinato. Ebbene, in tutto questo tempo tu non mi hai dato neppure un capretto per fare la festa con i miei amici. E invece, quando questo tuo figlio è ritornato, dopo aver sperperato tutti i suoi soldi con le prostitute, l'hai festeggiato facendo ammazzare il più bel vitello che avevamo». «Vedi, mio figlio», gli spiegò il padre, «tu ed io siamo molto uniti e tutto ciò che è mio è anche tuo, ma è giusto festeggiare perché questo tuo fratello era per me come morto ed è tornato in vita, era perduto ed ora l'ho ritrovato». Nell'ultimo capitolo abbiamo visto Gesù dire ai giudei religiosi che anche se fossero gli invitati nel regno di Dio, la loro indifferenza li squalificava. E così gli emarginati della società sarebbero stati quelli che godevano del banchetto di Dio nel suo regno. E qui vediamo che i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a Gesù per ascoltarlo, e che faceva brontolare di nuovo i giudei religiosi perché egli mangiava con loro. Pazzesco. E Gesù racconta a loro tre parabole per illustrare com'è il cuore di Dio: la parabola della pecora smarrita, della moneta perduta e del figlio prodigo. E in ogni storia il perduto rappresenta il peccatore smarrito. Quando la pecora, la moneta e il figlio vengono ritrovati, c'è una grande gioia. E Gesù dice: «Così vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento». Nella storia del figlio prodigo, il fratello che è rimasto, così come anche i leader religiosi, non è felice del peccatore che si ravvede, ma è disgustato dalla gioia del padre. Si considera giusto e non bisognoso di ravvedimento. L'ironia è che il figlio giusto

0: è in realtà quello perso. Riflessione: sei più incline a perdonare o a giudicare? Signore, io prego per tutti questi figlior prodigi che sono in giro, che si sono allontanati da te, affinché qualcosa accada nella loro vita che li riporti ai loro sensi e soprattutto li riporti a una relazione con te. Te lo chiedo nel nome di Cristo. Amen. Bella storia. Tutti noi siamo un po' figlior prodigi, penso. Prodigi, non so neanche come si dice in italiano. Prodigal son. Ok ragazzi, a domani.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Essenza di River. Mi piace molto la grinta e il ritmo che River esprime nella sua Muoviti. Mi sembra proprio di vedere la sua gioia di vivere. Questa è la vita nuova in Cristo. La vita è una corsa, devi tenere il tempo. Costa quel che costa, spendi bene ogni momento. Croce in spalla e adesso muoviti. E adesso tocca a noi essere pure partecipi della vita di Cristo e annunciarlo nel quotidiano. Facciamo nostre queste parole e gustiamoci al ritmo di musica. Muoviti, River!

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 27. Io vi lascio pace, vi do la mia pace. A volte la nostra pace è basata sull'ignoranza, per cui quando avviene l'impatto con i fatti reali della vita, la pace sparisce e ci è impossibile goderne ancora se non la riceviamo da Gesù. Quando il Signore Gesù parla di pace, egli la irradia e le sue parole sono sempre spirito e vita. Ho mai ricevuto quello di cui Gesù parla? Io vi do la mia pace, dice Gesù. La riceviamo guardando il suo volto e facendo nostra la sua serenità perfetta. Stai forse soffrendo perché ti manca la serenità proprio ora, in questo momento? Sei agitato dalle onde e dai risucchi di qualche evento che Dio ha permesso nella sua provvidenza? In queste occasioni, la tua fede diventa forse paragonabile ai massi smossi e rotolati dall'acqua, così che non trovi né bene né pace né gioia o conforto? Ti sembra che tutto sia un deserto? Ebbene, solleva lo sguardo e ricevi la serenità perfetta del Signore Gesù. Se su te si riflette la sua pace, è segno che sei nella giusta posizione con Dio, perché puoi rivolgerti liberamente a Lui. Non potrai mai rivolgere la tua mente altro che a te stesso se non sei nella giusta posizione con Dio. Quando c'è qualcosa che ti impedisce di vedere Gesù Cristo, diventi inquieto, ti agiti, oppure godi di una falsa sicurezza. In questo momento sei ansioso e preoccupato. Stai guardando a Gesù? Stai ricevendo la pace da Lui? Se la ricevi, questa pace si tramuterà in benedizione misericordiosa in te e attraverso di te per gli altri. Ma se cerchi di risolvere il tuo problema da solo, tormentandoti e rivoltandolo da tutti i lati, non farai che dimenticarti di Gesù e meritare perciò quello che ti capita. Quando ci agitiamo, ciò ci succede perché non prendiamo in considerazione Cristo. Ma se gli parliamo delle nostre perplessità, esse spariscono perché egli non ne ha, e da parte nostra, quando parliamo con lui, la nostra unica preoccupazione diventa quella di dimorare in lui. Portagli tutto, difficoltà, lutti, dolori, e mettendo queste cose davanti a lui, ascolta quello che ti dice. Il vostro cuore non sia turbato.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 15 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Essenza di River. Oggi al Disco Highlight ascoltiamo il brano che dà il titolo all'album di River, Essenza. Nel complesso quest'album è un componimento profondo e di spessore, dove vengono trattati i momenti del quotidiano, lo smarrimento dell'uomo, la solitudine, il vuoto interiore, il senso della vita, l'importanza di essere parte attiva nel fare le scelte giuste. Mi piace moltissimo questo punto della canzone che stiamo per ascoltare, discorso rivolto a Gesù. Ho bisogno del tuo amore, non riesco a starne senza. Non vi svelo altro. Buon ascolto con Essenza, River.

0: Disco Highlight in questi giorni.
1: Essenza di River.
2: Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Impressionante questo rullo di tamburi mattutino, non è vero? Cari amici ascoltatori, buongiorno e ben ritrovati sulle nostre frequenze. Io sono Roberto, sono qui al microfono come ogni mattina alla stessa ora per augurarti una buona giornata oggi nella veste del 26 agosto.

trasmissione quotidiana mattutina della durata di circa una decina di minuti, i cui ingredienti salienti che la costituiscono sono musica classica, quest'oggi ancora in compagnia di Haydn, e un argomento di attualità che ci porta a riflettere. E quest'oggi parleremo dei santi del calendario.

A un ascoltatore attento non sarà sfuggito che all'interno del contenitore del nostro programma, quando noi citiamo il giorno del calendario, come oggi ad esempio il 26° giorno del mese d'agosto, non citiamo il santo che è accompagnatore, diciamo così, della giornata. Questo perché, innanzitutto, ci sono tantissimi tipi di calendari, ognuno propone, tra virgolette, il suo santo. Ma più in generale, perché, alla luce delle sacre scritture, i santi non sono delle persone che vengono rese tale da decisioni umane, ma bensì da una scelta che queste persone hanno effettuato nel corso della loro vita, ovvero quella di credere di avere un rapporto personale con il nostro caro Signore Cristo Gesù. Perché vedremo, la parola di Dio ci dice che il credente è santo. È altrettanto vero che spesso sentiamo delle esclamazioni del tipo «Non sono un santo». Chi usa questo tipo di espressione riconosce infatti di avere un qualcosa da rimproverarsi. Non ha la pretesa di condurre una vita esemplare come colui che gode di questa reputazione o al cui nome è stato dedicato un giorno del calendario. Ma approfondiremo meglio insieme questo tipo di trattazione dopo un primo stacco musicale.

la Bibbia, in quanto parola di Dio, non definisce santo una persona dalla vita esemplare. Essa dice innanzitutto: non vi è alcun giusto neppure uno, come scrive l'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 3, versetto 10. Ma dice altresì che coloro che hanno creduto nel Signore Gesù sono santificati in Cristo Gesù, chiamati santi. E dopo aver ricordato i loro peccati, essa dichiara: siete stati santificati, cioè resi santi, nel nome di Cristo Gesù, mediante lo Spirito del nostro Dio. Prima lettera di Paolo ai Corinzi, al capitolo 1, versetto 2, e capitolo 6, versetto 11. Quindi, essere santo non è un privilegio riservato a qualche martire o qualche eroe della fede, ma è la parte di tutti coloro che si sono affidati a Gesù e all'opera che Lui ha compiuto sulla croce. E sapete, vero, che questo dipende solamente da voi in prima persona? Un santo può ancora peccare? Purtroppo sì, perché il fatto di essere una persona riscattata da parte di Cristo non toglie all'uomo la tendenza a sbagliare, anche se però abbiamo la forza di resistere al peccato per la potenza dello Spirito Santo. Quindi se una persona che crede in Dio cade in un errore, in un peccato, ha sempre la risorsa di parlarne a Dio, di confessare a Lui in preghiera il suo errore. E Pietro ci dice che Cristo ha sofferto una volta per i peccati e quindi perdonerà anche quello. L'Apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, al capitolo 1, al versetto 9, scrive: se confessiamo i nostri peccati, Lui è fedele e giusto da perdonare i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità, il che significa essere resi santi. Dunque, caro amico all'ascolto, non è il Papa che può rendere santo una persona. Non è nessun tipo di autorità ecclesiastica né di nessun tipo di religione che può fare questo, ma è solamente un atto tuo personale, credendo in Cristo Gesù. Lo hai tu fatto?

Veramente molto bello questo quartetto per archi in do maggiore tratto dall'opera 76 di Haydn. Purtroppo però il tempo è tiranno e siccome dobbiamo arrivare come sempre al momento del nostro raccoglimento insieme davanti a Dio, devo scemare la musica. Ma ti invito di rimanere con me a pregare al Signore. Nostro Dio e Padre Celeste, ti ringraziamo perché questa mattina è voluto presentarci il fatto che ognuno di noi è santo. Basta che scelga di credere nella figura di Cristo Gesù, di accettarlo per grazia, come un dono che tu hai dato all'umanità. E grazie perché l'essere santi non è un qualcosa deciso da uomini, ma un qualcosa che proviene dalla tua saggezza, dalla tua volontà. Ma grazie anche perché la scelta di voler essere santi tu l'hai lasciata a noi. Che possiamo ognuno di noi avere questo desiderio di essere santi in questa vita, ma soprattutto per l'eternità.

così siamo arrivati anche per quest'oggi alla fine della nostra puntata. Nel ringraziarti e nel rinnovare a domani alla stessa ora un altro incontro con me, ti invito a ricevere il mio buongiorno per quest'oggi, 26 agosto. Ciao!

non siamo qui per ostentare la nostra bravura, per far colpo sulla gente, ma siamo qui per parlare di cose che hanno un senso, un significato e un'importanza davvero notevoli, anche se a qualcuno può sembrare il contrario. Le cose spirituali, in realtà, hanno molta più importanza di quello che si crede di solito e hanno molta influenza su tutti gli altri aspetti della vita, più di quanto si possa essere portati a pensare. Tra l'altro, la psicologia e la psicanalisi, quando non sono usate soltanto per fini materialistici o edonistici, hanno messo molto bene in evidenza il rapporto che esiste tra l'armonia e la serenità dell'anima umana, della psiche, cioè dell'uomo interiore, e l'armonia e la serenità dell'uomo esteriore, della vita nelle sue manifestazioni pratiche. In altre parole, se uno è sano psichicamente, io direi però spiritualmente in questo caso, allora ci sono anche tutte le premesse perché costui sia sano anche fisicamente. Non solo per ciò che riguarda le malattie e i disturbi del corpo, ma anche per quanto riguarda i suoi rapporti con gli altri, il suo lavoro, le sue diverse e molteplici occupazioni e così via. L'essere umano, infatti, è composto di anima, corpo e spirito. E quando tutti e tre questi elementi sono in armonia, allora tutto l'essere funziona. Ed è anche importante sottolineare che la Bibbia si occupa dell'uomo tutto intero, nelle sue tre componenti. Una sola di esse non deve prendere il sopravvento sulle altre, né può essere messa in disparte a tutto vantaggio delle altre. E nella tua vita, nel tuo essere, caro amico all'ascolto, come vanno le cose? C'è armonia? C'è pace, equilibrio o appagamento? Dio vorrebbe che ci fossero, e se tu sei d'accordo, Egli ti aiuterà, come ha aiutato molti altri.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17, 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 9. Buon ascolto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati ancora insieme a una nuova puntata con Il libro più letto. E con Maria, se è la prima volta che sei con noi, resta sintonizzato. E oggi Enzo parlerà di un sogno di un re, che verrà poi interpretato da Daniele. Sentiamo cosa ci dice.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta e vi dà benvenuto a questo terzo appuntamento della settimana. Vi ricordo che stiamo studiando il libro profetico di Daniele. Il giovane Daniele era stato deportato in Babilonia assieme a tre amici dopo che Nabucodonosor aveva conquistato Gerusalemme nel 604 a.C. Questa era stata la prima deportazione e Nabucodonosor aveva puntato per prima cosa ai giovani, ai migliori fra i prigionieri. Daniele e i suoi amici furono quindi istruiti secondo gli insegnamenti dei Caldei, anche i loro nomi furono cambiati in nomi pagani. Daniele in special modo fu chiamato Baltazar, che significa adoratore di Baal, ma il cuore di Daniele rimase fermo negli insegnamenti di Dio e quindi Dio lo benedisse. Nabucodonosor ebbe dei sogni e nel secondo capitolo, iniziato ieri, leggiamo. Nel secondo anno del suo regno, Nabucodonosor ebbe dei sogni che turbarono così profondamente il suo spirito da impedirgli di dormire. Il re fece chiamare i magi, gli incantatori, gli indovini e i caldei perché gli spiegassero i suoi sogni. Essi vennero e si presentarono al re. Egli disse loro: «Ho fatto un sogno e il mio spirito è turbato perché vorrei comprendere il suo significato». Nabucodonosor iniziò da insignificante condottiero e unì diverse tribù. Poi prese possesso dell'impero assiro, quello siriano, poi si mise in marcia sconfiggendo, pensate, gli egiziani. Credo che Nabucodonosor, che era ora in un'altissima posizione, si meravigliò di questo grande impero che iniziò sotto la sua guida. Babilonia fu il primo grande impero mondiale. Quest'uomo fu turbato nel suo sonno e si domandava quale sarebbe stato il futuro di questo grande impero da lui fondato. Dove sarebbe andato a finire tutto questo? Lo sai che circa 2500 anni dopo Nabucodonosor ci stiamo ancora meravigliando di questo. Nabucodonosor quindi, dopo aver avuto il sogno, fece chiamare tutti i suoi saggi. Questi erano gli uomini che vennero istruiti insieme a Daniele e i suoi compagni. Il re convocò l'equivalente del consiglio dei ministri. Questi saggi erano uomini di grande intelletto, di grande sapere. È vero che avevano tante superstizioni e idee pagane, però, amico, amica, non so quanto più distante siamo arrivati oggi. Conosco alcuni che rigettano la Bibbia, penso siano pagani e un po' superstiziosi. Invece della Bibbia si segue l'astrologia e tutti i tipi di superstizioni che sono state rigettate in passato da persone civilizzate. Non guardare dall'alto i saggi di Babilonia, non sono diversi da molti teologi, filosofi d'oggi. Questi uomini erano i cervelloni di Babilonia e vennero portati davanti al re per ascoltare il suo ordine eccezionale. Voglio conoscere il sogno e l'interpretazione. Il re spiega che ha fatto un sogno insolito, che crede abbia un significato elevato. Vedi, Dio gli fece capire chiaramente che aveva qualcosa da dirgli, ma quest'uomo, nella sua cecità, sapeva solo che si trattava di una cosa importante. Alla strana richiesta, i saggi risposero. Versetti dal 4 al 9 di Daniele, capitolo 2. Allora i Caldei risposero al re in aramaico: «O re, possa tu vivere per sempre. Racconta il sogno ai tuoi servi e noi ne daremo l'interpretazione». Il re replicò e disse ai Caldei: «Questa è la mia decisione. Se voi non mi fate conoscere il sogno e la sua interpretazione, sarete fatti a pezzi e le vostre case saranno ridotte in tanti retamai. Se invece mi dite il sogno e la sua interpretazione, riceverete da me doni, ricompense e grandi onori. Ditemi dunque il sogno e la sua interpretazione». Essi risposero una seconda volta e dissero: «Esponga il re il sogno e i suoi servi e noi ne daremo l'interpretazione». Il re replicò e disse: «Io mi accorgo che voi volete guadagnare tempo, perché avete sentito la decisione che ho preso. Se dunque non mi fate conoscere il sogno, la vostra sorte sarà una sola. Voi vi siete messi d'accordo per darmi delle risposte bugiarde e perverse, aspettando che cambino i tempi. Ditemi dunque il sogno, e io saprò che siete in grado di darmene l'interpretazione». Allora i Caldei risposero al re in aramaico: «O re, possa tu vivere per sempre», dice il versetto 4. Questo era il modo in cui lusingarono il re. lui avrebbe potuto rispondere: «Bene, vi sbagliate, non vivrò per sempre. Uno di questi giorni magari mi verrà un infarto e non ci sarò più». A parte questa battuta, è importante notare che qui, nel libro di Daniele, c'è un cambiamento della lingua ebrea a quella aramaica o siriana, e viene detto nel versetto 4. Dal versetto 4 di questo capitolo al versetto 28 del capitolo 7, il libro è scritto in aramaico o siriano. Aramaico era il linguaggio della corte, la lingua diplomatica di allora, era la lingua dei gentili, la lingua universale. Corrisponderebbe a ciò che il francese era alcuni anni fa, cioè la lingua della diplomazia internazionale. Oggi penso sia l'inglese la lingua che ha sostituito il francese.

0: Il significato di questo cambiamento è piuttosto notevole. Adesso Dio sta parlando al mondo, non sta parlando soltanto alla sua nazione. Israele sta subendo la cattività babilonese. Dio ha tolto lo scettro dalla linea di Davide e l'ha posto nelle mani dei gentili. Rimarrà lì fino al giorno in cui lo riprenderà. E quando lo farà, delle mani forate da chiodi prenderanno lo scettro, perché l'intenzione di Dio è che sia Gesù a regnare. Qui il soggetto è un regno universale. L'idea che la parola di Dio sia ristretta ad alcune divinità locali e che la Bibbia abbia una veduta piuttosto limitata è completamente errata. Se lo esaminiamo accuratamente, troviamo che Dio ha in mente un regno universale. Nel Salmo 89, al versetto 27, leggiamo del patto fatto con Davide. «Io inoltre lo costituirò mio primogenito, il più eccelso dei re della terra». Poi dice nei versetti 34 sino al 37 dello stesso Salmo: «Non violerò il mio patto e non muterò quanto ho promesso. Una cosa ho giurato per la mia santità e non mentirò a Davide. La sua discendenza durerà in eterno, il suo trono sarà davanti a me come il sole, sarà stabile per sempre, come la luna, e il testimone che è nei cieli è fedele». In altre parole, Dio sta dicendo: se puoi uscire e vedere che il sole è sparito dal cielo e la luna non è fuori la notte, allora vuol dire che ho cambiato idea. Ma finché vedrai il sole e la luna, saprai che stabilirò il mio re sopra questa terra. Ora stiamo parlando di ciò che è globale e non di alcune situazioni locali. Questo concerne il primo grande governatore mondiale, e la lingua usata è la lingua mondiale, universale di allora. Se i Caldei non avessero accontentato il sovrano, ci sarebbe stato un giudizio piuttosto estremo, e puoi capire ciò che il re esige. Forse una scorretta traduzione di questo versetto dà l'impressione che il re abbia dimenticato il suo sogno. Non aveva dimenticato il suo sogno, conosce il suo sogno, ne avverte l'importanza e si rifiutò di riferirlo agli uomini saggi. Perché? Ne voleva ricevere una corretta interpretazione. In altre parole, Nabucodonosor sta dicendo a questi uomini: «Non cambierò idea su quanto ho detto. Non supplicatemi di raccontarvi il sogno, non lo farò. Se devo ascoltare la vostra interpretazione, dovrete rivelare prima il sogno. Sarà una garanzia che ciò che mi dite è vero, non una vostra invenzione. Se non lo farete, verrete messi a morte». La pena sembra eccessiva, estrema, ma la posta in gioco era grande e per questo Nabucodonosor sta mettendo paura a questi uomini. Devono dare l'interpretazione del sogno, ma prima di tutto devono sapergli dire, raccontare il sogno. In caso diverso, Nabucodonosor poteva essere generoso e caritatevole. Come poi vedremo, quest'uomo era dominato dalle sue emozioni. Dice loro: «Vi ricompenserò abbondantemente se mi date la corretta interpretazione». I saggi si resero conto della situazione pericolosa e cautamente proposero nuovamente al re di fornire il sogno, e loro poi avrebbero fornito l'interpretazione. Il re dice, con parole che useremmo adesso: «Voi state menando il can per l'aia. Volete prendere tempo perché avete capito cosa vi attende». Il re rivela totale mancanza di fiducia verso i saggi di Babilonia.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: I saggi caldei hanno ora grossi problemi, come leggiamo nei versetti dal 10 al 13 dal secondo capitolo di Daniele. I caldei risposero al re e dissero: «Non c'è uomo sulla terra che possa dire ciò che il re domanda. Così non c'è mai stato re, per grande e potente che fosse, che abbia domandato una cosa simile a un mago o incantatore o caldeo. Quello che il re chiede è difficile e non c'è nessuno che possa dirlo al re se non gli dèi, la cui dimora non è fra i mortali». Allora il re si adirò, si infuriò terribilmente e ordinò che tutti i saggi di Babilonia fossero giustiziati. Il decreto fu promulgato e i saggi stavano per essere uccisi, e si cercavano Daniele e i suoi compagni per uccidere anche loro. Quella dei saggi è la prima dichiarazione centrata che abbiano fatto. Nessun uomo sulla terra avrebbe potuto dire il sogno, solo Dio sarebbe stato capace. Nella disperazione supplicarono per le loro vite, cercando di dimostrare l'irragionevolezza della richiesta del re. Certo che le sue richieste sono irragionevoli, se escludi il soprannaturale. Comunque sia, avevano sostenuto di essere superiori e lui sta chiedendo loro di dimostrarlo. Devono però ammettere che non hanno alcuna comunicazione con il cielo. Confessano addirittura che i loro dei non davano loro molte informazioni. Concludono il loro argomento dicendo che nessun essere umano avrebbe potuto affrontare la richiesta del re. Amico, amica, tu hai un collegamento con il cielo? Chi di noi può dire cosa accadrà a noi e al mondo? Chi ha in mano il proprio futuro? Ognuno di noi deve prendere importanti decisioni quotidianamente, per il lavoro, per un cambio di casa, per il futuro dei figli, dei genitori, che diventano sempre più anziani. Forse la ditta che dirigiamo deve essere indirizzata in una certa direzione e non si sa qual è la migliore. Quanto è bello avere una direttiva divina. Dio sa quello che avverrà. Ti vorrei invitare a prendere oggi stesso la decisione di comunicare con questo Dio dei cieli. Lui ti indirizzerà nel modo giusto e ti guiderà per la strada migliore per te. Mi chiedi come può avvenire? Dio si è fatto conoscere a noi nel suo figlio Gesù, che facendosi uomo ci ha mostrato come vivere in questo mondo. Affidati a questo Gesù, parlagli, chiedigli di guidarti, spiegagli ogni tuo piano. In Proverbi 16, al versetto 3, è scritto: affida al Signore le tue opere, i tuoi progetti avranno successo. Il fatto che i Caldei dissero che solo Dio poteva rivelare il sogno spiana la via a Daniele per farlo entrare in scena. Il re mostra il temperamento violento col quale era conosciuto. È un altro sintomo della psicosi della quale soffriva, che vedremo meglio più avanti. Il re ordina di giustiziare sommariamente i saggi. Il decreto del re include Daniele e i suoi amici. L'ordine affrettato di distruggere i saggi di Babilonia sta coinvolgendo un bel po' di uomini innocenti che non potevano essere ritenuti responsabili. La dittatura di Nabucodonosor poteva essere portata al massimo livello. Lui poteva fare ciò che voleva.

0: Ora entra in scena Daniele. Leggiamo i versetti dal 14 al 18 di Daniele, capitolo 2. Allora Daniele si rivolse con prudenza e contatto ad Arioch, capo delle guardie del re, che era uscito per uccidere i saggi di Babilonia. Prese la parola e disse ad Arioch, ufficiale del re: «Perché questo decreto così perentorio da parte del re?» Allora Arioch spiegò il motivo a Daniele. Daniele si presentò al re e gli chiese di dargli tempo. Egli avrebbe fatto conoscere al re l'interpretazione del sogno. Allora Daniele andò a casa sua e informò Anania, Misaele e Azaria, suoi compagni, esortandoli a implorare la misericordia del Dio del cielo a proposito di questo segreto, affinché Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte con tutti gli altri saggi di Babilonia. Daniele è veramente perplesso per il precipitoso, ingiusto decreto del re, ma usa tatto mentre si avvicina ad Arioch. Arioch è il capo delle guardie del re, faceva parte dei servizi segreti e si trova naturalmente spesso alla presenza del re. Sarebbe interessante conoscere tutto ciò che Arioch comunicò a Daniele. Mi chiedo se lasciò intendere a Daniele che il re non avesse più tutte le rotelline a posto. Non è detto qui se lo fece, ma penso che come minimo disse: «Lo sai com'è il re». Daniele ottenne udienza dal re. Questo era già un favore e richiese al re del tempo per potergli dire il sogno. Sembra presuntuoso, sembra essere l'atto di un giovane uomo molto esuberante, sicuro di sé. Comunque sia, gli eventi successivi riveleranno che si trattava della sicurezza di un uomo che aveva fede in Dio. Così coinvolse i suoi amici, esortandoli a implorare la misericordia del Dio del cielo. Questa è un'espressione che troverai soltanto nei libri della prigionia, inclusi quelli di Esdra, Neemia e Daniele. Vedi, dopo che la gloria di Dio si allontanò da Gerusalemme, dal luogo santissimo del Tempio, la preghiera era indirizzata all'Iddio del cielo. Questo giovane uomo ebreo sapeva che quel Dio non dimorava in qualche piccolo tempio a Gerusalemme. Lui è l'Iddio del cielo. Coinvolge gli amici, dicevamo, esortandoli a implorare la misericordia. Questo rivela la base delle loro preghiere. Dio non rispose alle preghiere per il merito, gli sforzi, le fatiche, oppure il carattere o l'impegno di chi sta pregando. Tutta la preghiera deve fondarsi sulla sua grazia. Pregare oggi nel nome di Gesù significa semplicemente che veniamo a Dio, ma non attraverso i nostri meriti, bensì per il suo merito, ricorrendo a Lui per avere grazia. Concludiamo la serata di oggi leggendo i versetti dal 19 al 28 di Daniele, capitolo 2. Allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna, ed egli benedisse il Dio del cielo dicendo: «Sia benedetto eternamente il nome di Dio, perché a Lui appartengono la saggezza e la forza. Egli alterna i tempi e le stagioni, depone i re e li innalza, dalla saggezza ai saggi e il sapere agli intelligenti. Egli svela le cose profonde e nascoste, conosce ciò che è nelle tenebre, e la luce abita con Lui. Dio dei miei padri, io ti lodo e ti ringrazio perché mi hai dato saggezza e forza e mi hai fatto conoscere quello che ti abbiamo domandato, rivelandoci il segreto che il re vuol conoscere». Daniele si recò quindi da Arioch, a cui il re aveva affidato l'incarico di far morire i saggi di Babilonia, e gli disse: «Non far morire i saggi di Babilonia, conducimi dal re e io gli darò l'interpretazione». Allora Arioch si affrettò a introdurre Daniele davanti al re e gli disse: «Ho trovato un uomo tra i giudei deportati che darà al re l'interpretazione». Il re disse a Daniele, detto Baltazar: «Sei capace di farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua interpretazione?» Daniele rispose al re: «Il segreto che il re domanda, né saggi, né incantatori, né magi, né astrologi possono svelarlo al re, ma c'è un Dio nel cielo che rivela i misteri ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve avvenire negli ultimi giorni. Ecco dunque quali erano il tuo sogno e le visioni della tua mente quando eri a letto». E domani, se ci seguirete, scopriremo insieme quindi il racconto di Daniele, come svela egli il sogno che il re Nabucodonosor ricevette in quei giorni. Appuntamento allora a domani. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Pane da mangiare. Se ha sete, dagli dell'acqua da bere. Proverbi 25-21. Come? Si trova già nell'Antico Testamento? Quindi si legge già ama il tuo nemico? Sì, questa è la volontà di Dio fin dall'inizio per questo mondo decaduto. Ma l'Antico Testamento non dice forse occhio per occhio e dente per dente? Esatto, anche questo è scritto nell'Antico Testamento e parla della legge che deve regnare in ogni nazione. È terribile quando la legge viene distorta e ci si deve lamentare con il profeta Abacuc: la legge è senza forza, il diritto non si fa strada. Il nostro Dio veglia sulla giustizia. Ecco perché il profeta Isaia dice: Sion sarà salvata mediante il giudizio. Ecco perché Dio non si limita a cancellare la nostra colpa, ma la giudica sul nostro garante, Gesù. La legge rimane legge, soprattutto nella Bibbia. Ma, e questo ci porta alla parola del testo, nella nostra vita non dobbiamo giocare a fare i giudici. Ci è permesso di amare. Non solo i nostri amici, ma anche i nostri nemici. Poiché Gesù è morto per i suoi nemici, ci è permesso di amare senza limiti. Da quando Gesù è morto, non siamo più condannati al tormento dell'odio e della vendetta. Ci è permesso di amare tutte le inimicizie. Questo fa parte della potente liberazione che ci è stata data attraverso la morte di Gesù. Il diavolo ci impegna all'odio, alla ritorsione, all'inimicizia, ma Gesù ci insegna a mettere da parte ogni inimicizia sotto la sua croce. Ora la strada è libera per amare. Signore, perdona le nostre vecchie e malvagie abitudini. Insegnaci a essere come tu sei. Amen.

0: Sono le ore 9 e 32 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Se il tuo nemico ha fame, dagli del

Cari amici all'ascolto, buongiorno da Carmelo. Oggi 26 agosto, per la nostra trasmissione Un pensiero al giorno, ci facciamo guidare dal calendario Il buon seme alla lettura di alcuni versetti, il primo dei quali è tratto dal libro di Luca, capitolo 10, versetto 21. Poi, rivolto verso i discepoli, disse loro in disparte: beati gli occhi che vedono le cose che voi vedete. E ancora dal libro di Prima Corinzi leggiamo il versetto 21 del capitolo 1. Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione.

Rispondendo a Nicodemo, un giudeo religioso venuto ad interrogarlo, Gesù pronunciò questa frase incisiva: «Se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio». Ai suoi discepoli, poco dopo, dichiarava: «Se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli». Che cosa dovevano dunque fare gli interlocutori del Signore? Dimenticare ciò che credevano di sapere e deporre i bagagli delle certezze semplicemente umane per ripartire da zero. Bastava, per nascere di nuovo, credere ciò che Gesù diceva loro di Dio e del loro stato davanti a Lui. Bastava confidarsi senza resistenza e senza ragionamenti increduli nella salvezza che Cristo proponeva loro. Era, in un certo qual modo, ritrovare la freschezza della fiducia che un bambino manifesta così spontaneamente. Sia ben chiaro che ritrovare lo spirito del fanciullo non comporta affatto abdicare alla propria intelligenza, ostentare l'innocenza o giocare agli adulti immaturi. È, in una parola, realizzare tutte queste cose insieme. Può essere più semplice o più difficile. Siamo stati capaci di far tacere in noi quella voce della saggezza umana per ascoltare la saggezza di Dio? Abbiamo sottomesso la nostra intelligenza alla fede? Siamo venuti a Gesù con la semplicità e la fiducia di un bambino? Cari all'ascolto, avete tempo fino a domani per rispondere a tutte queste domande, quando ci incontreremo ancora una volta per un'altra meditazione. E con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 10. Buon ascolto.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
2: Eccomi da voi per raccontarvi qualche cosa che succede a casa nostra, ma probabilmente succede anche a casa vostra. Ogni volta che mio marito fa lavare la macchina si mette a piovere e probabilmente ogni persona che lava la macchina di rado probabilmente direbbe lo stesso. Quando si puliscono i vetri delle finestre succede invariabilmente che piove e il vento tira proprio dalla parte delle finestre pulite. Per colmo poi molte volte la pioggia è mista alla sabbia del deserto e perciò tutto diventa decorato di goccioline un po' gialle e un po' rosse. Pazienza! Tanto quello che fa venire la pioggia è il Signore, è Lui che decide quando ci vuole. Pulisci il frigo e tutto splende? Nemmeno a farlo apposta compri un cartone di latte che perde e ti fa il laghetto sul fondo del frigo e ti bagna anche i contenitori di plastica che le gocce incontrano sulla loro strada. Pazienza! Quando i figli erano piccoli, il giorno in cui mettevo un po' di cera sul pavimento, il pavimento stesso diventava per incanto il festival del latte versato, delle scarpe infangate e delle fette di pane che cadevano a terra dalla parte del burro e della marmellata. A proposito, su questo c'è anche una spiegazione scientifica, perché una fetta di pane cade sempre dalla parte del burro, però non me la ricordo più, ma c'è. Allora, pazienza averne coi figli in questi casi è abbastanza difficile. Ma non potevi fare attenzione a come lo tenevi quel pane? Mamma, è cascato da solo. E mentre pulisco il pavimento, grazie a Dio, l'occhio mi cadeva su quelle manine grassocce, impacciate, che dovevano tenere una fetta un pochino troppo grande da maneggiare. E mi rendo conto che se avessi provveduto un piattino su cui mettere il pane, se avessi applicato la regola del quando si mangia si sta seduti a tavola, non sarebbe successo nulla di sbagliato. La prossima volta devo fare meglio, mi dicevo. E i pisolini? Certi giorni non si chiede altro che di mettersi giù, distese per 15 minuti a riposare la schiena e chiudere gli occhi. Siamo state sveglie col bambino malato durante la notte, abbiamo lavorato forte per mettere via tutta la roba d'estate, che ne so. Mentre ci sdraiamo, sospiriamo di gioia. Grazie, Signore, per un letto comodo e per un cuscino soffice. E squilla il telefono. Oppure un figlio bussa. Scusa mamma, solo un secondo, ma non capisco questa frase del compito. Oppure qualcuno esce per andare al lavoro e sbatte la porta che sembra un tuono. Pazienza. A che serve farsi il sangue cattivo? Il pisolino è andato in fumo. E tanto vale, è meglio alzarsi, parlare al telefono, spiegare la frase al figlio che non capisce e riprendere il giro. La pazienza la si impara non nelle grandi crisi della vita, ma nelle piccole cose di tutti i giorni che, se non ci fai attenzione, ti fanno saltare i nervi più delle grandi crisi. Ma come dice la Bibbia, a chi è fedele nelle piccole cose Dio affiderà le grandi. A chi impara le piccole lezioni quotidiane Dio darà la grazia di sopportare anche le lezioni più difficili, ma non prima. Come mai? È semplice. L'Apostolo Paolo diceva: la pazienza produce esperienza. Infatti, guardatevi attorno, la gente più paziente che conoscete è quella che ha avuto più problemi nella vita e che li ha saputi prendere, tranquillamente e con sottomissione dalla mano del Signore. Allora, praticamente come fare a essere pazienti? Beh, diciamo che si deve fare più o meno così. Quando tuo figlio piccolo versa il latte sul pavimento pulito e lavato di fresco, mentre vai a prendere lo straccio per rimediare, ripetiti con tranquillità e umorismo. Lezione di pazienza numero 986, imparata e accettata. Il numero lo potete scegliere voi. E poi, quando il pavimento è asciugato, grazie Signore. Lezione numero 987 in arrivo.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità per amore di Cristo, perché quando sono debole,

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti con me per 5 minuti. Uno dei più ripetuti discorsi di Gesù, scritto in parte in Matteo capitoli 5, 6 e 7, è chiamato il Sermone sul Monte. Questo sermone contiene grandi verità, anche per noi oggi. Detto ciò, le persone hanno opinioni diverse su come applicarlo alla propria vita. Alcuni, per esempio, ritengono il Sermone sul Monte come la parte più importante della Scrittura. Lo chiamano il mini Vangelo. Il problema è che qui non si dice nulla né della morte né della risurrezione di Gesù, il che è il messaggio chiave del Vangelo. Altri non vogliono avere niente a che fare con questo sermone, scartano la preghiera del Padre Nostro e le beatitudini, dicendo che oggi non ci riguardano queste cose. Tuttavia, come vedremo in questi tre capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo di Matteo, alcune cose sono per noi, anche se non sono direttamente dette a noi. Quello che sappiamo riguardo al Sermone sul Monte è che, semplicemente, non ne siamo all'altezza, non abbiamo la capacità di seguire gli standard dettati da Gesù riguardo alla morale e all'etica. Cioè, che cosa intendeva Gesù quando aprì il suo cuore e i suoi pensieri ai discepoli e a coloro che potevano sentire quello che diceva? Ci ha preparati al fallimento? No, anche se rivela che noi non siamo all'altezza, il Sermone sul Monte ci pone davanti un obiettivo elevato. Come sarebbe il mondo ora se lo governasse Gesù

0: Il Vangelo di Matteo parla di un giorno in cui Gesù regnerà come re. Qui viene spiegato il manifesto del re, il programma del principe di pace. Questi principi sono la base della legge del regno. Queste sono le leggi con le quali egli regnerà. Questi sono principi importanti da imparare per i cristiani oggi, pur sapendo che non possiamo attuarli con le nostre sole forze. Infatti dobbiamo chiedere forza al Signore, allo Spirito Santo. Soltanto Lui può produrre queste caratteristiche in un cuore che si è arreso a Lui. Imporre il sermone sul monte a qualcuno che non ha la forza per compiere ciò che dice è futile, è frustrante. Sarebbe anche una presa in giro, perché dare alle persone precetti religiosi le allontana da Dio, mentre lo scopo del sermone è quello di portare le persone più vicine a Dio. Matteo capitolo 5 si apre con le beatitudini. Per 9 volte Gesù dice beati i, eccetera, eccetera, oppure beati coloro che, e via dicendo. Ognuna di queste affermazioni descrive una caratteristica che soltanto Lui ci può dare. Quando Gesù un giorno regnerà, questi attributi descriveranno le persone che regneranno con Lui. Solo nei tempi di Dio queste caratteristiche entrano a far parte veramente della nostra vita. Ovviamente, basandoci sulle nostre forze, non possiamo fare nulla. Ci serve aiuto, ci serve un Salvatore. Necessitiamo anche di misericordia divina, e la riceviamo quando accogliamo Gesù Cristo nella nostra vita. Il sermone sul monte ci conduce alla croce di Cristo, ed è lì che noi lo invochiamo. Tu conosci Gesù? Hai già gridato a Lui che ti aiuti? Sì? Beh, allora porta questa buona notizia anche ad altri. È così che mostreremo anche ai giorni nostri l'amore per gli altri e per Dio. Hai bisogno di Gesù, porta questo messaggio alle persone, perché Gesù è l'unico che possa salvarle, che possa portarle al cielo. La prossima volta parleremo di come far coincidere le nostre motivazioni con le nostre buone opere. Nel frattempo, leggi la Bibbia, è un consiglio da amico. Ciao!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Claudio Groppi, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Galati, capitolo 3, versetto 26. Siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Nella lettera agli abitanti della Galazia, in Asia Minore, probabilmente la prima di quelle scritte da Paolo, questi affronta il tema del rapporto tra la salvezza per grazia e la legge contenuta nell'Antico Testamento. Infatti, falsi dottori stavano insegnando ai Galati che i cristiani del nuovo patto sancito da Gesù dovevano osservare la legge cerimoniale giudaica per essere salvati. Al verso 24, Paolo fa un'affermazione perentoria. La legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per fede. La giustificazione non avviene quindi per le opere della legge, ma solo per la fede. Lo scopo della legge era quello di farci comprendere il bisogno di Cristo per la nostra salvezza. Paolo poi continua dicendo: «Siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù». Ciò che rende figli di Dio, riconciliati con Lui, progenie di Abramo ed eredi secondo la promessa, è unicamente la fede nell'opera compiuta da Gesù alla croce.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno carissimi, leggiamo insieme questa mattina dal libro del Deuteronomio, capitolo 18, versetti da 10 a 14. Non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi esercita la divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna, né negromante. Perché il Signore detesta chiunque fa queste cose. A motivo di queste pratiche abominevoli, il Signore, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni dinanzi a te. Tu sarai integro verso il Signore Dio tuo, poiché quelle nazioni che tu spodesterai danno ascolto agli astrologi e agli indovini. A te invece il Signore, il tuo Dio, non lo permette. Veggenza. Giornali e TV presentano di continuo delle pubblicità riguardanti indovini, veggenti, medium, che offrono le loro prestazioni per risolvere i piccoli e grandi problemi dei loro contemporanei. Ma Dio nella Bibbia condanna formalmente queste pratiche, come lo confermano i versetti che abbiamo letto poc'anzi. Dobbiamo prendere coscienza che non si tratta solo di ciarlatani, ma di persone che fanno entrare in contatto con il mondo dell'occulto, vietato e pericolosissimo. La Bibbia ci insegna che esiste un mondo misterioso di potenze governate da Satana, le cui manifestazioni soprannaturali affascinano la curiosità umana. Così, invece di cercare la risposta ai loro interrogativi e la soluzione alle loro difficoltà nelle promesse di Dio, alcuni fanno ricorso agli spiriti demoniaci, di cui diventano ben presto vittime e schiavi. Questo pericolo minaccia anche i cristiani. L'apostolo Paolo scriveva ai Corinzi: «Non voglio che abbiate comunione con i demoni». 1 Corinzi capitolo 10 versetto 20. Con ogni mezzo, l'astrologia, la veggenza, lo spiritismo e così via, Satana sottomette gli uomini e li trascina al suo seguito. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, è scritto in 1 Pietro, capitolo 5, versetti 8 e 9. E ancora per concludere, Giacomo, capitolo 4, versetti 7 e 8. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio, ed egli si avvicinerà a voi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti amici cari, è il 26 agosto e ancora una volta cominciamo insieme la nostra giornata. Leggeremo dal Salmo 109 il verso 5. Essi mi hanno reso male per bene e odio in cambio di amore. Penso che un po' tutti abbiamo avuto esperienze amare come quella citata in questo verso. Considerata la nostra natura, sembra uno step inevitabile che si ripete anche più volte nel corso della nostra vita. Ne usciamo sempre scossi, delusi, amareggiati e sofferenti, perché quando pensiamo di aver fatto del bene con cuore sincero, seppure non ci aspettiamo gratitudine, non pensiamo nemmeno di essere oggetto di odio o malanimo. Il contrario, insomma. In quel tempo non esisteva un organo di controllo o di giustizia, quale poteva essere la polizia che abbiamo oggi, per cui le questioni venivano portate davanti al giudice. Lo stesso dobbiamo fare noi, dobbiamo portare le ingiustizie ricevute al trono di Dio, non per ottenere vendetta, ma perché la sua giustizia trionfi, non la nostra, che sarebbe sempre impietosa e viziata dal risentimento. Forse questo verso ti sta toccando da vicino perché stai soffrendo a causa di un tradimento profondo o per un'ingratitudine da parte di chi hai amato e aiutato. È giusto che questo provochi dolore e delusione, ma quale deve essere la risposta di chi ritiene di essere giusto? Niente potrà sciogliere il groviglio di sentimenti del nostro cuore oppresso da attacchi e accuse infondate quanto l'accostarci alla preghiera. Quando le nostre intenzioni sono calpestate, la ferita è dolorosa, ma l'unico che può medicarla è Dio, unico giudice supremo e oggettivo, che oltretutto spazzerà via dal nostro cuore la tentazione di coltivare il rancore.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Un amore non corrisposto. Tutti almeno una volta abbiamo vissuto un amore non corrisposto. Abbiamo pianto, passato notti insonni e creduto di non riuscire a sopravvivere a quell'amore travagliato, ma il tempo ci ha aiutato a fare spazio al nuovo, ad accogliere un amore vero e corrisposto. Eppure Dio vive ogni giorno la sofferenza di un amore non corrisposto da parte nostra. Nonostante ci faccia del bene quotidianamente, ci doni sempre un nuovo giorno di vita e ci dia una buona salute, siamo troppo distratti per dirgli Dio ti amo e troppo impegnati per poterlo dimostrare. Molti non provano alcun sentimento per Dio, altri negano persino la sua esistenza, altri ancora pensano che tutto quello che di buono hanno provenga solo dal frutto del loro lavoro, come se avessero potere decisionale se svegliarsi o meno al mattino. Dio però non è come noi, il tempo non lo aiuta a dimenticarsi di noi, lui continua ad amarci nonostante il nostro egoismo e non viene mai meno alle sue promesse per la nostra vita. Dio ci guarda attraverso Gesù, per mezzo di quel sacrificio la sua misericordia si rinnova ogni giorno. Caro ascoltatore, perché non provi a ricambiare l'amore di Dio? Come? Parla con Lui. Digli che lo ami, ringrazialo, mettilo alla prova e vedrai come Lui risponderà ad ogni tuo bisogno. Dio è l'amore perfetto.
3: Cari all'ascolto, mi rattrista veramente tanto pensare che sia la terra di Israele, ma la Giudea in modo particolare, non abbiano riconosciuto Gesù come il Messia preannunciato dalle Scritture. Le autorità religiose del tempo e il popolo attendevano un liberatore politico e militare che fosse capace di sconfiggere l'occupazione romana e restaurare il regno di Israele. Non si aspettavano di certo un Messia sconfitto e appeso ad una croce. Figura veramente incompatibile con la gloriosa potenza di Dio, di cui peraltro loro avevano sentito raccontare dai primi 5 libri della Bibbia, quelli conosciuti come Torah. Il Vangelo di Giovanni al capitolo 1 ci dice che Gesù è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Che tristezza! Gesù ha provato il rifiuto e il disprezzo, ha pianto su Gerusalemme dicendo: quante volte ho voluto raccogliere i tuoi pulcini come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, ma voi non avete voluto. E ancora oggi il mondo respinge Gesù e quel sacrificio d'amore compiuto per tutta l'umanità. Eppure il Vangelo di Giovanni al capitolo 3 continua a tuonare così: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E continua dicendo: Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. L'amore di Dio ancora oggi è rimasto lo stesso. Come risponderemo a questo grande amore? Penso che sia una domanda sulla quale tutti noi dovremmo dare una risposta. Vi mando un abbraccio e vi auguro buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Dadri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight, in questi giorni è in evidenza
5: Essenza di River. In questi giorni al Disco Highlight c'è River con il suo album Essenza. Stiamo per ascoltare Ossigeno, un brano autobiografico. L'ossigeno della sua vita ha nome Gesù. La vita del cantante era buia, ma ora non è più la stessa. River è nato in una famiglia cristiana ed è cresciuto in chiesa, finché, attratto dalle tendenze degli adolescenti, si è allontanato dalle vie di Dio, iniziando con il fumo, poi con gli spinelli, poi con le droghe. Era morto, ma ora è rinato. Ascoltiamo che cosa è avvenuto. Ossigeno, River.
4: Disco Highlight.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 11. Buon ascolto.
1: Per saperne di più.
2: Per saperne di più.
1: 60 minuti per approfondire i temi scelti da voi ascoltatori. In studio Elia.

0: Bentrovati, la persona con noi al telefono oggi, Nazario Nesta. Nazario, ciao.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Dai, è un piacere averti tra di noi ed è un piacere raccontare la tua storia, parlare della tua impresa. Vogliamo dire agli ascoltatori che tu hai veramente fatto un'impresa incredibile. 10.600 circa, mi correggerai poi tu, 10.600 chilometri a piedi. Ma hai chiesto il permesso ai tuoi piedi prima?
1: Diciamo, se mi hanno portato fin qui, allora si vede che erano d'accordo con
0: erano
1: me.
0: Erano d'accordo, poveri piedi. 10.600 chilometri a piedi. Questo è un progetto che, il titolo di questo progetto, non so, gliel'avrai dato tu il nome, penso, Disegnando l'Italia?
1: Sì, sì, sì, il progetto si chiama Disegnando l'Italia, appunto perché, diciamo, il senso era quello di percorrere tutto il perimetro italiano a piedi, quindi come una piccola matita che disegna la cornice dell'Italia completa.
0: Dell'Italia, è bellissimo. Sai, la prima volta che ho sentito dire, sai, c'è una persona che ha realizzato un progetto bello disegnando l'Italia, io ho detto, ma chissà cosa avrà fatto disegnando l'Italia. Poi mi hanno detto che l'hai disegnata con i piedi. No, veramente è un progetto straordinario quello che hai realizzato. Ascolta, prima di parlare del progetto e di come è andata e il perché è iniziato tutto questo, da che cosa è scaturito, vorrei che tu ti facessi conoscere un pochettino di più, magari dai nostri ascoltatori, visto che è la prima volta che abbiamo l'opportunità di averti a questi microfoni. Vogliamo magari raccontare chi è Nazario, dove vive Nazario?
1: Sono originario della Puglia e vivo a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia.
0: Sì.
1: E sì, diciamo che comunque ho avuto sempre nel mio cuore questo grande sogno, un viaggio un po' particolare che comunque ho messo in pratica, appunto per delle motivazioni che adesso vi spiegherò, ma anche perché comunque avevo intenzione di migliorare, di scoprire in parte anche l'Italia per quello che comunque tante volte viene nascosta.
0: Quindi questo era un pensiero, un desiderio nel tuo cuore, diciamo, proprio di fare questo, non è scaturita questa cosa un po' all'improvviso, non lo so, era qualcosa, no, diciamo che tu avevi in mente da tanto?
1: Sì, da tanti anni sentivo di dover fare un viaggio, non sapevo il perché, sentivo soltanto che dovevo partire perché avevo bisogno di realizzare questa cosa, però sì. Il progetto in sé prevedeva semplicemente all'epoca di fare un cammino, non so dove. Poi pian piano si è formato questo percorso, sì, intorno al perimetro, e quindi l'ho avviato, però comunque sì, è un progetto che sentivo di fare da tanti anni e che aspettavo soltanto il momento giusto per avviarlo.
0: Ok, ascolta Nazario, ti faccio una domanda. Tu sei una persona che è nata in una famiglia di credenti?
1: No,
0: credenti evangelici. Vogliamo, diciamo, definire la parola credente, perché è credente anche il cattolico e anche ovviamente altre persone. Così, sì, per sì, definire credente evangelico, insomma, ecco. Sei nato in una famiglia così?
1: Allora, io sono nato in una famiglia non credente.
0: Non credente.
1: Poi,
0: okay,
1: sì, la mia madre si è convertita tempo fa e noi l'abbiamo seguita, non tutti, diciamo, io più che altro l'ho seguita,
0: sì,
1: in questa scelta. Ho scelto anche io di diventare un credente, ho accettato il Signore Gesù nel mio cuore,
0: sì,
1: frequento ovviamente una chiesa evangelica.
0: Ah, ok, ok, ok. Diciamo, questo, il fatto comunque di essere una persona che ama il Signore, che legge la sua parola, e quindi aver fatto anche questo percorso, ti ha aiutato anche in questo?
1: Questo mi ha aiutato tantissimo, perché grazie alla sicurezza e alla fiducia che avevo in Dio ho potuto avviare questo viaggio, e infatti l'ho messo nelle mani del Signore. Più di una volta ho pregato prima di avviarmi,
0: sì,
1: e poi Dio mi ha mostrato più di una volta che comunque avrei dovuto farlo, e lungo tutto il cammino, in tante situazioni, in tante difficoltà, ho davvero sperimentato come il Signore può operare e può aiutare una persona nella propria vita.
0: Fantastico, è fantastico questo. Quindi vogliamo dire quando è iniziato questo tuo viaggio?
1: Sì, il progetto è iniziato il 19 maggio del 2019.
0: Sì.
1: E, una bellissima giornata, devo dire la verità. Si è messo a piovere appena partito. Ed è terminato il 17 ottobre, non nel 2020, giusto il giorno del mio compleanno.
0: Ecco. Beh, diciamo proprio un anno.
1: È durato un anno e cinque mesi.
0: E cinque mesi, quasi un anno e mezzo.
1: Sì, lo scopo era quello di farlo durare un anno, però purtroppo poi sono successe delle situazioni che mi hanno impedito di portare a termine questo progetto così velocemente.
0: Mamma mia, certo che stare fuori e camminare per quasi un anno e mezzo mi sembra veramente infinito, mi sembra moltissimo. Quindi vogliamo raccontare questo. Allora, tu avevi in cuore questa cosa, questo viaggio, questo percorso, questo progetto, l'hai iniziato, sei partito, ti sei organizzato, quanti chili avevi addosso?
1: Avevo addosso di pancia o con lo zaino?
0: Con lo zaino?
1: Con lo zaino sono partito con un peso di quasi 30 chili all'inizio, perché comunque non avevo esperienza e quindi ho preso tutto quello che secondo me poteva essere giusto da portare e alla fine mi sono avviato così, poi man mano l'ho smaltito arrivando anche a un peso di 19-18 kg più o meno fino alla fine.
0: Anche perché 30 kg insomma non sono pochi da portare, eh?
1: No, di panza ho perso dopo i primi due mesi e mezzo quasi 17 kg perché comunque diciamo che quando sono partito con l'intenzione di mettere alla prova anche me stesso, quindi sono partito senza soldi, senza esperienza, senza niente, quindi cercavo di adattarmi con quello che trovavo. Per questo questa esperienza mi ha fortificato tantissimo perché mi ha dato di vedere delle cose che non avrei mai visto se non avessi mai superato i miei limiti.
0: Nazario, mi viene quasi un po' difficile, no? Riuscire a credere a volte, ma so che è vero, ci mancherebbe altro. Allora, tu sei partito senza soldi, senza niente, senza esperienza, non sapendo se avresti cenato, fatto colazione o pranzato, giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè, diciamo, anche le prime tappe, la tua partenza è stata proprio a piedi da casa, dal paese?
1: Sì, è stato a piedi dal paese e poi ho raggiunto il mare dove poi ho iniziato direttamente proprio il cammino reale. All'inizio avevo anche della compagnia, mi hanno seguito alcune persone e quindi mi è andata anche bene, però poi dopo Rodi sono rimasto da solo e da lì ho proseguito per tutto poi il mio cammino.
0: Il tuo cammino.
1: È stato bello perché appena iniziato ero proprio nudo, infatti le scarpe me le hanno date per strada, dopo il primo chilometro mi hanno dato un paio di scarpe usate e ho messo quelle. In tante persone mi dicono ma perché? Semplicemente perché, come ho già detto prima, ho avuto tanta fiducia nel Signore che sentivo che quello che stavo facendo era la cosa giusta, forse perché in qualche modo poteva attrarre l'attenzione e in qualche modo poteva essere anche un punto di riferimento per chi tante volte si trova in quelle condizioni nella propria vita, cioè una condizione comunque abbastanza triste, che non ha soldi a disposizione, perché ho voluto anche mostrare come con poco, anzi con niente, comunque si possa fare una grande impresa. E volevo dire anche che prima di partire per questo viaggio non ho mai avuto, diciamo prima di conoscere il Signore, non ho avuto un'infanzia semplice e sono ho fatto questa scelta di partire in questo modo appunto perché volevo assolutamente eliminare quella debolezza che per tanti anni ho portato con me, quindi ho deciso proprio di fare questa cosa estrema e di superarla, perché così facendo avrei capito che comunque avevo una grande forza e un grande aiuto da parte del Signore nella mia vita.
0: Certo, questo sì, sicuramente è stato, come ti posso dire, per te un'impresa straordinaria, soprattutto perché hai potuto misurarti con te stesso, metterti alla prova, superare le paure, io penso, perché insomma una persona che parte per la prima volta, cammina e quindi di giorno e anche di notte, perché avrai attraversato anche dei punti dove non vedevi nessuno e stare anche per giorni, io penso che la grande forza e la grande determinazione debba uscire fuori, e soprattutto se non si ha la fiducia in qualcosa, io dico, e noi ringraziamo Dio perché possiamo contare su di lui. Io penso che se uno non ha questo, non lo so se possa farcela. Tu hai detto prima che hai perso 17 kg, perché avevi un 17 kg di troppo oppure sei diventato sottopeso?
1: Allora, diciamo che prima di partire ero consapevole del fatto che avrei perso un sacco di chili, perché a parte che non avevo mai camminato, non avevo mai fatto nemmeno un cammino, quindi mi sono trovato a fare il cammino più lungo d'Italia partendo proprio da zero. Forse sono andato anche contro un po' quelli del settore che non se l'aspettavano. E ne ho persi così tanti semplicemente perché prima di partire mi sono rifornito di pizza per un paio di mesi, perché sapevo che poi lungo il cammino non ne avrei mangiata più, e quindi ho preso un po' di chili che poi ho smaltito
0: Sulla facendo. Ma infatti la domanda mia poco fa, e che poi ho detto glielo chiedo dopo, era se precedentemente ti eri preparato atleticamente, facendo ovviamente sport, ginnastica, rinforzando la muscolatura, se eri una persona che camminava già, ma hai già risposto, quindi non camminavi prima.
1: No, cammino no, però comunque diciamo che facevo delle corse, correvo un po', poi ovviamente ho fatto 4 mesi di preparazione intensa, molto, molto pesante appunto per affrontare questo viaggio, ma non tanto in sé il viaggio, proprio il portare un peso così grande sulle spalle, su dei percorsi che comunque non erano sempre asfaltati, ma su scogli, strapiombi, sentieri di montagna, che mi avrebbero dato comunque dei grandi problemi.
0: Certo, certo, abbastanza problemi. Mm-hmm. E quindi diciamo che allora siamo partiti 30 kg, poi sono diminuiti, di conseguenza il tuo primo impatto con la realtà dopo aver fatto, non so, i tuoi, adesso io non so quanti chilometri facevi al giorno.
1: All'inizio ne facevo 15, poi sono arrivato a farne anche 60 chilometri abbondanti.
0: Ok, ma la prima settimana, parliamo della prima settimana, il primo periodo penso che sia stato il più duro.
1: Sì, prima settimana più o meno 15-20 chilometri al giorno.
0: Ok, 15-20 al giorno. Quando tu ti sei trovato che ormai sei partito, ti sei sbilanciato, tutti lo sapevano, quindi sai, uno si ritrova anche ormai come se qualcuno mi avesse spinto e devo andare avanti. Non ti sei trovato per caso nella condizione di dire ma chi me l'ha fatto fare, vorrei tornare indietro, che cosa ho fatto? No?
1: No, perché no, diciamo è stata l'ultima, non ho mai detto questo. E non l'avrei comunque mai detto, perché appunto questa scelta che ho fatto non era una scelta normale, ma era una scelta basata su quello che sentivo di fare nella parte del Signore, ma anche perché nella mia vita tante volte non sono mai riuscito a portare a termine un qualcosa che ho iniziato, quindi ero proprio determinato a dire devo portare al compimento al 100% questo progetto, quindi mai detto devo tornare a casa, lascio tutto, ma chi me l'ha fatto fare?
0: E ovviamente ci sono dei percorsi, tu sei partito a maggio, diciamo che a maggio il tempo era anche bello, non pioveva sicuramente, era un bel tempo.
1: No, veramente ho preso tanta pioggia.
0: Pioveva, vedi, non ricordo bene allora, quindi a maggio pioveva.
1: La prima settimana è stata critica, sì, settimana piena di pioggia, sono stato anche male perché ho bevuto acqua non potabile, quindi sono stato dopo una settimana proprio malissimo. E mi ha pizzicato anche un insetto particolare alla gamba e ho dovuto camminare poi per un mese con la gamba bella gonfia, quindi ho iniziato alla grande proprio.
0: Stiamo parlando della prima settimana, quindi
1: sì
0: mamma mia, e tu ti eri reso conto di aver bevuto dell'acqua non potabile? Sì, certo,
1: sì mi ero reso conto, poi comunque diciamo dopo 2 giorni di riposo sono riuscito comunque a ripartire senza problemi.
0: Mamma mia, ok, riparliamo tra un attimo di questo riposo, come lo facevi. Ora vogliamo mandare un brano musicale, ricordo agli ascoltatori che abbiamo con noi Nazario, una persona che ha veramente disegnato l'Italia, quindi una bellissima impresa, un percorso di 10.600 chilometri con i propri piedi, quindi disegnando proprio l'Italia, camminando e conoscendo chissà quanti bei posti che noi ancora non conosciamo. Ora ascoltiamo un brano musicale, a tra poco.

0: Ed eccoci qui dopo il brano musicale. Per le persone che si fossero appena messe in ascolto, ricordo che abbiamo con noi al telefono, è una diretta telefonica, abbiamo Nazario Nesta. Stiamo parlando dell'impresa che lui ha portato a termine, un'impresa di un lungo cammino, 10.600 chilometri. Ha iniziato questo cammino in maggio del 2019 e l'ha concluso a ottobre del 2020, quindi quasi un anno e mezzo. E quindi stiamo sviscerando proprio le cose, le curiosità che ci vengono in mente. Nazario, poco fa hai detto che nella prima settimana, io non ricordavo che il 19 maggio, in quella prima settimana, piovesse, pioveva molto, che poi dipende anche dove uno si trovava, perché magari al nord non pioveva, al sud sì, o viceversa. E tu hai bevuto acqua non potabile e sei stato pizzicato da un insetto e hai dovuto riposare per 2 giorni, 2 notti, giusto?
1: Sì, non è stata la prima ed ultima volta, perché comunque durante il cammino ho bevuto per più di una volta l'acqua non potabile, quindi diciamo più di una volta sono dovuto stare fermo. Forse sono state le volte dove sono stato più male nella mia vita.
0: Mamma mia, in quei momenti così, dove uno sta male da solo, non c'è un medico, non c'è un familiare, non c'è nessuno che ti aiuta, in quel momento i tuoi pensieri dove andavano?
1: No, ovviamente comunque mi chiudevo in preghiera, perché dicevo: Signore, aiutami, perché da solo non ce la posso fare, perché comunque sto portando un peso assolutamente più grande di me. Poi ci manca pure il fatto che sto male, quindi diciamo che comunque principalmente pregavo al Signore, non guardavo da nessun'altra parte, perché sapevo che comunque in qualche modo sarei riuscito ad uscire da quella situazione.
0: Dove ti trovavi mentre riposavi? Dove riposavi?
1: Allora, una volta, diciamo tante volte restavo in tenda, okay. Qualche volta mi sono trovato anche in posti dove la temperatura scendeva sotto lo zero. Mi ricordo che qualche volta aprivo la tenda e si apriva a tipo posta, perché era completamente congelata. A qualche volta però riuscivo anche ad ottenere, grazie a Dio, dei posti dove dormire, come dei B&B o delle case private che mi ospitavano.
0: Che ti ospitavano.
1: Infatti lungo il cammino ho avuto sempre occasione di conoscere tanta gente e di vedere anche la loro gentilezza, dandomi appunto un posto letto e un posto caldo, quindi mi è andata molto molto bene.
0: C'erano persone, le persone che ti ospitavano erano persone che sapevano di questo percorso, tu arrivavi lì, spiegavi, raccontavi e loro potevano accedere?
1: No, diciamo che a disposizione avevo un grande aiuto, c'era un ragazzo di nome Raffaele Pepe che diciamo mi faceva un po' il... parlava al posto mio, chiamava tanti B&B o persone,
0: sì.
1: Gli spiegava un po' il progetto e il bello è che tanti dicevano: guarda, io non accetto nessuno, ma non so il perché, sento che comunque devo accettare questa cosa.
0: Fantastico.
1: Quindi erano persone che la maggior parte mi conosceva al volo o persone che comunque mi seguivano lungo il mio canale YouTube e poi in qualche modo mi contattavano dandomi disponibilità.
0: Ecco, perché tu ovviamente già prima di partire avevi attivato il canale YouTube.
1: Sì, l'ho attivato proprio il primo giorno che sono partito,
0: okay.
1: Non so nemmeno perché l'avevo fatto, semplicemente avevo iniziato come un diario di bordo, poi man mano l'ho portato avanti e poi invece mi è stato di grande aiuto appunto per tutto il viaggio.
0: Certo, immagino, quindi diciamo che sei stato qualche volta anche aiutato nel dover riposare in un modo più dignitoso, diciamo, che dormire magari, non lo so, in giro per la strada o in tenda o il freddo. Tu hai detto che c'era anche la tenda ghiacciata, quindi stiamo sempre parlando di quei periodi, dei primi periodi che faceva così freddo nei luoghi dove eri?
1: Quando sono arrivato sulle montagne, sono arrivato sulle montagne, lì c'è stata tanta neve, quindi lì ho affrontato davvero delle nottate abbastanza dure, sono stato in mezzo ai lupi, in mezzo ai cinghiali, ho dormito con un orso che mi è passato vicino alla tenda.
0: Un orso?
1: Anche un orso, sì, ho dormito davvero dappertutto e ne ho passate di tutte e di più, proprio delle esperienze che non ho mai vissuto nella mia vita, però posso dire che comunque tutto quello che ho fatto l'ho fatto davvero con tranquillità.
0: Avevi una cartina, un percorso da seguire?
1: Ogni giorno me la creavo da solo, vedevo ovviamente tramite il telefono delle stradine che potevo percorrere e decidevo di prendere sempre le stradine che più si avvicinavano al perimetro dell'Italia.
0: Ma tu preferivi, cioè, prima hai parlato della montagna, perché tu avresti potuto farlo anche senza arrivare in posti così, insomma, difficili, no? Avresti potuto camminare lo stesso, mentre hai scelto, cioè, sceglievi di passare per stradine, per vicoli, per questi posti così, non lo so come chiamarli, non voglio dire pericolosi, ma comunque non certo molto semplici da dover passare. Come mai?
1: Allora, diciamo che anche le scelte fatte sono state tutte sentite. Quando prendevo una scelta, qualsiasi cosa, la prendevo, come già detto, con molta tranquillità, mi lasciavo guidare. E infatti c'è un motivo per cui lo facevo. Diciamo che nella Bibbia c'è scritto, c'è un passo in Proverbi che dice: l'uomo merita la sua via, ma il Signore guida i suoi passi.
0: Certo.
1: Io tante volte ho capito che comunque per ottenere questo bisogna essere fiduciosi, e quindi se sei fiducioso sei anche tranquillo in ciò che ti viene messo davanti. E il fatto di percorrere queste stradine mi ha permesso, lungo il cammino, di incontrare delle persone particolari a cui ho potuto testimoniare e parlare del Signore.
0: Questo è fantastico.
1: Ho parlato davvero a tantissime persone, ho dato tanti nuovi testamenti, perché lungo il cammino mi fermavo nelle chiese, mi facevo un carico di nuovi testamenti, e poi strada facendo incontravo le persone che cercavano Dio e gliele potevo lasciare a loro, parlando poi di tutto quello che mi capitava lungo il cammino. Infatti anche delle situazioni brutte su per le montagne e altro sono state utili, potevano essere evitate, ma sono state utili, perché in quella situazione è stato visibile l'aiuto del Signore.
0: Amen, questo è fantastico davvero. Diciamo che hai potuto proprio godere anche, no, della comunione con Dio in un modo straordinario.
1: Sì, esatto. Come si dice, non tutti i mali vengono per nuocere, certo. Quindi quando mi trovavo in qualche posto brutto dicevo: Signore, tu lo sai. E il bello è che ogni volta capitava qualcosa di straordinario. Se volete vi posso raccontare anche qualche esperienza, ve ne racconto una velocissima. Stavo salendo lo Stelvio e mi trovavo ad attraversarlo dopo la quarantena, quindi comunque c'era mezzo metro, un metro di neve ancora. Lo Stelvio si trovava a 2700 metri sul livello del mare. E praticamente quando ho iniziato la salita mi sono accorto di aver dimenticato le borracce, non una ma tutte e due le borracce. Quindi sono risceso giù di qualche chilometro, ho ripreso le borracce e questo mi ha fatto perdere un sacco di tempo. E dicevo: mannaggia, mi devo spicciare ad arrivare su. Mentre continuo a salire su, mi metto a fare delle riprese con il drone si rompe e mi fa perdere altro tempo. Io dicevo: ma perché sto perdendo tutto questo tempo, è possibile? Vabbè, fatto sta che ho raggiunto la cima e purtroppo in quel giorno era a digiuno, perché da dove sono partito non c'erano negozi, quindi sono partito a digiuno con pochissima acqua su una salita di 2700 metri sul livello del mare, con temperature sotto lo zero. Sono arrivato che iniziavo a vedere offuscato, mi sentivo debole e più di una volta mi sono accasciato a terra per riposare, perché comunque avevo questo peso sulle spalle.
0: Però
1: c'era una grande nebbia e iniziò anche a nevicare, però ero fiducioso perché dicevo: sono sicuro che il Signore provvederà, mi aiuterà anche in questa battaglia. Quando sono arrivato in cima allo Stelvio, dove c'era il piccolo paesino, non c'era un'anima viva, non c'era nessuno, c'era soltanto tantissima nebbia. Però giusto in quel momento, ecco perché il ritardo è stato utile, ho trovato un piccolo negozino aperto dove c'era una signora all'interno che aveva aperto soltanto per qualche minuto per prendere alcune cose. Questa signora mi vide e subito mi offrì un bel panino, una bottiglietta, cioè dal nulla, in un posto sperduto, c'era questa persona salita così tanto per, e questa signora mi trattenne con lei, quindi io mi sono seduto sulla scala, non sapevo dove andare a dormire, però ero proprio spensierato, perché sapevo, tramite tutte le altre cose che mi sono capitate lungo il cammino, che il signore mi avrebbe abbandonato. E mentre ero seduto su questa scala, arrivò un altro signore con una macchina che era partito dalla base dello Stelvio, è arrivato in cima, mi guardò e mi disse: stavo cercando proprio te, tu stasera dormi a casa mia e domani ti riporto qua.
0: Davvero?
1: E il bello è che in tutte quelle occasioni sono state messe nel momento giusto, perché se io non mi fossi fermato dalla signora,
0: certo,
1: avrei preso una strada sbagliata,
0: certo, certo,
1: e mi sarei trovato chissà dove mi sarei trovato.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi è stato tutto fatto alla precisione.
0: Se non avessi
1: alla
0: perso tempo, è vero.
1: E io allora, sì, sì, sì, e il bello è che in tutte quelle occasioni sono state messe nel momento giusto, perché se io non mi fossi fermato dalla signora,
0: certo,
1: avrei preso una strada sbagliata,
0: certo, certo,
1: e mi sarei trovato

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dire

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 2 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: E l'appuntamento targato 26 agosto della nostra trasmissione. A tutti voi che ci seguite sempre, il mio benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Era proprio come oggi, il 26 di agosto, ma del lontano 1498, quando a Michelangelo Buonarroti veniva commissionata quella che diventerà forse la sua opera più famosa, La Pietà. 1789, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino viene approvata dall'Assemblea Costituente a Versailles, in Francia. Nel 1858, invece, proprio quel giorno partirà il primo dispaccio di notizie tramite telegrafo. 1862, guerra di secessione americana, inizia la seconda battaglia di Bull Run. 1883, eruzione del Monte Krakatoa. 1920, il 19° emendamento della Costituzione statunitense concede alle donne il diritto di voto. 1939, Roosevelt invia un messaggio ad Hitler proponendogli di intavolare trattative dirette con la Polonia per giungere ad un accordo su Danzica. 1978, Giovanni Paolo I viene eletto Papa. 1986, gas tossici emessi dal lago Nios uccidono 1700 persone in Camerun. 1988, Mehran Karimi Nasseri, il rifugiato politico iraniano che ha ispirato la pellicola The Terminal, arriva all'aeroporto internazionale Charles de Gaulle di Parigi. E per chiudere, 26 agosto 2003, la commissione d'inchiesta appositamente istituita pubblica il suo rapporto finale sul disastro dello Space Shuttle Columbia.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: In questa puntata della nostra trasmissione parliamo dell'accendino piezoelettrico, un arnese per accendere i fornelli domestici che sfrutta la proprietà di alcuni cristalli che si polarizzano elettricamente quando vengono deformati elasticamente. La piccola scarica elettrica ha la stessa funzione di una scintilla della pietra focaia. A scoprire la caratteristica del cristallo di quarzo, che diventarono parti essenziali di apparecchi elettronici di riproduzione del suono, come i microfoni o i giradischi, fu un chimico francese nel 1880, un certo Pierre Curie. Si accorse che se veniva messo sotto pressione manifestava un potenziale elettrico. Se al contrario il cristallo veniva assoggettato ad un potenziale elettrico, si comprimeva come se fosse stato sotto pressione. Se il potenziale elettrico cambiava rapidamente, il cristallo si comprimeva e si espandeva in sincronia con il cambiamento, e la vibrazione del cristallo provocava onde sonore che oscillavano troppo rapidamente per essere udite. Curie aveva così scoperto un modo per produrre vibrazioni ultrasoniche. Il prefisso piezo, preso dal greco, significa infatti pressione.

0: Gospel Jukebox,
1: dal quale oggi ascoltiamo una canzone del 2001 intitolata Hold Up My Arms, incisa da Andrew Peterson.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: In questo numero vi parlo degli Afarsachiti, che erano coloni stanziatisi nella Samaria, i quali mandarono una nota di protesta al re Dario contro la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme.

0: Pensieri cristiani.
1: Molto spesso l'uomo è allegro per le cose che possiede ed anche per quello che un giorno spera di raggiungere e possedere. Purtroppo però quelle cose offerte dal mondo e dalla vita sono passeggere e fugaci, e anche quell'allegrezza è il risultato delle cose materiali e sentimentali, quindi il tutto è precario e passeggero. Non è così però per chi è veramente un cristiano. Le realtà capaci di generare allegria sono infinite ed eterne per lui, ed egli può far festa ogni giorno per l'abbondante grazia che ha ricevuto e che possiede. Il suo nome è già scritto nel cielo, egli è figlio ed erede di Dio, gode della sua assistenza e della sua provvidenza e gioisce per la benedizione della sua presenza. Anche se vengono le prove e le tentazioni, il credente continua ad essere un vaso pieno di eccellenza della grazia di Dio ed ha tutta la ragione per essere sempre allegro.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Finisce infatti qui il nostro programma anche per oggi, ma se lo vorrete ci ritroveremo di nuovo domani alla stessa ora. Ciao!

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione!

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il dottor Biagio Tinghino. Ben trovato, dottore, grazie per essere con noi quest'oggi. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, bentrovati, grazie.
1: Allora, il dottor Tinghino è specialista in gastroenterologia e in malattie infettive, direttore della scuola di formazione della Società Italiana di Tabaccologia, particolarmente impegnato nella divulgazione scientifica, ha scritto saggi, romanzi, produzioni video. Tra queste c'è una pagina Facebook dal titolo Promuovere e comunicare salute. Allora, l'ultimo post video che c'è in questa pagina parla della epidemia di Ebola. Ora, noi quando sentiamo queste cose ci vengono sempre i brividi, perché dice: ma per ora in Africa, ma insomma, intanto è veramente una malattia seria questa, mi pare di capire, e tutto sommato controllata con difficoltà. Vediamo cosa ci può dire. Intanto però credo che Claudio voglia subito porre...
3: Ma hai fatto venire in mente che quando facevamo Radio Emergency, alcuni anni fa, abbiamo fatto addirittura un incontro e anche una raccolta fondi per Ebola. Perché Emergency, un ospedale di Emergency, si trovava proprio in quel momento in una situazione molto precaria. Eravamo poi tutti molto preoccupati.
1: Tra l'altro i medici lì, per poter affrontare questa malattia, devono avere specie di scafandri.
3: Esatto.
1: Allora, sentiamo cosa ci dice su questo argomento il dottor Tinghino.
2: Ma intanto posso dire che siamo davanti effettivamente a una patologia molto seria. A differenza della patologia da coronavirus, che comunque aveva una mortalità elevatissima del 3%, qui invece la mortalità purtroppo rasenta il 50%.
1: Mamma mia.
2: Attualmente, ecco, quindi c'è poco da come dire, da perdere tempo o perdersi in cose teoriche. I dati attuali, abbastanza aggiornati a ieri, parlavano di 4.945 casi, quindi siamo a circa 5.000 casi.
1: Dove?
2: Di cui stiamo parlando della Repubblica Democratica del Congo, con una mortalità di questi 5.000 di quasi 2.400 persone. Ecco, quindi si muore, quasi la metà delle persone muoiono. Perché non ci sono in questo momento...
1: Dove?
2: Di cui stiamo parlando della Repubblica Democratica del Congo, con una mortalità di questi 5.000 di quasi 2.400 persone. Ecco, quindi si muore,

0: sanitaria, e questa è la vera importante differenza rispetto al SARS-CoV-2, e che ci può, fra virgolette, rassicurare.
1: Che vuol dire, cioè, contatto diretto?
0: Contatto diretto vuol dire che io tocco il malato, o il sangue, o le feci, o la saliva, o le urine, ecco, e lì il virus c'è in abbondanza. Ma come dire, la distanza ravvicinata del soggetto non permette facilmente l'infezione, mentre come dire, il SARS-CoV-2 si trasmetteva in modalità simile influenzale, come l'influenza, la tosse, il respiro, l'aria, eccetera. Qui bisogna toccare il paziente o qualcuna delle sue secrezioni, che non è che sia tanto difficile se uno ce l'ha in casa, ecco, però non è quella roba che tu cammini per strada.
1: Allora, una domanda vicino, di Claudio.
2: Dottore, non è una domanda per un dottore, però la riflessione che facevo è questa: l'Africa implode nel caldo, nella siccità, nelle guerre, nella mancanza di tutto. A Ceuta abbiamo visto come tante persone, anche se è passato molto inosservato ai politici, il fatto che non avendo nulla da perdere si può morire navigando in mezzo alla corrente a nuoto e sperando, cioè la vita è talmente peggiore che posso fare tutto. Ecco, quando penso anche a questa epidemia, Ebola, penso che a un certo punto questo aiuta, sto dicendo la parola fortissima, aiuta a fermare anche l'immigrazione. Cioè, mi sembra che ci sia tutto.
1: Cioè, tu parli della nostra indifferenza, indifferenza dei nostri paesi.
2: Oppure anche proprio a un certo punto dobbiamo fermarli, no? Io sono sicuro che non li fermeremo. Ma questo senso che a un certo punto, perché trovare anche i vaccini? Sì, la scienza va avanti e tutto, ma dopo.
1: Allora, vediamo un po' che cosa facciamo o cosa non facciamo, i paesi ricchi, in rapporto a quello che sta succedendo laggiù.
0: Ma intanto bisogna dire che quello che facciamo è tanto. E che comunque bisogna separare tutto quello che è politica, business, dalla comunità scientifica. La comunità scientifica si adopera, i medici ci sono, fanno quello che possono, anche le autorità sanitarie lì fanno veramente quello che possono, perché c'è uno spirito, come posso dire, trasversale, internazionale tra gli operatori sanitari, che è il fondamento, cioè l'aiutare le persone. Il problema è che queste autorità sanitarie si trovano in difficoltà anche per i comportamenti delle persone. Faccio un esempio: molti familiari sottraggono i pazienti alle cure sanitarie, cioè se li portano a casa non li vogliono far vedere ai medici. Perché? Perché sono pieni di superstizione, di idee sbagliate, eccetera. Altro problema: i funerali. Bisogna sapere che in alcune località dell'Africa le tradizioni richiedono che il cadavere venga lavato direttamente dai parenti, quindi accarezzato, baciato, fra virgolette, con questa sorta di accompagnamento molto fisico, cosa che nell'Ebola è proibitissimo, perché il cadavere è pieno di virus attivo, cioè forse è il momento in cui il virus è a massima potenza all'interno del corpo. E purtroppo succede che i familiari di questa cosa non ne vogliono sentire, usano l'acqua per lavare il corpo, poi magari con la stessa acqua si lavano le mani, si salutano, mangiano, oppure ci sono stati casi di trafugamento di cadavere, cioè hanno preso il cadavere, se lo sono portati di nascosto per poter svolgere questi riti tradizionali.
1: Allora, a noi ci fa impressione questa cosa, però il fatto di privare una famiglia del funerale è una cosa che anche dalle nostre latitudini è agghiacciante, insomma, non è una roba semplice, certo, da accettare. L'abbiamo visto anche per il Covid, quando insomma, tra virgolette, sparivano le persone decedute che venivano in fretta e furia. Non lo so, dottor Tinghino, una battuta su questo, perché tocca delle corde,
0: no,
1: un po'.
0: Io lo capisco, però se consideriamo che in un solo funerale si sono infettate 85 persone, di cui una quarantina, stando a questi numeri, saranno morte, e bisogna anche fare un po' una riflessione. Anche durante la peste, durante le epidemie del passato, c'era questo problema. Allora, si può come dire, conservare un rispetto per il defunto, ma con delle precauzioni, rispettando un minimo di consigli delle autorità sanitarie.
1: Allora,
0: ragazzi, stanno morendo.
1: Dottor Tinghino, ci fermiamo un attimo, ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo a parlare di Ebola. Claudio vuole porre una domanda. Intanto, Chiara Galeazzo, qualcosa.

0: cosa da fare? Ecco, tra l'altro, cosa è possibile fare? Cosa stanno facendo? Ci ascoltiamo Chiara Galeazzo e poi torniamo a parlare col dottor Tinghino. Torniamo a parlare con il dottor Biagio Tinghino, che lo ricordo è specialista in gastroenterologia e in malattie infettive. E a proposito di malattie infettive, oggi parliamo di Ebola, che è una delle malattie infettive più feroci, verrebbe da dire, perché abbiamo sentito nella prima parte della nostra conversazione che circa il 50% di coloro che sono colpiti dall'Ebola muore, pur avendo le cure e l'assistenza dovute. Quindi immaginiamo quando le cure invece non ci sono neppure. Credo che Claudio voglia porre una domanda.
1: Sì, intanto ritornando a quelle trasmissioni, a quell'Ebola di una decina d'anni fa.
0: Quindi con Radio Emergency, erano ospiti di RWS.
1: Medici che... di Emergency. E mi ricordo che il discorso dei funerali anche allora era terribile, proprio perché
0: era il momento
1: più difficile, non si riusciva a far capire, poi sai, anche molto difficile, e quindi il problema della trasmissione era molto elevato. Però io volevo chiedere al professor Tinghino, intanto nella mia domanda precedente non era rivolta, cioè la mia, diciamo così, accusa era rivolta allo spendere tanti soldi per le armi, che quindi non vengano spesi chiaramente in questo senso, non certo del lavoro splendido che fanno tanti medici, anche in forma proprio di volontari, di andare a rischiare proprio la vita, lo fanno sia nei luoghi di guerra e anche in questo caso.
0: Tra l'altro anche nel luogo di guerra, certo. Il Congo purtroppo,
1: c'è tutto. Ci manca, non ci facciamo mancare nulla. No, la cosa che volevo chiedere al dottor Biagio Tinghino è i rischi, perché allora qualche caso arrivò anche in Europa, mi sembra anche in Italia. Che rischi ci sono?
0: Sentiamo.
2: Allora, i rischi sono molto bassi, sono discretamente localizzabili, nel senso che già adesso i voli che provengono da quelle zone sono attentamente monitorati, ci sono già dei protocolli attivi negli aeroporti per dei casi che possano far sospettare l'Ebola. E poi ripeto, l'aspetto protettivo è il contagio non aereo, nel senso che non ci contagiamo attraverso il respiro, la tosse, l'aria. Questo è importantissimo, significa che anche nelle zone di origine, se fosse possibile praticare un isolamento rigoroso e un tracciamento molto rigoroso, l'epidemia si potrebbe contenere. Il problema è che anche il tracciamento è difficilissimo, proprio perché le famiglie tendono a sottrarre i malati alle autorità sanitarie, e poi ci sono zone in cui c'è una mobilità elevata.
0: Poi c'è la guerra, c'è anche la guerra.
2: La guerra, le miniere d'oro, i trasporti internazionali, quindi questi sono i problemi. L'Ebola è una patologia che, se viene circoscritta fisicamente, si ferma. Ecco, ma nel mondo di oggi è molto difficile fermare le persone, e quindi questo tipo di virus.
0: Ma quando Claudio faceva una questione anche di quattrini, sostanzialmente, cioè noi investiamo tanto in altre cose e ci dimentichiamo le priorità, questo per Ebola è vero o è vero solo in parte, nel senso che alla fine più che di soldi si tratta di diciamo far accettare una mentalità, non so qual è la sua opinione.
2: Ma io credo che sia una questione in cui i soldi c'entrino, ma fino a un certo punto, perché ripeto, l'isolamento non è una cosa che costa teoricamente, tenere le persone contagiate a casa ed evitare i contatti è una cosa che, tra virgolette, quasi a costo zero. Fare dei funerali in modo corretto o l'igiene delle mani, queste cose sono cose che si potrebbero fare. Però bisogna dire che in una società che è continuamente in movimento, io penso la nostra ma anche la loro, soprattutto per motivi di forza maggiore, l'unica soluzione in questo momento sia l'arrivo di un nuovo vaccino che riesca a immunizzare.
0: E lei è ottimista su questo, sulla possibilità di un vaccino?
2: Io sì, sono ottimista, perché ormai le piattaforme vaccinali non sono più quelle di 10 o 15 anni fa. I vaccini ormai li possiamo sviluppare in maniera molto veloce, e questo è un cambiamento di cui dobbiamo prendere atto. Voglio dire, la scienza si evolve e si evolve in ogni campo, quindi anche nel campo vaccinale. Ci sono in pista 2 o 3 vaccini, di cui uno che è stato avviato, la sperimentazione è stata avviata all'Università di Oxford, ce n'è uno canadese e uno indiano. Quindi ci sono le prospettive, anche perché il vecchio Ebola veniva contenuto in questo modo, però per ora bisogna puntare alle strategie di contenimento, quindi anche alla cultura, perché gli operatori sanitari lì le cose le sanno fare. Ripeto, non è un problema di avere tantissimi soldi, bisogna però accettare quelle quattro regole fondamentali.
0: Allora, siamo in conclusione, Claudio.
1: Io sono preoccupato.
0: Ecco.
1: No, ora sono preoccupato perché qui ho paura che ci salteranno addosso i Novax. Avremo un lancio di droni.
0: No, tanto il dottor Tinghino credo che
2: ci
0: ormai.
2: Sono soluzioni alternative si possono proporre, io credo, con dati. Se qualcuno ha altre esperienze di gestione dell'Ebola, credo che le esperienze siano ben accette. Se si portano i dati, qualcuno ha trovato altre terapie, se ne può sempre parlare. No, non credo che siamo chiusi di fronte a questo. Però, ecco, questo è come dire, se col coronavirus la mortalità del 3% non si vedeva chiarissimamente, beh, quando qua te ne muore il 50%, c'è poco da dire che è tutto finto. Quindi il virus è pazzesco. Però, ripeto, io sono ottimista perché le caratteristiche sono diverse e quindi io credo che in questo momento per noi il rischio sia basso. E facendo le cose giuste probabilmente si può arginare.
0: La mia preoccupazione è invece che, siccome si tratta di un problema localizzato nel Congo, diciamo, le grandi compagnie farmaceutiche, diciamo così, non abbiano tutto questo senso dell'urgenza. Sono cattivo?
2: Sì, in questo caso purtroppo devo dirlo. Ci stanno lavorando anche perché si lavora sulla ricerca anche su patologie che non sono importantissime.
0: Guardi, ho piacere di essere contraddetto in queste cose qua, sono veramente contento. Grazie.
2: Allora, possiamo parlare tra qualche mese e vedere.
0: Ecco, sì, speriamo. Ho detto una stupidaggine, sono contentissimo. Allora, intanto ringraziamo il dottor Biagio Tinghino. Ricordo ancora una volta che chi volesse approfondire può trovare vari argomenti sviluppati dal dottor Biagio Tinghino nella pagina Facebook Promuovere e Comunicare Salute. Grazie dottore, alla prossima, risentirci.
2: Grazie a voi per l'opportunità, grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 53 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Claudio Groppi, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Galati, capitolo 3, versetto 26. Siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Nella lettera agli abitanti della Galazia, in Asia Minore, probabilmente la prima di quelle scritte da Paolo, questi affronta il tema del rapporto tra la salvezza per grazia e la legge contenuta nell'Antico Testamento. Infatti, falsi dottori stavano insegnando ai Galati che i cristiani del nuovo patto sancito da Gesù dovevano osservare la legge cerimoniale giudaica per essere salvati. Al verso 24, Paolo fa un'affermazione perentoria. La legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo affinché fossimo giustificati per fede. La giustificazione non avviene quindi per le opere della legge, ma solo per la fede. Lo scopo della legge era quello di farci comprendere il bisogno di Cristo per la nostra salvezza. Paolo poi continua dicendo: «Siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù». Ciò che rende figli di Dio, riconciliati con Lui, progenie di Abramo ed eredi secondo la promessa, è unicamente la fede nell'opera compiuta da Gesù alla croce.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno carissimi, leggiamo insieme questa mattina dal libro del Deuteronomio, capitolo 18, versetti da 10 a 14. Non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi esercita la divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna, né negromante. Perché il Signore detesta chiunque fa queste cose. A motivo di queste pratiche abominevoli, il Signore, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni dinanzi a te. Tu sarai integro verso il Signore Dio tuo, poiché quelle nazioni che tu spodesterai danno ascolto agli astrologi e agli indovini. A te, invece, il Signore, il tuo Dio, non lo permette. Veggenza. Giornali e TV presentano di continuo delle pubblicità riguardanti indovini, veggenti, medium, che offrono le loro prestazioni per risolvere i piccoli e grandi problemi dei loro contemporanei. Ma Dio nella Bibbia condanna formalmente queste pratiche, come lo confermano i versetti che abbiamo letto poc'anzi. Dobbiamo prendere coscienza che non si tratta solo di ciarlatani, ma di persone che fanno entrare in contatto con il mondo dell'occulto, vietato e pericolosissimo. La Bibbia ci insegna che esiste un mondo misterioso di potenze governate da Satana, le cui manifestazioni soprannaturali affascinano la curiosità umana. Così, invece di cercare la risposta ai loro interrogativi e la soluzione alle loro difficoltà nelle promesse di Dio, alcuni fanno ricorso agli spiriti demoniaci, di cui diventano ben presto vittime e schiavi. Questo pericolo minaccia anche i cristiani. L'apostolo Paolo scriveva ai Corinzi: «Non voglio che abbiate comunione con i demoni». Prima Corinzi, capitolo 10, versetto 20. Con ogni mezzo, l'astrologia, la veggenza, lo spiritismo e così via, Satana sottomette gli uomini e li trascina al suo seguito. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, è scritto in Prima Pietro, capitolo 5, versetti 8 e 9. E ancora per concludere, Giacomo, capitolo 4, versetti 7 e 8. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio, ed egli si avvicinerà a voi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti amici cari, è il 26 agosto e ancora una volta cominciamo insieme la nostra giornata. Leggeremo dal Salmo 109 il verso 5. Essi mi hanno reso male per bene e odio in cambio di amore. Penso che un po' tutti abbiamo avuto esperienze amare come quella citata in questo verso. Considerata la nostra natura, sembra uno step inevitabile che si ripete anche più volte nel corso della nostra vita. Ne usciamo sempre scossi, delusi, amareggiati e sofferenti, perché quando pensiamo di aver fatto del bene con cuore sincero, seppure non ci aspettiamo gratitudine, non pensiamo nemmeno di essere oggetto di odio o malanimo. Il contrario, insomma. In quel tempo non esisteva un organo di controllo o di giustizia, quale poteva essere la polizia che abbiamo oggi, per cui le questioni venivano portate davanti al giudice. Lo stesso dobbiamo fare noi, dobbiamo portare le ingiustizie ricevute al trono di Dio, non per ottenere vendetta, ma perché la sua giustizia trionfi, non la nostra, che sarebbe sempre impietosa e viziata dal risentimento. Forse questo verso ti sta toccando da vicino perché stai soffrendo a causa di un tradimento profondo o per un'ingratitudine da parte di chi hai amato e aiutato. È giusto che questo provochi dolore e delusione, ma quale deve essere la risposta di chi ritiene di essere giusto? Niente potrà sciogliere il groviglio di sentimenti del nostro cuore oppresso da attacchi e accuse infondate quanto l'accostarci alla preghiera. Quando le nostre intenzioni sono calpestate, la ferita è dolorosa, ma l'unico che può medicarla è Dio, unico giudice supremo e oggettivo, che oltretutto spazzerà via dal nostro cuore la tentazione di coltivare il rancore.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Un amore non corrisposto. Tutti almeno una volta abbiamo vissuto un amore non corrisposto. Abbiamo pianto, passato notti insonni e creduto di non riuscire a sopravvivere a quell'amore travagliato, ma il tempo ci ha aiutato a fare spazio al nuovo, ad accogliere un amore vero e corrisposto. Eppure Dio vive ogni giorno la sofferenza di un amore non corrisposto da parte nostra. Nonostante ci faccia del bene quotidianamente, ci doni sempre un nuovo giorno di vita e ci dia una buona salute, siamo troppo distratti per dirgli Dio ti amo e troppo impegnati per poterlo dimostrare. Molti non provano alcun sentimento per Dio, altri negano persino la sua esistenza, altri ancora pensano che tutto quello che di buono hanno provenga solo dal frutto del loro lavoro, come se avessero potere decisionale se svegliarsi o meno al mattino. Dio però non è come noi, il tempo non lo aiuta a dimenticarsi di noi, lui continua ad amarci nonostante il nostro egoismo e non viene mai meno alle sue promesse per la nostra vita. Dio ci guarda attraverso Gesù, per mezzo di quel sacrificio la sua misericordia si rinnova ogni giorno. Caro ascoltatore, perché non provi a ricambiare l'amore di Dio? Come? Parla con Lui. Digli che lo ami, ringrazialo, mettilo alla prova e vedrai come Lui risponderà ad ogni tuo bisogno. Dio è l'amore perfetto.
3: Cari all'ascolto, mi rattrista veramente tanto pensare che sia la terra di Israele, ma la Giudea in modo particolare, non abbiano riconosciuto Gesù come il Messia preannunciato dalle Scritture. Le autorità religiose del tempo e il popolo attendevano un liberatore politico e militare che fosse capace di sconfiggere l'occupazione romana e restaurare il regno di Israele. Non si aspettavano di certo un Messia sconfitto e appeso ad una croce. Figura veramente incompatibile con la gloriosa potenza di Dio, di cui peraltro loro avevano sentito raccontare dai primi 5 libri della Bibbia, quelli conosciuti come Torah. Il Vangelo di Giovanni al capitolo 1 ci dice che Gesù è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Che tristezza! Gesù ha provato il rifiuto e il disprezzo, ha pianto su Gerusalemme dicendo: quante volte ho voluto raccogliere i tuoi pulcini come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, ma voi non avete voluto. E ancora oggi il mondo respinge Gesù e quel sacrificio d'amore compiuto per tutta l'umanità. Eppure il Vangelo di Giovanni al capitolo 3 continua a tuonare così: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E continua dicendo: Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. L'amore di Dio ancora oggi è rimasto lo stesso. Come risponderemo a questo grande amore? Penso che sia una domanda sulla quale tutti noi dovremmo dare una risposta. Vi mando un abbraccio e vi auguro buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 13 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. La politica è sempre politica. Prendetela come volete, non so, potrebbe sembrare una frase con un senso negativo oppure con un senso positivo, ma mi sa che è più la prima che ho detto, vero? Beh sì, perché parleremo oggi di Pilato, Ponzio Pilato, governatore romano della Giudea. E siamo giunti al capitolo 15 del Vangelo di Marco e già Gesù è stato giudicato dalla Sinedrio, la corte suprema degli anziani, dei teologi, dei sacerdoti del popolo di Israele, che una volta giudicato Gesù lo fanno legare, lo fanno portare sotto scorta armata appunto da Pilato, il governatore romano. Beh sì, parleremo di lui, ma parleremo anche di noi, sì, di me e di voi. E lo faremo alla fine. Intanto vediamo in questi primi minuti come si svolge la scena davanti al governatore. Lui chiede a Gesù: sei tu il re dei giudei? Era una delle accuse che erano state mosse a Gesù, e dice: sì, proprio come tu dici, risponde Gesù stesso. E siccome i capi dei sacerdoti insieme a questo lo accusavano di molti crimini, Pilato gli chiede ancora: ma perché non dici niente? Che ne pensi di tutte queste accuse contro di te? Ma Gesù, con grande meraviglia di Pilato, non dice alcuna parola. Pilato era abituato a sentire proteste, ad avere dibattiti non solo con gli accusati, non solo con i condannati ovviamente, ma per quanto riguarda tutti gli aspetti della vita amministrativa e della vita politica, quella vita che lui gestiva come primo responsabile dell'invasore romano nella Giudea. E ci dice Marco che a quei tempi Pilato era uso liberare un prigioniero giudeo ogni anno durante la Pasqua, era questo appunto il periodo, lo ricordiamo, e liberava qualsiasi detenuto venisse richiesto dal popolo ad acclamazione, si dice a grande richiesta, e in quel periodo era in prigione un certo Barabba, condannato all'ergastolo con altri per assassinio durante una sommossa. La gente andava affollandosi nei pressi della residenza di Pilato chiedendo, come ogni anno, il rilascio di un prigioniero. Sapevano che era quello il momento adatto e quindi tutti pian piano cominciano ad avviarsi. Allora Pilato, rivolto alla folla, esclama: che ne dite se vi libero Gesù, il re dei giudei? È lui che volete libero, vero? Pilato parlava così perché si era ormai reso conto che le accuse contro Gesù erano tutte una messa in scena dei capi dei sacerdoti, invidiosi della popolarità di Gesù stesso. Pilato era un grande esperto di politica e a questo punto altri esperti di politica come lui, cioè i capi, i sacerdoti, cominciano ad incitare la folla, cominciano a gridare, sparsi un po' in giro in mezzo alla gente, che invece vogliono la liberazione di Barabba, non quella di Gesù. Gesù deve essere crocifisso. E Pilato risponde: ma se io libero Barabba, che cosa devo fare di quest'uomo che voi chiamate vostro re? Ed eccola qui il grido che man mano diventa unanime, di voce in voce, di bocca in bocca, di persona in persona: crocifiggilo, crocifiggilo quest'uomo. Ma perché? Che ha fatto di male? E la folla invece gridava più forte che mai: in croce, in croce, in croce. Ecco, Pilato, sì, era il capo politico in quel momento, era colui che comandava per conto dell'impero romano, ma ha paura di una sommossa, di una rivolta, di disordini che potrebbero iniziare da un momento all'altro. E il pericolo che lui corre e che diventerebbe poi una realtà, nel caso di effettivi disordini è proprio quello di essere deposto, come minimo, da Cesare, o eventualmente condannato a morte lui stesso, perché non è stato capace di gestire l'ordine. E allora, per evitare tutto ciò, Pilato libera Barabba. E quindi deve, a questo punto, consegnare Gesù ai soldati, ma prima lo fa frustare, lo fa flagellare. Allora si usavano delle fruste particolari che avevano un manico rigido e poi dei lacci di cuoio legati su questo manico, e all'apice di ciascun laccio c'erano dei pezzetti di ferro o di altri materiali appuntiti che dovevano proprio staccare pezzetti, brandelli di pelle prima e di carne poi dalla schiena di coloro che venivano flagellati. Quindi questa è la tortura a cui Gesù viene sottoposto, e Gesù in questo momento sta accettando le conseguenze della sua preghiera di alcune ore prima, rivolta al Padre: non la mia ma la tua volontà. E così i soldati conducono Gesù nella fortezza, dove poi tutto andrà avanti fino ad essere condotto alla crocifissione, a questo suo martirio. Ma di questo e di tanto altro che ci riguarda personalmente continueremo a parlare fra poco. Mario Calvagno, e continuiamo Appuntamento con Dio di oggi. La politica è sempre politica, questo il titolo. Stiamo vedendo all'inizio del capitolo 15 del Vangelo di Marco l'episodio del governatore romano Ponzio Pilato, che si trova davanti alla folla tumultuosa, diciamo così, che poco prima della festa di Pasqua chiede, secondo l'usanza, che venga liberato, rimesso in libertà uno dei condannati a morte, come atto di benevolenza del governatore stesso nei confronti del popolo. E Pilato si aspetta che la folla acclami Gesù. D'altra parte era in qualche modo anche logico. Le folle enormi, folle di migliaia, migliaia e migliaia di persone avevano seguito nell'arco di quei circa 3 anni e mezzo della sua predicazione, avevano seguito Gesù, questo nuovo maestro che aveva sconvolto gli animi, in parte aveva sconvolto anche la società in quei luoghi, in quelle situazioni di vita. Ma in realtà non è così. Le aspettative di Pilato vengono, non so se possiamo dire deluse vista la situazione, ma comunque vengono disattese, perché la folla invece acclama Barabba, che potremmo definire una sorta di terrorista, una sorta di assassino, ed è per lui che viene invocata la libertà, la liberazione. E fra l'altro, non so, forse potremmo definirla ironia della sorte. Gesù era il figlio del Padre, il figlio del Padre Celeste, e Barabba, ecco, il nome Barabba viene da Bar Abba, cioè figlio del Padre. Anche lui aveva questo appellativo già insito nel suo nome. Quindi viene scelto dalla folla il figlio del Padre per la liberazione, ma è il figlio del Padre sbagliato. E c'è dietro tutta una politica, diciamo così, una politica di un certo genere, quella di Pilato, che con la benevolenza che avrebbe voluto dimostrare al popolo liberando Gesù nella sua visione, e voleva rafforzare anche la sua popolarità. E invece con i farisei che dietro le quinte manovrano la folla, cominciando ad incitarla per liberare Barabba e far invece uccidere, fare crocifiggere Gesù. E Pilato, con una mossa scenica, diciamo così, prende una bacinella con dell'acqua davanti alla folla stessa, dal punto elevato in cui lui parla, immerge le mani nella bacinella stessa, se le lava e dice: io mi lavo le mani dal sangue di quest'uomo, fate di lui quello che volete. E tanto Pilato, in un modo o nell'altro, rimane comunque con il suo potere nelle mani, mani che vorrebbero essere pulite, ma che in effetti sono sporche di tanto altro. Ci sarebbe molto forse da dire, da commentare ancora su questo fatto, ma il tempo a nostra disposizione ce lo impedisce, e così credo che possiamo giungere al punto, e il punto è sempre non tanto il racconto di fatti che sì troviamo nel Vangelo, ma il punto, a mio parere, e secondo l'idea che ho voluto mettere in appuntamento con Dio, è quello che alla fine viene a toccare noi stessi nella nostra vita di tutti i giorni, nel nostro cuore, nei nostri sentimenti. E quindi parliamo della nostra politica, non solo di quella di Pilato o di quella dei farisei o di quella della folla. Sì, perché a volte anche a noi, lo so, non ci chiamiamo Ponzio Pilato, ma anche a noi viene consegnato un Gesù da altri, un Gesù che a volte è deriso, un Gesù che altri vorrebbero distruggere, un Gesù che vorrebbero fosse eliminato dalla cultura del nostro tempo, un Gesù che venisse cancellato dalla società, un Gesù messo da parte nel campo educativo anche, e chissà in tante altre situazioni. E noi cosa facciamo? Facciamo finta di nulla? Lo difendiamo? Oppure prendiamo una bacinella metaforica nella cui acqua immergere le nostre mani? Ci giriamo dall'altra parte? Evitiamo di entrare in conflitto per non perdere il posto, così com'era la paura del governatore romano? Alla fine pensiamo è meglio non impicciarci, quanto è bello il quieto vivere? Beh, e qualche volta lo abbiamo forse fatto, oppure no? Beh, le domande sono tante. Le domande sono tante, la risposta giusta per noi è una sola. E quella, però, possiamo darla solo noi, io e voi. Che il Signore ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Essenza di River. Oggi a Disco Highlight ascoltiamo il brano che dà il titolo all'album di River, Essenza. Nel complesso quest'album è un componimento profondo e di spessore, dove vengono trattati i momenti del quotidiano, lo smarrimento dell'uomo, la solitudine, il vuoto interiore, il senso della vita, l'importanza di essere parte attiva nel fare le scelte giuste. Mi piace moltissimo questo punto della canzone che stiamo per ascoltare. Discorso rivolto a Gesù. Ho bisogno del tuo amore, non riesco a starne senza. Non vi svelo altro. Buon ascolto con Essenza, River.
4: Soccer.

Un punto d'incontro è la frequenza di Radio Logos 97 300 MHz, Foggia.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno. Breve incoraggiamento quotidiano.
1: Dio vuole comunicare con te, amico mio. Lo sapevi che Dio è la parola? Ce lo dice la Bibbia. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Giovanni 1:1. Se Dio è la parola, ha senso pensare che Lui voglia parlare. Nel giardino dell'Eden, prima della caduta, Dio camminava e parlava con Adamo ed Eva tutti i giorni. Lui vuole fare lo stesso con ciascuno dei suoi figli, ancora oggi, e perciò questo include anche te. Dio vuole comunicare con te in ogni momento di ogni giorno. È ovvio che Lui ama anche ascoltarti, ma ama anche parlarti e farti conoscere i suoi pensieri. Vuole parlarti del suo amore per te e per tutti quelli intorno a te. Vuoi ascoltarlo? Vuoi avere questa comunicazione con Dio? Semplicemente aprigli il tuo cuore. Rendi sensibili le tue orecchie spirituali alla sua voce. Concentra i tuoi pensieri su Gesù e ascolta con l'intento di sentirlo parlare. È tutto qui. Dio ti ama, amico mio, e vuole comunicare con te. Grazie di esistere. Eric Seleria.
0: Hai ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e un minuto.
1: Eccoci insieme a Paolo Naso, politologo, buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno.
1: Allora, prendiamo in considerazione in questa fascia oraria, come sempre, diversi temi tratti dall'attualità, prendendo spunto dai giornali, e in grande evidenza su Repubblica quest'oggi, nel villaggio di Kusra, assediato dai coloni, un servizio proprio su questa situazione drammatica. Claudio.
3: Sai cosa pensavo? Approfitto della presenza di Paolo, che saluto e spero presto di abbracciare, perché la prossima settimana dovrebbe essere qui con noi a Firenze per il Build a Warrior Florence Meeting. Ma ci pensiamo mai se ci succedesse a noi? Se a casa nostra, di cui stiamo pagando ancora il mutuo, dico, cioè ci accerchiassero, ci tirassero le pietre e la polizia fosse lì invisibile. Cioè c'è, ma non c'è.
1: Allora, sentiamo Paolo Naso su questa vicenda. Tra l'altro c'è una sorta di impotenza dell'opinione pubblica internazionale, parrebbe. Sentiamo un po' cosa ne pensa.
2: L'opinione pubblica internazionale è impotente, ma ancora di più vorrei dire la comunità internazionale. I gendarmi, i poliziotti della comunità internazionale sono impotenti, perché è chiaro che la situazione che si è determinata è una situazione voluta, coperta, forse addirittura programmata dal governo in carica presieduto da Benjamin Netanyahu, perché c'è un nome, c'è un cognome. La vicenda è drammatica e ci fa molto male, perché è molto concreta. Vediamo delle famiglie letteralmente sotto panico, sotto il terrore di questi attacchi, e appunto, come dicevate, nell'impotenza, perché la collusione tra i coloni e le forze armate, non è la polizia, sono le forze armate israeliane, è assolutamente evidente. La scena quasi blasfema della preghiera insieme fatta mentre si sta cercando questo villaggio, in particolare qualche casa, è davvero raccapricciante. Però dobbiamo andare, come dire, al fondo della questione. Certamente ci emoziona la scena, però dobbiamo capire che il fenomeno dei coloni è un fenomeno di lungo tempo, è un fenomeno che parte addirittura nel 1975. Dobbiamo richiamare il fatto che i coloni in linea di massima sono religiosi o iperreligiosi, cioè persone che sono convinte di esercitare un diritto divino su quella terra, che per loro non è la Cisgiordania, non è il West Bank, tantomeno è la Palestina, ma è la Giudea o la Samaria, cioè le terre che Dio nell'Antico Testamento promette agli ebrei interamente ed esclusivamente. Quindi c'è un atteggiamento fideistico che spiega anche l'assoluta determinazione di queste persone, per le quali non c'è una norma civile, non c'è una legge. Tutto questo era un fenomeno di frangia per molto tempo. A un certo punto il governo Netanyahu ha deciso di, come dire, consolidare il controllo di queste zone, e quindi i coloni gli sono stati molto utili. Si tratta circa di 500, forse 600 mila persone ormai radicate nel territorio della Cisgiordania, e hanno una doppia funzione. Da una parte quella di esercitare un controllo ferreo sulla popolazione palestinese, ma dall'altra quella di precludere ogni seria possibilità di pacificazione nell'ambito della proposta due popoli e due stati, perché 700.000 persone, 600.000 persone in un territorio palestinese significa migliaia di case, migliaia di scuole, migliaia di luoghi di lavoro o gestiti da ebrei occupanti, e la pace significherebbe la rimozione di questa eccezionale quantità di persone. Quindi che cosa si può effettivamente sperare? Questo è il nodo vero, e la presenza di queste persone in quella zona risponde perfettamente al disegno strategico di Netanyahu, cioè di un'occupazione permanente della Cisgiordania.
1: Ecco, io volevo chiederti, tu hai scritto di recente un libro dal titolo Dio benedica l'America, e di cui parleremo tra l'altro 25 agosto 18:15,
2: esattamente, dico,
1: per i fiorentini, per chi è da queste parti, insomma, avremo la possibilità di averti in occasione del Villa Aurora Florence Meeting. Però ecco, in questo libro Dio benedica l'America, tu sostieni che una grandissima responsabilità di questa situazione ce l'hanno i cosiddetti sionisti cristiani. Se ho letto e ho capito bene, ecco.
2: Hai capito perfettamente. Il sostegno viene da una parte, ovviamente dal governo israeliano, ma dall'altra, inspiegabilmente, quasi vorrei dire irragionevolmente, da una componente cristiana. Una componente cristiana che crede che la presenza, diciamo, degli ebrei in quella zona sia un segno che conferma le profezie bibliche e un segno importante della prossima venuta del Messia, e quindi il compito dei cristiani è assecondare quello scontro che fatalmente, secondo le profezie bibliche, precede il ritorno del Messia. Quindi una grande guerra tra le forze del bene e le forze del male, peraltro in un luogo ben identificato addirittura sulla carta geografica attualmente dello Stato di Israele, la pianura di Megiddo, il luogo dell'Armageddon. Quindi queste profezie bibliche che vanno spiegate nel contesto del loro tempo, che vanno ovviamente lette alla luce del complessivo messaggio biblico che comprende anche il Nuovo Testamento e non soltanto l'Antico Testamento, ecco, vengono utilizzate in chiave geopolitica, quasi di manuale geopolitico, per giustificare una guerra a tutto campo, per il controllo della terra, tutta la terra, in funzione antipalestinese. Questa teologia viene chiamata sionismo cristiano, nasce in ambiente americano ed è uno dei grandi alleati di questo particolare sionismo ebraico e sionismo radicale. Vorrei fare una parola, spendere una parola sul termine sionismo, e dobbiamo incominciare a declinarlo al plurale, perché altrimenti, come dire, entriamo in una gabbia ideologica molto molto pericolosa, per cui il sionismo è il grande male del Medio Oriente. Il sionismo, che è un fenomeno culturale, politico, tra 8 e 900, che poi evidentemente si è rilanciato dopo la Shoah, ha una sua natura storica, una sua funzione storica. Quello che noi vediamo oggi non è più il sionismo degli ebrei perseguitati che cercano una casa, ma è un nazionalismo militante fascistoide, quindi molto poco apparentato con il sionismo degli anni 800-900. È un'altra cosa, ha un'altra natura.
1: Diciamo al plurale.
2: Dobbiamo imparare a distinguere.
1: Siamo in compagnia, lo ricordo, del politologo Paolo Naso. Ci stiamo soffermando su un tema che, insomma, ci accompagna ormai da tanto tempo, la situazione di crisi in Medio Oriente, in particolare in questo caso Cisgiordania. Vedo comunque sul Corriere della Sera in grande evidenza ora: Trump minaccia l'Oman, Netanyahu incontra l'inviato americano, ci ritireremo solo dopo il disarmo di Hamas. Poi abbiamo sentito le parole del ministro Ben-Gvir, no? Dice che bisogna ammazzarne 30-40 di palestinesi.
2: Stiamo ammazzando, è un presente indicativo, non è un volitivo, è indicativo, accade.
1: Comunque lo vede come una cosa giusta e auspicabile. La crisi in Medio Oriente è uno snodo importante, la tregua è scaduta, il presidente Trump torna a cercare un dialogo con Teheran. Però prima, Claudio?
3: Quindi volevo chiedere a Paolo, perché questa è la sensazione che ho io, ma può darsi sia la mia personale, cioè la mia sensazione è che alla fine accerchiate le case, tagliata l'acqua, cioè ammazzati 30-40 per notte, i bambini, perché così non arriveranno a 24 anni e non saranno poi dei possibili terroristi. In Palestina si può fare tutto. Ormai noi siamo, anche noi che siamo fuori, che guardiamo le notizie, siamo assuefatti a questa situazione. È un destino segnato.
2: In questo momento un destino segnato, con una complicità internazionale che è quella evidentemente degli Stati Uniti e della politica di Trump in Medio Oriente, che ha bisogno disperatamente di Netanyahu, disperatamente, perché ormai è evidente che i grandi piani di riorganizzazione del nuovo Medio Oriente trampiano sono falliti. La pace di Gaza non esiste, la pace nel stretto di Hormuz non esiste, perfino i rapporti con i paesi arabi cosiddetti moderati si inclinano, il patto di Abramo è un pezzo di carta che non significa nulla. Quindi lui ha disperatamente bisogno di un alleato come Netanyahu, e evidentemente il prezzo di questa alleanza è quello che noi vediamo tutti i giorni. E tutto questo è assolutamente disperante. E di fronte a questa posizione, a questa situazione di fatto, l'unica, esistono soltanto due appelli: uno evidentemente alle Nazioni Unite e l'altro alle coscienze individuali. Alle Nazioni Unite, perché è l'unico soggetto che potrebbe in qualche modo esercitare un ruolo di pressione sull'amministrazione americana e su Israele, ma in primo luogo sull'amministrazione americana, e in secondo luogo le coscienze, cioè le voci, perché si continui a parlare di Medio Oriente, di Palestina, di diritti, sono voci che devono essere ascoltate e valorizzate. Deve esserci l'idea che davvero la nostra umanità sta giocando la sua credibilità, il suo futuro in due luoghi, un luogo è la Palestina e l'altro evidentemente è l'Ucraina. Sono due luoghi nel quale il conflitto ormai non è più un conflitto tra eserciti, è un conflitto che penalizza sostanzialmente la gente normale, la società civile, ma non voglio neanche chiamarla società civile, le persone, gli individui. È una guerra contro gli individui, non si colpiscono più le caserme, le infrastrutture militari, ma gli individui. Ecco, è lì che la nostra umanità sta giocando la sua credibilità, è lì che le forze sociali, le forze culturali, i governi che hanno la fortuna di essere in pace, a cominciare da quello italiano, dovrebbero assumere una posizione meno timida, meno opportunistica, meno ideologica, ma più tesa sostanzialmente a cercare il bene, la sicurezza e la vita delle persone. Tutto questo non accade, forse è anche un po' colpa nostra.
1: Forse vale la pena segnalare comunque la presenza anche di israeliani che manifestano e si schierano, insomma, a favore dei palestinesi. Anche questo credo che sia una cosa importante. E poi ci saranno le elezioni anche in Israele e negli Stati Uniti, che potrebbero portare una svolta. Ecco, non so se possiamo chiudere.
2: No. In Israele non è prevedibile, negli Stati Uniti forse, bisogna vedere cosa fa Trump, e tutte le opzioni sono valide, non ultima quella di un sostanziale rifiuto dell'esito elettorale. Quindi vedremo. Davvero lì la partita è molto aperta.
1: Allora, avevamo tanti altri argomenti da affrontare con Paolo Naso, lo faremo sicuramente nelle prossime occasioni. Intanto ricordo che Paolo Naso sarà presente a Firenze martedì 25 agosto per presentare il suo libro Dio benedica l'America alle ore 18 nella Villa Aurora, via del Pergolino 12. E beh, insomma, per chiunque volesse avere il programma completo del Villa Aurora Florence Meeting dal 23 al 29 agosto lo può trovare sul sito villaaurora.it. Grazie allora Paolo Naso, arrivederci presto.

0: Radio Logos.
1: Numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto, 338 25 10 347.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

Vogliamo tornare al capitolo 27 di Matteo. Matteo capitolo 27, al versetto 20, al versetto 22. Il titolo che diamo a questo brano è La domanda più importante. La domanda più importante. Leggo dal versetto 20. Ma i capi sacerdoti e gli anziani persuasero le turbe a chiedere Barabba e a far perire Gesù. E il governatore prese a dir loro: quale dei due volete che vi liberi? E quelli dissero: Barabba. E Pilato a loro: che farò dunque di Gesù detto Cristo? Tutti risposero: sia crocifisso. Vogliamo soffermarci su questa frase: che farò dunque di Gesù detto Cristo? Questa, diciamo, è la domanda più importante. Se noi chiedessimo a un padre di famiglia disoccupato e diremmo: per te che cosa è la cosa importante? Cosa risponderebbe? Per me la cosa importante è di avere un'occupazione, di avere un lavoro. Se chiedessimo invece a un giovane, dice: per te cos'è la cosa importante? Un giovane direbbe: io vorrei formarmi una famiglia e crearmi un avvenire. Se chiedessimo a uno studente, cosa direbbe? Cosa risponderebbe? Per me la cosa importante è di laurearmi, di arrivare alla meta. E quindi di conseguenza avere una sistemazione, un posto di lavoro. Io credo che ognuno di noi ha delle esigenze, delle cose che sono importanti. Potremmo fare tanti esempi. Però qual è la cosa più importante in assoluto? Forse tanti non lo sanno. E qui la parola del Signore ce lo spiega. Vediamo che noi che abbiamo creduto in Gesù abbiamo capito qual è la cosa più importante, perché la vita è fatta di cose importanti, non è così? È importante avere un lavoro, è importante, dice, la cosa importante sulla terra è avere la salute, avere una sistemazione, avere un'occupazione, arrivare a una meta. Sono tutte cose importanti che riguardano la nostra vita terrena, che riguardano la nostra vita momentanea, la nostra vita soltanto su questa terra. Però, ripeto, la cosa più importante in assoluto è quello di avere Gesù nella nostra vita. Se non abbiamo Gesù nella nostra vita, possiamo dire che non abbiamo capito o abbiamo capito ben poco il motivo per cui noi siamo su questa terra. E veramente è una cosa importante, o dico la cosa più importante, che abbiamo conosciuto il Signore. Voglio menzionare cinque punti fra i tanti privilegi e benedizioni che noi abbiamo ricevuto gratuitamente dal Signore. Primo, in Gesù noi abbiamo ricevuto il perdono dei peccati. Il perdono dei peccati. Voglio leggere un versetto in Atti degli Apostoli, capitolo 10, versetto 43. Queste sono parole che sono uscite dalle labbra dell'apostolo Pietro. E lui disse queste testuali parole: di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. L'apostolo Pietro si trovava in casa di Cornelio, il centurione romano, dove lui e tutta la sua famiglia credette. E Pietro qui annunzia che soltanto in Gesù si riceve la remissione dei peccati. Essere rimessi i peccati è una cosa straordinaria, per cui tante persone sono mal informate, perché pensano che togliersi i peccati o farsi perdonare i peccati da Dio
bisogna fare chissà che cosa. Tante persone fanno penitenze, fanno digiuni, fanno preghiere, fanno pellegrinaggi, fanno buone opere, fanno elemosine. Tutto si riceve gratuitamente da parte di Gesù. Quindi il ricco e il povero, il religioso e l'ateo hanno bisogno di questo. Abbiamo l'esempio di Davide. Noi sappiamo che era un pastorello e lui divenne re e di conseguenza era ricco e potente. Però lui dice nel Salmo 32 queste testuali parole. Il re Davide disse queste parole. Salmo 32 versetto 1 e 2 poi versetto 5. Beato colui la cui trasgressione è rimessa e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non è frode alcuna. Io ti ho dichiarato il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità. Io ho detto confesserò le mie trasgressioni all'Eterno e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Qui Davide usa la parola beato. Lo dice per ben due volte. Beato colui che alla cui trasgressione è rimessa, beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità. Nel mondo cattolico, quando una persona ha fatto del bene, fa un processo di beatificazione che dura chissà quanto tempo. Qui dice Davide che quando il Signore perdona i nostri peccati possiamo definirci persone beate. Beate significa immensamente felici. Qui Davide, come uomo comune, come tutti gli altri uomini, esseri umani, aveva peccato. E noi sappiamo dei peccati che Davide commise. Furono peccati gravi, però lui si pentì e lui si definì una persona beata. E voglio sottolineare che Davide non dice beato sono io che sono un re, beato sono io perché sono potente o sono ricco. Non usa mai questo linguaggio, beato io sono perché sono diventato re, non lo dice. Ma lui dice, beato io sono, perché il Signore ha perdonato i miei peccati. E qui dice che i suoi peccati sono stati confessati direttamente a Dio. Anche questo non è un inganno? Dove milioni di persone credono nella confessione auricolare, che devono confessare i loro peccati ad un uomo. I nostri peccati vanno confessati solamente a Dio che conosce i nostri cuori. Secondo punto, coloro che hanno ricevuto Gesù hanno ottenuto la pace con Dio. E non è poco questo. Leggo alcuni versetti. In Romani capitolo 5, versetto 1 e 2, l'Apostolo Paolo scrive: giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale siamo saldi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Abbiamo ottenuto pace con Dio. Sapete, essere in pace con gli uomini è una bella cosa. E tanti si vantano. Dici, ho tanti amici. Chi ha molti amici li ha per sua disgrazia. Così dice la Bibbia nel libro dei Proverbi. La persona pensa è buono avere degli amici, ma che amici sono? L'hai veramente provati se sono amici? Dico, quelli sono amici perché hanno bisogno di te, ma prova tu a chiedere aiuto da loro. Lei si vede se sono amici. Se ti chiudono le porte, quelli non sono amici. Quelli sono amici a convenienza.
Quindi quanto è importante invece avere la pace con Dio. La pace con Dio. E non solo questo. Non solo questo, ma la Bibbia ci dice che noi abbiamo la pace di Dio. E voglio leggere due versetti. In Efesini capitolo 2, versetto 14, dice l'Apostolo Paolo: poiché è Lui che è la nostra pace. Sapete che cosa vuol dire avere la pace di Gesù? E Gesù l'ha promesso a tutti quelli che credono in Lui. Infatti Lui dice nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 27, io vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà, il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Dappertutto si predica la pace, no? Pace nei nostri cuori, pace fra gli uomini di buona volontà. Ma la Bibbia non dice di buona volontà, anche qui è stato falsificato. Non dice la scrittura pace fra gli uomini di buona volontà, non dice così. Gli uomini non sono di buona volontà, ma pace in terra per quelli che cercano la volontà del Signore. Quindi Gesù ci promette la sua pace, non ci promette la pace del mondo. Quante conferenze, quanti incontri ci sono nel mondo, fra i grandi del mondo, perché vogliono la pace del mondo. Ma sta pace è soltanto rimasta una parola morta, perché non c'è pace. Non c'è pace nelle famiglie. E questa notizia ci arriva ogni giorno dal telegiornale, di genitori che uccidono i figli, che i figli uccidono i genitori. Vediamo che c'è guerra nelle famiglie, guerre fra le nazioni. Dov'è la pace? Io c'ho un libro dove in copertina c'è il palazzo dell'ONU, sapete, il palazzo di vetro all'ONU, no? Dove si radunano tutti i grandi di questa terra. E in questa figura è figurato Gesù che bussa. Dice: voi volete la pace, ma io sono fuori. Non ci può essere pace se Gesù non è nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nella nostra società. Hanno lasciato fuori dalla porta colui che ha detto: io sono il principe della pace. E quindi ci sarà sempre un fallimento. Gli uomini non possono creare la pace senza colui che è il principe della pace. Noi che abbiamo Gesù, cosa abbiamo ottenuto? La gioia. La gioia! C'è uno dei versetti che mi piace molto e lo voglio leggere con voi. In Prima Pietro, capitolo 1, versetto 8 e 9. Dice così: il quale, cioè Gesù, benché non l'abbiate veduto, voi amate, nel quale credendo, benché ora non lo vediate, voi gioite di un'allegrezza ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Vediamo che questo Gesù noi non l'abbiamo visto. Non l'abbiamo sentito, non l'abbiamo toccato, come poté dire a suo tempo e scrisse l'Apostolo Giovanni. La parola della vita che noi abbiamo contemplato, abbiamo udito, abbiamo toccato, noi ve lo annunziamo. Però una cosa che abbiamo tutti, e nessuno escluso, perché un credente, un figliolo di Dio, avendo lo Spirito di Dio, alla gioia del Signore. E vediamo che tante persone si ingannano perché credono che la gioia si ottiene avendo ricchezze, oppure godendo i piaceri del peccato o del mondo, oppure avere successo e fama. Ma questo non sono che palliativi. Il saggio Salomone, sapete cosa ha detto? Tutto è vanità. Tutto è vanità. Un'altra cosa che il Signore ci promette
che ci dà e che noi abbiamo è la vita eterna. La vita eterna. E qui ci sono tanti versetti, voglio leggerne alcuni, dove dice il Signor Gesù, capitolo 5 di Giovanni: in verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio ma è passato dalla morte alla vita. Giovanni 3,36 dice: chi crede nel figliolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. E un altro bellissimo versetto lo troviamo in Giovanni capitolo 10, versetto 27, che dice: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono e io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirli di mano al Padre. Io ed il Padre siamo uno. Meraviglioso. La vita eterna. Che cosa significa vita eterna? Cosa vuol dire vita eterna? Vita eterna significa una vita senza fine nella sua durata e divina nella sua qualità. Dice l'Apostolo Pietro: voi siete stati fatti partecipi della natura divina. E ancora un altro privilegio che abbiamo avuto da quando abbiamo accettato il Signore è che siamo diventati Suoi figlioli. Suoi figlioli. Non solo figli di Dio, ma siamo eredi di Dio e coeredi con Cristo. E voglio leggere questi versetti che sono incoraggianti per noi. In Giovanni capitolo 1, versetto 11, dice: è venuta in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E in Romani 8,14 dice così: poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figlioli di Dio. Poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito d'adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme al nostro spirito che siamo figlioli di Dio. E se siamo figlioli, siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo. Seppur soffriamo con Lui, affinché siamo anche glorificati con Lui. Cioè, possiamo noi pesare la portata di queste parole? Siamo figlioli di Dio per la fede in Gesù e siamo eredi di Dio e coeredi con Cristo. Quindi tutte le ricchezze che il mondo ci può offrire non sono nulla. Quindi io credo che l'essere figlioli di Dio è dei più belli privilegi e titoli che noi come credenti abbiamo. Un'altra cosa meravigliosa che abbiamo in Gesù, e voglio leggere in 1 Giovanni capitolo 3, i primi tre versetti. Dice qui l'Apostolo Giovanni: vedete di quale amore ci è stato largo il Padre dandoci d'essere chiamati figlioli di Dio. E tale siamo, per questo non ci conosce il mondo, perché non ha conosciuto Lui. Diletti, ora siamo figlioli di Dio e non è ancora reso manifesto quello che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come esso è puro. Tornando al nostro testo, quando Pilato disse: che farò dunque io di Gesù detto il Cristo? Io credo che ogni persona, uomo o donna che sia, deve fare una decisione importante nella sua vita: o essere di Cristo oppure no. Lo abbiamo detto anche altre volte, non si può essere neutrali. Neutrali è impossibile. A riguardo voglio leggere un altro versetto che Gesù disse riguardante due vie.
In Matteo capitolo 7, versetto 13 e 14, Gesù dice queste parole. Matteo 7, 13 e 14. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione. E molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece la porta ed angusta la via che mena alla vita. E pochi sono quelli che la trovano. Qui la Bibbia ci descrive che ci sono due vie: la via della perdizione e la via della salvezza. La via che porta all'inferno e la via che porta al cielo. Torniamo un po' a Pilato e vogliamo vedere qui come lui ha reagito. Pilato fa questa domanda: che farò di Gesù detto Cristo? Sapete, Pilato aveva fatto dei tentativi. Si voleva disfare di questa triste o problematica situazione. Lui ha fatto dei tentativi. Aveva mandato Gesù da Erode, perché Erode, anche lui come re, aveva la sua responsabilità. Ma Erode l'ha mandato via di nuovo da Pilato. Pilato voleva disfarsi, ma non ci è riuscito. E qui vediamo che lui doveva prendere anche una decisione nei confronti di Gesù. Ma che cosa vediamo nel carattere di Pilato? Che cosa vediamo? Chi era Pilato? Com'era il suo carattere? E voglio menzionare tre cose. Primo, Pilato si è dimostrato una persona debole. Perché? Perché si è messo dalla parte del torto. Perché lui stesso aveva detto più volte: io non trovo in lui colpa alcuna. Però alla fine l'ha consegnato nelle mani della folla affinché Gesù fosse crocifisso. Pilato si è dimostrato pauroso. Su quale base? Sapete cosa gli ha detto la folla? Se tu ti metti dalla parte di Gesù, tu non sei amico di Cesare. Non sei amico di Cesare. Ha avuto paura. Sapete che cosa vuol dire non essere amico di Cesare? Essere nemico di Cesare. Perché allora essere chiamato amico di Cesare significa una persona di completa fiducia nei confronti dell'imperatore. Terzo, lui si è dimostrato una persona ambiziosa. Perché? Perché non vuole lasciare il suo posto di governatore della Giudea. Quindi vediamo che ha dimostrato un carattere debole, pauroso e ambizioso. Vediamo che Pilato avrebbe dovuto farsi un'altra domanda, una domanda a se stesso. Nel giorno del giudizio, che farà Gesù di me? Questo vale per ogni persona, perché la Scrittura dice che vi sarà un giudizio universale e che ognuno sarà giudicato secondo le sue opere. Voglio leggere un versetto in Ebrei che dice, in Ebrei 9:27, è come stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Quindi, che cosa farà Gesù di me nel giorno del giudizio? Se io non mi sono messo dalla parte sua mentre ero sulla terra, perché mi sono vergognato di lui, perché sono stato un codardo, perché sono stato un vile, un pauroso, un ambizioso. Io mi sono messo dalla parte della folla. Un giorno noi tutti, ogni essere umano, chiunque sia, di qualunque razza, tribù, popolo, dovrà rendere conto a Gesù. Fra i tanti titoli che troviamo nei confronti di Gesù, voglio brevemente menzionarne quattro. La Bibbia dice che Gesù è il figlio di Dio. Questa fu la confessione che l'apostolo Pietro fece quando gli fu detto: e cosa dite voi che io sia?
E Pietro rispose: Tu sei il Cristo, il figliolo del Dio vivente. Gesù è il figlio di Dio. Che cosa significa? Significa che Gesù è uguale a Dio Padre. Ha la stessa natura di Dio Padre, la stessa potenza di Dio, la stessa gloria di Dio Padre. Perché Gesù disse: Io e il Padre siamo uno, che assieme allo Spirito Santo formano il Dio Trino. Un altro titolo che viene dato a Gesù in Apocalisse è quello di essere il Re dei Re, il Signore dei Signori. E leggo in Apocalisse 19:16, dice: E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome, Re dei Re, Signore dei Signori. Che cosa vuol dire che Gesù è il Re dei Re, Signore dei Signori? Che Lui è superiore a tutti i re che sono vissuti sulla terra, a tutti i sovrani, a tutti i dittatori, a tutti gli imperatori. Lui è al di sopra di tutti, è il Re dei Re, il Signore dei Signori. E queste persone un giorno, pur essendo state imperatori, re, sovrani, dittatori, dovranno inginocchiarsi davanti a Gesù e con la loro lingua confessare che Gesù è il Signore alla gloria di Dio Padre. Questo dice la Scrittura. Cos'è Gesù? Inoltre, la Bibbia dice che Lui è il Salvatore del mondo. I samaritani, quando hanno sentito la testimonianza di Gesù, dietro l'invito che aveva fatto quella donna, loro dissero: sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Non c'è altro Salvatore nel mondo. L'unico Salvatore del mondo è Gesù Cristo. E l'Apostolo Pietro lo disse: e in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo nessun altro nome per il quale abbiamo noi ad essere salvati. Gesù è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. Non esistono salvatrici o salvatori all'infuori di Gesù Cristo, l'unico salvatore che Dio ha dato per ognuno di noi. E per ultimo, la Bibbia dice che Gesù è il giudice dei vivi e dei morti. E voglio leggere anche questo. Negli Atti degli Apostoli, capitolo 10, versetto 42, queste sono parole che sono uscite dalla bocca dell'Apostolo Pietro. Ed egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che egli è quello che da Dio è stato costituito giudice dei vivi e dei morti. Quindi Gesù giudicherà tutti gli uomini nel giorno del giudizio. Per cui Gesù è la persona più importante sia su questa terra che nel mondo a venire. Allora, noi che abbiamo fatto una decisione, abbiamo accettato Gesù nella nostra vita come Signore e Salvatore, questa è la cosa, credetemi, in assoluto, la cosa più importante, la cosa più importante. Ci sono, ripeto, tante cose importanti nella vita, ma la cosa in assoluto è di aver creduto e accettato Gesù Cristo come nostro personale Signore Salvatore. E questo è l'invito che Dio fa ad ogni persona, che possa Gesù essere il Salvatore di ognuno di noi. E quando noi siamo diventati figli di Dio, sappiamo che Gesù sia il nostro Signore e che noi vivremo con Lui per tutta l'eternità. Perché se noi abbiamo creduto in Gesù soltanto per questa vita, e come tanti credono che con la morte tutto finisce, sapete cosa dice l'Apostolo Paolo? Se abbiamo creduto solo per questa vita, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Ma non è così. Perché, ripeto, Gesù ci ha promesso la vita eterna e un posto lassù nel cielo, dove noi saremo con Lui per sempre, nei secoli dei secoli.
abbiamo capito che una vita senza Gesù è una vita di fallimento, di totale fallimento. Che il Signore veramente benedica la sua parola e tante persone veramente possono credere in Gesù per avere la vita e la salvezza eterna. Amen. Amen.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Hai mai perso di vista qualcuno? Per esempio, stai facendo shopping e all'improvviso il tuo bambino più piccolo scompare. Il panico. Finalmente lo trovi nel reparto delle caramelle. Che nascondiglio intelligente. Se ti è successo una cosa simile, conosci bene l'intensa paura che provi perché non sai dov'è il tuo bambino che hai perso di vista solo per pochi secondi. Anche quando perdiamo di vista Gesù, spesso proviamo paura e insicurezza. Oggi vorrei incoraggiarti a non perdere di vista Gesù nemmeno per un momento nel corso di questa giornata. Il salmista, molto prima di noi, ha scritto: «Tengo sempre gli occhi sul Signore, con Lui alla mia destra, non sarò scosso». Tieni sempre lo sguardo fisso sul Signore, ponendolo sempre davanti ai tuoi occhi spirituali. Lui è lì in ogni momento, anche quando non lo senti, anche quando succede qualcosa di inaspettato che ti fa tremare o che ti fa arrabbiare, anche quando dimentichi la sua presenza in mezzo alle tue circostanze, Lui è sempre lì. E siccome Dio è proprio lì alla tua destra, non devi temere che la debolezza ti sovrasti. Cerca sempre di vedere Gesù in ogni situazione. È così che sarai incoraggiato dalla sua presenza ed è così che tu stesso puoi incoraggiare gli altri. Ti invito a pregare con me. Signore Gesù, grazie per quello che sei e per tutto quello che hai già fatto e che farai ancora per me. Aiutami a tenere gli occhi fissi su di te oggi. Aiutami a non focalizzarmi sul mio problema, ma su di te. Che il mio sguardo sia su di te in ogni momento di questa giornata. Ti chiedo di ispirarmi e di guidarmi con il tuo Santo Spirito. Grazie Gesù. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Un saluto a tutti voi, amici ed amiche. Eccoci di nuovo con il numero 238 del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è veramente possibile? Scopriamo cosa nella lettura di oggi. Appunto, leggo nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai credenti di Filippi nel capitolo 4, i versi 6 e 7. Dice così l'Apostolo: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Non angustiatevi di nulla, ma è veramente possibile? Angustiatevi, ma cosa vuol dire? Sapete, dal latino angustia vuol dire angoscia oppure disperazione, uno che mostra afflizione per delle situazioni più disparate. La Bibbia è stata scritta in un tempo diverso dal nostro. E versetti come questi valgono ancora oggi con tutto lo stress e le pretese e le esigenze che abbiamo? Com'è possibile essere completamente liberi da preoccupazioni quando ci sono tante cose da affrontare? Cosa succede se perdi improvvisamente il tuo lavoro e non puoi pagare più l'affitto e altre esigenze? Cosa succede se la tua vita non va come avresti voluto? Cosa succede se non superi i tuoi esami? Cosa succede se finisci per lavorare a nero e saltuariamente per il resto della tua vita e non puoi mai prenderti una vacanza? Come puoi sapere per certo che avrai quello che ti necessita? Sapete, amici, ci sono mille motivi per angustiarci e non mancano certo occasioni per mettere a dura prova la propria fede. Puoi pensare che sia normale essere stressato, essere ansioso per queste cose che abbiamo detto, perché così va questo sistema. La Bibbia, amici, non ci dice di angustiarci soltanto per le grandi cose, ci dice invece di non angustiarci di nulla. Non è rassicurante? E questo lo dice Paolo, proprio lui che dalla sua conversione non ha conosciuto altro che prove di ogni tipo. Opposizioni, persecuzioni, ha dovuto scappare al pericolo di linciaggio da parte dei religiosi. E proprio lui dice di presentare le richieste a Dio. Sapete, lo aveva sperimentato e perciò c'è da crederlo. E lui dice: per prima cosa bisogna presentare le richieste a Dio in preghiera. A cosa serve allora la preghiera? Bene, per prima cosa sappiamo che Dio già sa tutto di noi.
Perciò la preghiera non serve a informare Dio, ma serve per aiutarci a fissare il nostro sguardo su di Lui. Quando fissiamo lo sguardo sui problemi, quando cerchiamo di portare da soli i nostri pesi, allora non stiamo guardando a Dio e non stiamo ponendo la nostra fede in Lui. Invece, quando portiamo ogni peso a Lui in preghiera, come dice anche l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera al capitolo 5, lui dice proprio: gettiamo su di Lui ogni peso. Allora, in questo modo dimostriamo la fede in Lui, in Dio. Poi Paolo dice: con suppliche, quindi prima preghiere e poi suppliche. Ma cosa vuol dire? Bene, tutti pensiamo magari che suppliche voglia significare pregare con insistenza o con caparbietà. Ma non è proprio così. Pregare con suppliche vuol dire farlo con umiltà, con fervore, con sottomissione, con devozione, e quindi usare il dovuto rispetto che si deve avere per il Signore. E poi Paolo conclude questo verso che abbiamo, o comunque questo concetto, e dice: con ringraziamenti. Quindi in ogni situazione dobbiamo ricordarci di ringraziare Dio. Ringraziare Dio per le benedizioni del passato, ringraziare Dio per le benedizioni presenti e per fede ringraziare Dio per quelle future. Sapete, amici, in questa vita ci sono problemi reali, ma ci sono anche problemi immaginari. Ci sono difficoltà, ci sono ingiustizie. E noi, da cristiani, come figli di Dio, dobbiamo sapere come agire in mezzo a queste situazioni difficili. La cosa più giusta e più opportuna da fare è confidare nella guida dello Spirito Santo, poiché il Signore Gesù ce lo ha dato apposta. Bene, amici, il tempo è sempre un tiranno e questa meditazione termina qui. Grazie, amici, grazie per il vostro ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Cari ascoltatori, quest'oggi ci faremo tutta una tirata col capitolo 15 del Vangelo secondo Luca, versetto 1 al 31. Ad ascoltare Gesù venivano anche certi esattori delle tasse, disonesti ed altri noti peccatori. La loro presenza suscitava molte critiche da parte dei capi religiosi e dei dottori della legge ebraica, perché Gesù si univa a quella gente poco raccomandabile. Non solo, mangiava perfino con loro. Gesù allora raccontò questa parabola. Fate conto di avere 100 pecore e ne perdete una nel deserto. Che cosa farete? Non lascerete forse le altre 99 per andare a cercare quella che si è perduta finché non l'avete trovata? E poi, felici, ve la riporterete a casa sulle spalle. Arrivati, riunirete gli amici e i vicini per festeggiare la pecora ritrovata. Allo stesso modo, si fa più festa in cielo per un solo peccatore che torna a Dio che per 99 altri che non si sono smarriti. Prendete un altro esempio. Una donna ha 10 monete d'argento di un certo valore e ne perde una. Bene, che cosa farà? Accenderà una lampada e spazierà in ogni angolo della casa cercando dappertutto finché non l'avrà ritrovata. Poi chiamerà amiche e vicini perché si rallegrino con lei. Allo stesso modo c'è gioia alla presenza degli angeli di Dio quando un peccatore si pente. Poi Gesù raccontò quest'altra parabola. Un uomo aveva 2 figli. Un giorno il minore disse al padre: «Voglio subito la mia parte d'eredità». Il padre acconsentì di dividere la sua ricchezza fra i 2 figli. Alcuni giorni dopo, il figlio minore, fatti i bagagli, partì per un paese lontano, dove sperperò tutto il suo denaro con una vita dissoluta. Proprio quando era rimasto senza un becco di un quattrino, scoppiò una grande carestia in tutto il paese ed egli si trovò in gravi difficoltà economiche. Si mise allora al servizio di un contadino, che lo mandò a pascolare i porci. La fame però aumentava, tanto che perfino ciò che mangiavano i maiali gli sembrava buono, ma nessuno gliene dava. Quando finalmente si rese conto della sua situazione, disse tra sé: «A casa mia perfino i servi hanno cibo che basta e avanza, mentre io me ne sto qui a morire di fame. Ritornerò a casa da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro Dio e contro di te. Non sarò più degno di essere chiamato tuo figlio. Ti prego, prendimi come tuo servo». Così il giovane tornò a casa sua. Era ancora lontano che suo padre lo vide arrivare e, pieno d'amore e compassione, gli corse intorno, lo abbracciò e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Svelti, portate i vestiti più belli che abbiamo in casa e fateglieli indossare. Portate anche un anello con una pietra preziosa e non dimenticate i sandali. Poi ammazzate il vitello che teniamo all'ingrasso. Dobbiamo festeggiare con un grande pranzo, perché questo figlio mio era per me come morto, ed ora è ritornato in vita. Era perduto, ed ora l'ho ritrovato». Così ebbe inizio la festa. Nel frattempo il figlio maggiore stava lavorando nei campi e quando tornò a casa sentì la musica provenire dalla sala del banchetto e chiese a uno dei servi che cosa stesse accadendo. «È tornato tuo fratello», gli rispose il servo, «e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello che era all'ingrasso ed ha preparato un grande banchetto per festeggiare il suo ritorno a casa, sano e salvo». Il fratello maggiore s'adirò e non voleva neppure entrare in casa. Il padre allora uscì e cercò di convincerlo ad entrare, ma egli disse: «Tutti questi anni ho lavorato sodo per te e non mi sono mai rifiutato di fare una sola cosa che tu avessi ordinato. Ebbene, in tutto questo tempo tu non mi hai dato neppure un capretto per fare la festa con i miei amici. E invece, quando questo tuo figlio è ritornato, dopo aver sperperato tutti i suoi soldi con le prostitute, l'hai festeggiato facendo ammazzare il più bel vitello che avevamo». «Vedi, mio figlio», gli spiegò il padre, «tu ed io siamo molto uniti e tutto ciò che è mio è anche tuo, ma è giusto festeggiare perché questo tuo fratello era per me come morto ed è tornato in vita, era perduto ed ora l'ho ritrovato». Nell'ultimo capitolo abbiamo visto Gesù dire ai giudei religiosi che, anche se fossero gli invitati nel regno di Dio, la loro indifferenza li squalificava. E così gli emarginati della società sarebbero stati quelli che godevano del banchetto di Dio nel suo regno. E qui vediamo che i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a Gesù per ascoltarlo, e che faceva brontolare di nuovo i giudei religiosi, perché egli mangiava con loro. Pazzesco. E Gesù racconta a loro tre parabole per illustrare com'è il cuore di Dio: la parabola della pecora smarrita, della moneta perduta e del figlio prodigo. E in ogni storia il perduto rappresenta il peccatore smarrito. Quando la pecora, la moneta e il figlio vengono ritrovati, c'è una grande gioia. E Gesù dice: così vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Nella storia del figlio prodigo, il fratello che è rimasto, così come anche i leader religiosi, non è felice del peccatore che si ravvede, ma è disgustato dalla gioia del padre. Si considera giusto e non bisognoso di ravvedimento. L'ironia è che il figlio giusto è in realtà quello perso. Riflessione: sei più incline a perdonare o a giudicare? Signore, io prego per tutti questi figlior prodigi che sono in giro, che si sono allontanati da te, affinché qualcosa accada nella loro vita che li riporti ai loro sensi e soprattutto li riporti a una relazione con te. Te lo chiedo nel nome di Cristo. Amen. Bella storia. Tutti noi siamo un po' figlior prodigi, penso. Prodigi, non so neanche come si dice in italiano. Prodigal son. Ok ragazzi, a domani.
1: A Radio Logos sono le ore 17 e 20 minuti.
2: Abbiamo in nostra compagnia Eugen Avreshuk, pastore avventista. Buongiorno Eugen, grazie per essere con noi, ben trovato.
3: Felice di trovarvi, Claudio e Roberto, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
2: Bene, allora riprendiamo un tema che abbiamo affrontato con te qualche settimana fa, prendendo spunto da un articolo che è apparso sul quotidiano Avvenire. La firma è Luigino Bruni. La fede non è un do ut des, dare per ricevere sostanzialmente. Nella volta scorsa abbiamo visto come Dio è un Dio liberatore che offre libertà, ma l'uomo religioso rischia di vivere sempre la sua relazione con Dio come una sorta di rapporto commerciale, con delle conseguenze importanti. Il primo pericolo è di avere delle aspettative di benessere irrealistiche, perché anche i cristiani sono poveri, si ammalano, insomma. E il secondo pericolo, da non sottovalutare, è quello di essere schiacciati dai sensi di colpa, nel momento in cui vediamo che non riusciamo a essere quelle persone così belle, no? Che, insomma, vorremmo essere anche di fronte alle aspettative del Signore, ecco. Allora, se le cose stanno così, quale dovrebbe essere un rapporto equilibrato con noi stessi, con Dio? La religione non è una prestazione spirituale. E allora cosa dobbiamo intendere quando leggiamo anche nel Vangelo che siamo invitati a portare frutto nella nostra esperienza? Eugen.
3: Partirei da quello che ci siamo detti l'ultima volta, dicendo semplicemente che, oltre al senso di colpa, alla stanchezza che ci accompagna, esiste anche il terzo elemento, che è quello dell'illusione di poter fare da soli, come se la vita dello spirito sia possibile produrla nella carne, nella pochezza dell'umanità. Il testo di Giovanni 15 che abbiamo introdotto ci dava una sentenza piuttosto forte, ma allo stesso tempo liberatoria. Cioè Gesù diceva: senza di me non potete fare nulla. Per quanto riguarda la vita di fede, per quanto riguarda quelli che possono essere i frutti che appartengono soltanto allo Spirito, non sono emanazione del genere umano e basta, noi non possiamo fare nulla. Quindi questo ci libera sicuramente, non ci umilia, come dicevamo, ma ci libera perché ci mostra che esiste la possibilità di fare quello che in qualche modo sentiamo, ma questo è frutto di una relazione, frutto di un collegamento, e quindi cambia completamente la domanda. Gesù dirà: se dimorate in me, cioè chi dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto frutto. E qui notiamo questa espressione molto interessante, che io quando ho letto il Vangelo ho detto wow, non avevo notato questa bellezza di questa espressione, perché il Vangelo non dice chi dimora in me produrrà molto frutto, dice porta molto frutto. Anche in italiano sicuramente c'è una differenza non da poco tra produrre e portare. Quando produco sono io l'autore della cosa, ma un ramo, perché Gesù dice io sono la vera vite e voi siete i tralci, un ramo non produce, un ramo non fabbrica l'uva, riceve la linfa della vite e rimanendo unito a questa vite porta semplicemente frutto. Così la vita cristiana non consiste nel forzare l'amore, la pazienza, la pace con le proprie energie, obbligandosi o spremendosi a crescere, ma nel rimanere connessi con Cristo. Se c'è uno sforzo, se c'è qualcosa da fare, è sicuramente quello di rimanere connessi in Cristo. Quindi potremo riassumere questo modo di vivere in serenità, in equilibrio, in rapporto a Dio. Io lo riassumerei in quattro parole. La prima è quella di rinascere. Vuol dire smettere di fingere che tutto funzioni e dire semplicemente con sincerità: Signore, da solo non riesco. Non riesco a perdonare, non riesco a gestirmi la rabbia, a uscire da questa paura che mi attanaglia, a vincere un'abitudine che mi fa male. E questo, ricordiamo, non è una sconfitta, ma è il momento in cui smetto di confidare nel mio vecchio sistema, cioè io, l'io, e mi apro a Dio. La seconda è semplicemente quella di crescere. Non dico soltanto Signore cosa devo fare, ma Spirito Santo, fai crescere in me ciò che io non posso produrre, ma ciò che io desidero condividere con altri. Paolo parla del frutto dello Spirito in quanto amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, mansuetudine. E questo non è frutto dello sforzo, la Bibbia lo dichiara chiaramente che è frutto della sua presenza in noi. Quindi la terza parola sarebbe quella di fruttificare. La connessione con Dio diventa visibile per gli altri. Non prima di nei grandi discorsi, nella capacità di dire tante cose, ma nel modo in cui reagisco quando sono stanco, nel modo in cui tratto chi mi irrita, nella capacità che ho di ascoltare, di chiedere scuse, di riconciliarmi. Ecco, quello che avevo chiesto nel punto precedente, nella crescita, diventa a farsi vedere, diventa frutto. Ed è questo è un passaggio bellissimo, perché il frutto non è fatto per essere ammirato, nemmeno per restare privato, è per essere condiviso. E quindi la vite non decide, per esempio, chi mangerà i suoi grappoli. Ed è questa la bellezza che impariamo dalla natura. La vite non dirà mai a qualcuno: ma tu sei il proprietario? Ma tu mi hai mai scavato? Ti sei mai preso cura di me? Sei mai preso cura della mia persona? Perché dovrei condividere l'uva con te? Nel momento in cui vivi in Dio, la frutta arriva, tu sei contento di produrla e non chiedi neanche chi è colui che la prende. Tradotto, potremmo dire così: non do più a chi merita, do perché ormai, se sono uva, io produco uva e sono felice che qualcuno la mangia, e non mi importa chi è quella persona. Allora, perché nella vita di prima è un punto difficile quello che io decido sempre se la persona merita di ricevere la mia attenzione, la mia pazienza, il mio aiuto oppure no. Il credente è rinnovato, non sceglie chi darlo, lui lo dà così perché ormai questa è la sua nuova natura.
2: Allora, prima di una canzone, Claudio voleva aggiungere.
4: Ma
2: mi
4: è venuto in mente il Salmo 145. Il Signore è vicino a tutti quelli che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità.
2: Edoardo Bennato, non farti cadere le braccia. Beh, lui riporta in questa canzone di tanti anni fa, era il 1973, alcune parole che gli rivolgeva sua madre. Corri forte, vai più forte che puoi, non voltare la faccia, non arrenderti né ora né mai. La vita è una lunga corsa, qualcuno potrebbe dire adesso basta, lo so che ti scoppia il cuore, dici che forse è meglio morire piuttosto che correre così, e invece devi andare avanti. Allora, questo è un po' un riassunto, no, dei consigli dei genitori nei confronti dei figli, e l'idea che comunque non ci si deve mai arrendere di fronte anche alle difficoltà della vita. Però a volte è complicato accettare quello che succede. Eugen, ti è mai successo in qualche maniera, a te personalmente, di dire beh, non è possibile, non ce la faccio? E, ecco, qual è la risposta che ti sei dato in queste circostanze?
3: Allora, sicuramente la domanda arrivare al non posso è collegato a quell'idea di prima. Non posso perché penso semplicemente a me e le mie risorse si esauriscono, e parliamo di qualsiasi tipo di risorsa, a volte psicologica, non posso più sopportare questa persona, questa situazione, a volte sono fisiche, non arrivo oltre, devo fermarmi, a volte semplicemente pazienza nei confronti di qualcosa, di qualcuno, e sicuramente io di questi momenti ne ho avuti diversi. E non sempre si reagisce con maturità nel rapporto con qualcuno, ad esempio a 14 anni nel rapporto con mio padre ho detto ora basta, vado a vivere altrove, così non ho più questa presenza che mi dà noia, e è stato anche quello un momento in cui comprendere che non è la presenza dell'altro, è proprio quello che manca in te, è proprio l'incapacità di affrontare una persona diversa, oppure questo rapporto do-des non funzionava, a me sembrava di dare tanto e di ricevere poco. Quindi
2: anche nei rapporti umani, insomma. Claudio, voleva aggiungere una cosa?
4: Ma ascoltando quello che diceva Eugen e anche la canzone, mi viene da pensare che in certi momenti, quando si arriva proprio al culmine dell'onnipotenza e anche invece del fatto che invece ci accorgiamo che non ce la facciamo, risolviamo un problema e ce ne arrivano altri cinque, la resa è un atto di coraggio, è un atto di coraggio, è un atto d'amore, e la resa,
2: però la resa
4: a Cristo, non stavo pensando la resa al Signore, la resa a Cristo, la resa allo Spirito, è un atto di coraggio, e è anche quell'atto che immediatamente è come un parto, un minuto prima il dolore è insopportabile per una donna, ora io sono un uomo, ma me lo immagino così, e l'attimo dopo c'è questa gioia sconosciuta che fa passare il dolore e ti fa riprendere il cammino senza buttarti indietro.
2: Grazie Claudio. Un'altra domanda che poniamo al pastore Eugen Avreschuk: tu hai detto in apertura la cosa importante, ce lo dice Gesù, è rimanete in me. Ecco, che cosa significa praticamente rimanere? Ci puoi spiegare un po' meglio?
3: Ve la racconto con un dramma che sto accompagnando questi giorni. Ieri ero a Bologna per accompagnare una famiglia, una mamma che non muove altro se non gli occhi da diversi mesi e che da anni soffre una paralisi che pian piano si è preso completamente possesso di lei. Io ho chiesto chissà quante volte tu hai chiesto, Signore, perché a me è successo tutto questo? E lei, che comunica con il mondo attraverso un tablet, mi ha detto semplicemente, guardando con gli occhi quel tablet, ha risposto no. Allora vuol dire che gli hai chiesto, Signore, come affronto tutto questo? E a quel punto lei guarda di nuovo il tablet e segna, sceglie le parole con gli occhi, e il tablet risponde nuovamente no. Allora ho detto, scusami, ma non riesco a capire che cosa vi siete detti. E lei in quel momento dice semplicemente, gli ho detto che sono tanto stanca. Era l'espressione di una bambina nelle braccia di suo padre che diceva, papà, è arrivato il tempo di andare a dormire, sono troppo stanca. Ma non c'era in lei né risentimento né rabbia. Lascia una figlia di 24, un'altra di quasi 17, e ero lì per pregare con loro e accompagnarli, perché ieri ha voluto fare l'ultimo gesto in questa incapacità totale, ha voluto donare quello che gli rimaneva di utile e di buono per poi lasciarsi spegnere, perché anche la respirazione era assistita, non avrebbe potuto respirare da solo. E rimanere in Dio significa appunto restare in Dio. Lui è la mia rocca, lui è la mia salvezza, lui è colui in cui confido anche quando affronto la parte peggiore nella mia vita. Ed è questa l'ultima parte del nostro percorso, no? Dopo che riconosco il bisogno di lui, dopo che cresco in lui, dopo che porto frutto in lui, e ognuno di noi ne porta tanto, la cosa più importante è rimanere in un momento di silenzio onesto, una preghiera semplice, una parola letta per ascoltarlo, una persona fidata come lei ha scelto in questo caso, di chiedermi di essere lì e poter pregare, accompagnare la sua famiglia, e una persona che rimane in Dio, ti dice, e potresti venire al mio funerale per sostenere la mia famiglia. Non sono tecniche per meritare Dio, sono modi nuovi per vivere collegati alla vita. La loro preghiera, la preghiera di una persona così è: Signore, riportami a te, fa crescere in me ciò che io non riesco a produrre, rendimi disponibile perché altri possano ricevere il frutto della tua presenza nella mia vita. Non è un do des, non è un fabbricare il tutto, semplicemente restare unite a Cristo e lasciare che la mia vita diventi un dono.
2: Grazie Eugen anche per queste parole, insomma commosse direi, pensando all'esperienza che hai vissuto proprio recentissima. Claudio, un'ultima battuta.
4: E ma poi è diciamo... sempre sulla scia di Eugen, che veramente chiudevo gli occhi mentre lo ascoltavo. Salmo 34, ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto, ma liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Quelli che lo guardano sono illuminati, nei loro volti non c'è delusione. Questo afflitto ha gridato, il Signore l'ha esaudito, l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Provate e vedrete quanto è buono il Signore.
2: Grazie Claudio, grazie a Eugen Avreshchuk, pastore avventista, e a risentirci presto qui, sempre sulle frequenze di RWS. A presto, grazie.
3: Buona giornata.
4: Torno a quelli che lo temono e li libera. Provate e vedrete quanto è buono il Signore.
2: Grazie Claudio, grazie a Eugen Avreshchuk, pastore avventista, e a risentirci presto qui, sempre sulle frequenze di RWS. A presto, grazie.
3: Buona giornata.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore, e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca, capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

6 su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 21 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: E l'appuntamento targato 26 agosto della nostra trasmissione. A tutti voi che ci seguite sempre, il mio benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Era proprio come oggi, il 26 di agosto, ma del lontano 1498, quando a Michelangelo Buonarroti veniva commissionata quella che diventerà forse la sua opera più famosa, La Pietà. 1789, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino viene approvata dall'Assemblea Costituente a Versailles, in Francia. Nel 1858, invece, proprio quel giorno partirà il primo dispaccio di notizie tramite telegrafo. 1862, guerra di secessione americana, inizia la seconda battaglia di Bull Run. 1883, eruzione del Monte Krakatoa. 1920, il 19° emendamento della Costituzione statunitense concede alle donne il diritto di voto. 1939, Roosevelt invia un messaggio ad Hitler proponendogli di intavolare trattative dirette con la Polonia per giungere ad un accordo su Danzica. 1978, Giovanni Paolo I viene eletto Papa. 1986, gas tossici emessi dal lago Nios uccidono 1700 persone in Camerun. 1988, Mehran Karimi Nasseri, il rifugiato politico iraniano che ha ispirato la pellicola The Terminal, arriva all'aeroporto internazionale Charles de Gaulle di Parigi. E per chiudere, 26 agosto 2003, la commissione d'inchiesta appositamente istituita pubblica il suo rapporto finale sul disastro dello Space Shuttle Columbia.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: In questa puntata della nostra trasmissione parliamo dell'accendino piezoelettrico, un arnese per accendere i fornelli domestici che sfrutta la proprietà di alcuni cristalli che si polarizzano elettricamente quando vengono deformati elasticamente. La piccola scarica elettrica ha la stessa funzione di una scintilla della pietra focaia. A scoprire la caratteristica del cristallo di quarzo, che diventarono parti essenziali di apparecchi elettronici di riproduzione del suono, come i microfoni o i giradischi, fu un chimico francese nel 1880, un certo Pierre Curie. Si accorse che se veniva messo sotto pressione manifestava un potenziale elettrico. Se al contrario il cristallo veniva soggettato ad un potenziale elettrico, si comprimeva come se fosse stato sotto pressione. Se il potenziale elettrico cambiava rapidamente, il cristallo si comprimeva e si espandeva in sincronia con il cambiamento, e la vibrazione del cristallo provocava onde sonore che oscillavano troppo rapidamente per essere udite. Curie aveva così scoperto un modo per produrre vibrazioni ultrasoniche. Il prefisso piezo, preso dal greco, significa infatti pressione.

dal quale oggi ascoltiamo una canzone del 2001 intitolata Hold Up My Arms, incisa da Andrew Peterson.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: In questo numero vi parlo degli Afarsachiti, che erano coloni stanziatisi nella Samaria, i quali mandarono una nota di protesta al re Dario contro la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme.

0: Pensieri cristiani.
1: Molto spesso l'uomo è allegro per le cose che possiede ed anche per quello che un giorno spera di raggiungere e possedere. Purtroppo però quelle cose offerte dal mondo e dalla vita sono passeggere e fugaci, e anche quell'allegrezza è il risultato delle cose materiali e sentimentali, quindi il tutto è precario e passeggero. Non è così però per chi è veramente un cristiano. Le realtà capaci di generare allegria sono infinite ed eterne per lui, ed egli può far festa ogni giorno per l'abbondante grazia che ha ricevuto e che possiede. Il suo nome è già scritto nel cielo, egli è figlio ed erede di Dio, gode della sua assistenza e della sua provvidenza e gioisce per la benedizione della sua presenza. Anche se vengono le prove e le tentazioni, il credente continua ad essere un vaso pieno di eccellenza della grazia di Dio ed ha tutta la ragione per essere sempre allegro.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Finisce infatti qui il nostro programma anche per oggi, ma se lo vorrete ci ritroveremo di nuovo domani alla stessa ora. Ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 33 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Claudio Groppi, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Galati, capitolo 3, versetto 26. Siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Nella lettera agli abitanti della Galazia, in Asia Minore, probabilmente la prima di quelle scritte da Paolo, questi affronta il tema del rapporto tra la salvezza per grazia e la legge contenuta nell'Antico Testamento. Infatti, falsi dottori stavano insegnando ai Galati che i cristiani del nuovo patto sancito da Gesù dovevano osservare la legge cerimoniale giudaica per essere salvati. Al verso 24, Paolo fa un'affermazione perentoria. La legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo affinché fossimo giustificati per fede. La giustificazione non avviene quindi per le opere della legge, ma solo per la fede. Lo scopo della legge era quello di farci comprendere il bisogno di Cristo per la nostra salvezza. Paolo poi continua dicendo: «Siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù». Ciò che rende figli di Dio, riconciliati con Lui, progenie di Abramo ed eredi secondo la promessa, è unicamente la fede nell'opera compiuta da Gesù alla croce.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno carissimi, leggiamo insieme questa mattina dal libro del Deuteronomio, capitolo 18, versetti da 10 a 14. Non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi esercita la divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta del Deuteronomio, capitolo 18, versetti da 10 a 14. Non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi esercita la divinazione, né astrologo,

0: Perché questo decreto così perentorio da parte del re? Allora Arioch spiegò il motivo a Daniele. Daniele si presentò al re e gli chiese di dargli tempo. Egli avrebbe fatto conoscere al re l'interpretazione del sogno. Allora Daniele andò a casa sua e informò Anania, Misael e Azaria, suoi compagni, esortandoli a implorare la misericordia del Dio del cielo a proposito di questo segreto, affinché Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte con tutti gli altri saggi di Babilonia. Daniele è veramente perplesso per il precipitoso, ingiusto decreto del re, ma usa tatto mentre si avvicina ad Arioch. Arioch è il capo delle guardie del re, faceva parte dei servizi segreti e si trova naturalmente spesso alla presenza del re. Sarebbe interessante conoscere tutto ciò che Arioch comunicò a Daniele. Mi chiedo se lasciò intendere a Daniele che il re non avesse più tutte le rotelline a posto. Non è detto qui se lo fece, ma penso che come minimo disse: lo sai com'è il re. Daniele ottenne udienza dal re. Questo era già un favore e richiese al re del tempo per potergli dire il sogno. Sembra presuntuoso, sembra essere l'atto di un giovane uomo molto esuberante, sicuro di sé. Comunque sia, gli eventi successivi riveleranno che si trattava della sicurezza di un uomo che aveva fede in Dio. Così coinvolse i suoi amici, esortandoli a implorare la misericordia del Dio del cielo. Questa è un'espressione che troverai soltanto nei libri della prigionia, inclusi quelli di Esdra, Neemia e Daniele. Vedi, dopo che la gloria di Dio si allontanò da Gerusalemme, dal luogo santissimo del Tempio, la preghiera era indirizzata all'Iddio del cielo. Questo giovane uomo ebreo sapeva che quel Dio non dimorava in qualche piccolo tempio a Gerusalemme. Lui è l'Iddio del cielo. Coinvolge gli amici, dicevamo, esortandoli a implorare la misericordia. Questo rivela la base delle loro preghiere. Dio non rispose alle preghiere per il merito, gli sforzi, le fatiche, oppure il carattere o l'impegno di chi sta pregando. Tutta la preghiera deve fondarsi sulla sua grazia. Pregare oggi nel nome di Gesù significa semplicemente che veniamo a Dio, ma non attraverso i nostri meriti, bensì per il suo merito, ricorrendo a Lui per avere grazia. Concludiamo la serata di oggi leggendo i versetti dal 19 al 28 di Daniele, capitolo 2. Allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna, ed egli benedisse il Dio del cielo dicendo: «Sia benedetto eternamente il nome di Dio, perché a Lui appartengono la saggezza e la forza. Egli alterna i tempi e le stagioni, depone i re e li innalza, dalla saggezza ai saggi e il sapere agli intelligenti. Egli svela le cose profonde e nascoste, conosce ciò che è nelle tenebre, e la luce abita con Lui». Dio dei miei padri, io ti lodo e ti ringrazio perché mi hai dato saggezza e forza e mi hai fatto conoscere quello che ti abbiamo domandato, rivelandoci il segreto che il re vuol conoscere. Daniele si recò quindi da Arioch, a cui il re aveva affidato l'incarico di far morire i saggi di Babilonia, e gli disse: «Non far morire i saggi di Babilonia, conducimi dal re e io gli darò l'interpretazione». Allora Arioch si affrettò a introdurre Daniele davanti al re e gli disse: «Ho trovato un uomo tra i giudei deportati che darà al re l'interpretazione». Il re disse a Daniele, detto Baltazar: «Sei capace di farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua interpretazione?» Daniele rispose al re: «Il segreto che il re domanda, né saggi, né incantatori, né magi, né astrologi possono svelarlo al re, ma c'è un Dio nel cielo che rivela i misteri, ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve avvenire negli ultimi giorni. Ecco dunque quali erano il tuo sogno e le visioni della tua mente quando eri a letto». E domani, se ci seguirete, scopriremo insieme quindi il racconto di Daniele, come svela egli il sogno che il re Nabucodonosor ricevette in quei giorni. Appuntamento allora a domani. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui va nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos. Sono le ore 21. Buon ascolto.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari amici che siete in ascolto, grazie da parte di Patrizia e da parte mia per la vostra fedeltà ad ascoltare queste meditazioni che cerchiamo di trarre dalla parola di Dio. Così, proseguendo la lettura del Vangelo di Giovanni dal capitolo 14, Patrizia gentilmente ci leggerà i versetti da 12 a 14.

In verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre, e quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò.

quali promesse sono contenute nel nostro testo. Preannunciate dalla formula solenne della verità, Gesù prospettò ai discepoli e a tutti coloro che avrebbero creduto in lui la possibilità di compiere opere straordinarie, maggiori alle sue, per gli effetti duraturi nel tempo, come per esempio la conversione di tante persone e l'affermazione del cristianesimo sul paganesimo e altre religioni. Inoltre, Gesù promise di esaudire, di soddisfare le richieste che gli sarebbero state rivolte dai suoi fedeli. Dietro queste prospettive e queste promesse c'è il fatto che Gesù è tornato al Padre. Vi è tornato come trionfatore sul male, sul peccato, sulla morte.

0: morte e sul principe di tutte queste cose, Satana. Vi è tornato come uomo che ha perfettamente compiuto la volontà di Dio. Vi è tornato come Dio, riprendendo possesso della sua potenza, della sua sovranità e della sua gloria. Essendo tornato al Padre, può, insieme a Lui, inviare in soccorso ai suoi, alla sua Chiesa, lo Spirito Santo, lo Spirito di verità, lo Spirito di potenza, di redenzione, di consolazione, che potrà agire attraverso i credenti per la gloria di Gesù. L'azione è sempre di Gesù, che opera per lo Spirito Santo attraverso la strumentalità umana, la strumentalità dei discepoli di allora e dei vari cristiani di oggi. La condizione per le prospettive e le promesse di esaudimento è che tutto sia avvolto dal nome di Gesù. Certo, non si tratta di esprimere una specie di formuletta magica, ma di essere pienamente convinti e sottomessi alla Signoria di Cristo, di rivolgerci a Lui con una totale ed incondizionata fiducia, di riconoscere che umanamente non possediamo alcuna capacità né alcuna possibilità di operare il bene e che solo Lui può fornirci la volontà e la forza per agire, per ricercare unicamente la sua sola gloria, per sottometterci umilmente al suo volere, agendo in conformità al suo sì ed accettando con uguale riconoscenza il suo no. Agire e pregare nel nome di Gesù non può essere un fatto isolato, un fatto transitorio, passeggero della vita, ma deve costituire l'essenza della nostra vita, che così e solo così manifesterà di essere unita e dipendente a quella del Signore Gesù. Presentandoci al Padre nel nome di Gesù, per l'azione o per la preghiera, sarà come se Dio stesso lo facesse ed Egli, essendo onorato dalla nostra obbedienza, farà ciò che chiediamo per la sola gloria di Dio.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e un minuto.
1: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.

0: e in sottofondo Miracle of Love, il miracolo dell'amore. Una bella canzone di qualche anno fa, e prendiamo spunto proprio da questo tema, no? Del miracolo dell'amore che a volte riesce a vincere in situazioni davvero drammatiche. Siamo in compagnia di Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Ennio, ci senti?
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a te, grazie per essere in nostra compagnia. Allora, io leggo su Vita e Salute un articolo dal titolo La forza del perdono, perché prende spunto da due vicende drammatiche. Mario Calabresi, Antonia Custra, sono uniti da un medesimo e diverso destino. Entrambi avevano un padre nelle forze dell'ordine. Il primo, Luigi Calabresi, era commissario di polizia e fu ucciso una mattina del 17 maggio 1972 in un agguato studiato nei dettagli, dopo un'intensa campagna diffamatoria. Fu un omicidio che si voleva politico, simbolico, vendicatore di torti antichi e recenti. Il secondo, vicebrigadiere di pubblica sicurezza, fu ucciso il 14 maggio 1977 da un colpo di pistola sparato nel folto degli agenti schierati nel corso di una manifestazione indetta da quelli della P38. Allora, poi sono vicende che hanno avuto uno strascico giudiziario lunghissimo e molto molto controverso. Ma ecco, la cosa interessante è che il figlio di Luigi Calabresi, commissario di polizia, appunto ucciso nel 72, ha scritto di recente un libro su questa esperienza di figlio che deve gestire il lutto, ma che è anche alla ricerca di una via d'uscita. Il titolo di questo libro da Mondadori è Spingendo la notte più in là. Tra l'altro il tema del perdono, la forza del perdono, è un tema che si abbina bene anche alla giornata che abbiamo vissuto, insomma la giornata della memoria, in cui ci si chiede anche fino a che punto si può estendere il perdono. E poi c'è anche un risvolto proprio di tipo sanitario, insomma, cioè fino a che punto il perdono crea una liberazione psicologica, ma anche dei risvolti positivi dal punto di vista fisico. Di questi argomenti vogliamo parlare con Ennio Battista. Allora, non so come cominciare. Intanto questo libro di Calabresi, Spingendo la notte più in là.
1: Sì, è un libro che io consiglio davvero di leggere, perché è un libro intenso, a tratti struggente per come vengono riportati ricordi, emozioni relative a quelle vicende, a quelle tristi vicende, da parte di un figlio che si vede portato via il padre all'età di 2 anni, quindi praticamente di questo padre rimangono solo degli sporadici ricordi che lui stesso a volte dice di avere, anche senza avere più nessun collegamento diretto con quei fatti, insomma all'improvviso appaiono. Ed è struggente perché è intenso, perché si vede come nonostante a volte il dolore forte, patito così ingiustamente, si possano trovare strade per risalire, per ricostruirsi comunque una relazione con il mondo, con gli altri, equilibrata, grazie proprio alla voglia di vivere, alla voglia comunque di amare il mondo, quindi anche la gente.
0: Ecco, noi troviamo scritto su questo articolo di Vita e Salute di gennaio: il percorso, come ripete mia madre da anni, è un cammino individuale, nel senso che non può essere svolto in pubblico, ma è per forza personale e privato. È un cammino lungo, non senza ostacoli e ripensamenti, ma che avviene nel silenzio e senza pubblicità. Questo è un aspetto su cui mi sembra che Calabresi insiste, perché a volte c'è un perdono un po' richiesto dai mass media, che è un perdono molto superficiale, e lui, ecco, questo tipo di processo non lo condivide per niente, insomma.
1: Infatti, per la precisione, l'abbiamo proprio intervistato. Tra l'altro Mario Calabresi è un giornalista di Repubblica, corrispondente a New York, quindi insomma alterna l'attività di giornalista a quella anche di scrittore, in questo caso autobiografico per diversi aspetti. E lui ci ha riportato appunto questa sua testimonianza, che riprende appunto alcuni accenni del suo libro, dove non c'è solo la sua storia, questo è interessante, ma anche la storia di altre vittime del terrorismo, come anche tu hai citato prima, si parla anche di Antonia Custra. Diciamo, nel caso di Calabresi, un elemento decisivo e fondamentale di questo percorso di perdono, quindi di riconciliazione con il mondo, è stata la madre, che indubbiamente è definita una madre religiosa, che però, e questa cosa importante, non ha vissuto il perdono come un dovere religioso, quindi come un qualcosa che va fatto perché così sta scritto, ma proprio come una possibilità, proprio come lui dice, di salvarsi dalla condanna, dalla vendetta e dell'odio. Quindi proprio la necessità di farlo perché è giusto farlo. Non
0: ecco,
1: perché...
0: da questa intervista si legge anche un'altra riflessione molto importante, mi sembra. Da questo punto di vista penso che il vero aspetto terapeutico del perdono sia la capacità di non rinchiudersi nella rabbia, di non passare la vita a coltivare il rancore, perché questo è capace di mangiarsi tutto, vitalità, passioni, energie, voglia di ricostruire e anche forza di ricordare. Rimane il fatto che, insomma, il torto subito, gravissimo nel caso di Calabresi, gravissimo nel caso delle vittime che abbiamo ricordato, no, in questi giorni della Shoah, è possibile avere un perdono quando dall'altra parte c'è un interlocutore sfuggente? Nel caso di Calabresi non si sa neanche bene, coloro che sono in carcere continuano a sostenersi innocenti, no?
1: Esatto, quindi...
0: Nel caso della Shoah ormai gli interlocutori, i nazisti, non ci sono più, insomma...
1: Sì, diciamo che un po' come anche dice Calabresi, innanzitutto occorre fare un percorso interiore, al di là poi della manifestata voglia di pentirsi dei carnefici, comunque dei colpevoli. È importante personalmente fare un proprio percorso, non si può dipendere, cioè, da una confessione di autoaccusa, il proprio poi perdono verso l'altro.
0: Ecco, ma allora si può parlare ancora di perdono o forse è un modo per riconciliarsi con la vita, con tutte le situazioni di disperazione e di gravità che questa comporta?
1: Più
0: che...
1: Credo credo quello che tu dici sia importante, sia fondamentalmente giusto, cioè è evidente che certe situazioni sono difficilmente poi ricostruibili in termini di relazione diretta tra vittima e carnefice. Proprio per questo che non si deve rimanere ancorati a questo aspetto, ma procedere in questo percorso di ricostruzione. La cosa interessante che dice comunque anche Mario Calabresi è il fatto che il perdono comunque non può essere richiesto come un atto automatico, cioè ci sono anche dei tempi. E io credo che anche per il cristiano valga questa regola,
0: certo,
1: il cristiano comunque ha le sue, è un uomo insomma, con le sue limiti, con le sue fragilità. Per cui io credo che se io mi trovassi in una situazione così estrema e tragica, non penso che la prima cosa che mi verrebbe in mente sarebbe quella di perdonare.
0: Come fanno a volte i giornalisti che intervistano le vittime. Certo. Senti, una cosa di cui non si parla nell'articolo, ma che credo venga in mente a molti ascoltatori, soprattutto di fede cattolica. Negli anni passati Giovanni Paolo II ha tematizzato il tema del perdono con una certa frequenza. Innanzitutto chiedendo perdono per degli errori che avevano fatto dei figli della Chiesa nei confronti di tante cose, insomma, no?
1: Sì.
0: Un'altra cosa che mi ricordo, diciamo, di questa esperienza del perdono di Giovanni Paolo II è quando lui si è recato nel carcere per parlare con l'attentatore, Ali Akça, no? Ecco, forse questa seconda immagine a me risulta più convincente come tipo di esperienza legata proprio al perdono. Cosa ne pensi?
1: No, condivido, anche se nel primo esempio che hai fatto forse lo dobbiamo un po' inserire nella funzione simbolica che anche nel ruolo che riveste il Papa può assumere un certo tipo di affermazione. D'altronde, dal punto di vista storico, sono successe delle cose ed è stato giusto, a mio avviso, comunque sottolinearle. Certo, a volte è facile chiedere perdono magari a distanza di 5 secoli, insomma, nel senso che appunto non esistono più coinvolgimenti di nessuna tipologia, ecco. Più bello invece, come hai tu stesso sottolineato, poter subito, nel momento in cui accade un fatto, poter tentare una marcia di riconciliazione. Sarebbe bello appunto che le proprie scuse, ora indipendentemente dall'esempio del Papa, potessero essere espresse entro tempi brevi, non magari aspettando che la storia seppellisca tutto.
0: Siete all'ascolto di Spazio Vita e Salute. In questo numero vi stiamo proponendo un'intervista al direttore del mensile Vita e Salute, Ennio Battista, su un articolo presente nel numero di gennaio dal titolo La forza del perdono. Ecco, un altro aspetto che mi sembra interessante, che ricavo da questa intervista a Mario Calabresi, è il tema del rapporto tra perdono e giustizia. Lui dice: giustizia e perdono non sono percorsi contrapposti tra loro, ma anzi legati. Ecco, questo mi sembra molto importante, perché una persona che si vede negata la giustizia può onestamente perdonare?
1: Questo sì, è un bel inghippo questo, perché comunque io credo che la necessità di riportare a un ordine di legalità le cose sia più che legittima. Io ricordo per esempio quando ci fu poi la fine dell'apartheid, come tu sai, in Sudafrica ci fu tutto un momento di verifica del passato recente, neanche tanto recente, di come si erano comportati certi rappresentanti della legge, che furono sottoposti a una sorta di tribunali che venivano definiti di giustizia e del perdono, o comunque della verità e del perdono.
0: Della riconciliazione,
1: della riconciliazione. Quindi in qualche modo era comunque sempre legata a un desiderio di esigenza di verità. Ecco, la sete di verità è legittima e va comunque, credo, accompagnata all'altro aspetto, quello del perdono. Non si può perdonare facendo finta di niente. Io per esempio non sono molto amante di questo tipo di espressione o di approccio. Non si può far finta di niente, no, bisogna dire le cose come sono accadute e come stanno, e anche in qualche modo attraversandone in lungo e largo la loro gravità. Fatto questo, è giusto poi fare il resto, io credo, cioè cercare. Quindi, appunto la riconciliazione.
0: La riconciliazione in qualche modo deve accompagnarsi alla giustizia.
1: Sì, io credo di sì. Poi se la giustizia non viene, ecco, lì è il credente che deve trovare le risorse giuste per poter non farsi uccidere interiormente da questa impossibilità. Ecco.
0: Ecco, allora, a questo proposito, io direi, siamo verso la conclusione di questa nostra conversazione, che ricordo si basa sul tema del perdono, la forza del perdono, un bel articolo che abbiamo trovato nel mensile Vita e Salute. Allora, c'è un risvolto che a volte viene sottovalutato, cioè il beneficio che giunge da una persona che riesce a riconciliarsi con la vita, tra virgolette, no? Attraverso il perdono o un processo comunque di guarigione, di riconciliazione, no? E invece l'altra faccia della medaglia sono i risvolti molto negativi, che porta anche sul piano fisico un processo che non arriva alla riconciliazione, e questo non è sempre possibile, ma ha delle conseguenze, vero?
1: Sì, conseguenze sulla salute serie, perché è come se si formassero delle tossine vere e proprie nell'organismo, perché il rancore, la rabbia in qualche modo attiva degli ormoni che poi inviano segnali a loro volta nei vari organi del corpo, dal cervello a tutto il resto, avendo poi come ricadute organiche disturbi, disfunzione a livello di cuore, apparato gastrointestinale, insomma cose che poi alla fin fine
0: insomma ci si ammala.
1: Ci si ammala, esattamente, ci si ammala, ci può portare anche alla morte in alcuni casi, un rancore coltivato per anni senza che si risolva. E dicendo questo volevo un attimino, Roberto, anche riprendere anche il concetto della giustizia mancata. Quando poi un rancore non trovano un sfogo armonico, come dire, benefico, poi può succedere che se uno non si sente soddisfatto del torto subito tenda a farsi giustizia da solo, e questo può essere il rischio di quando si sente vittima di un'ingiustizia e quindi insomma la giustizia non ha fatto il suo dovere.
0: Questo è il risvolto sociale, diciamo, di una giustizia che manca. Io vorrei segnalare due libri che trovo in una finestra di questo numero di Vita e Salute: L'arte del perdono, Dunque, l'autore dovrebbe essere Antonio Damasio, se non sbaglio. Armenia editrice, 280 pagine. E Antonio Damasio, probabilmente il più famoso esperto delle emozioni, del mondo delle emozioni a livello mondiale proprio.
1: Scusami, prego. Antonio Damasio ha scritto L'amore che fa vivere, quello che noi segnaliamo di Damasio, è L'amore che fa vivere, son sogno. Invece il libro che tu hai prima citato è dunque Mike Everett.
0: Ecco, Mike Everett, anche lui professore, credo uno psicologo, che ha attraversato un momento difficilissimo nella sua vita, perché credo che sia stato assassinato, non so se un congiunto,
1: la sua famiglia.
0: E quindi ha dovuto confrontarsi, cioè passare dalla teoria di quelle pratiche psicologiche che lui suggeriva, no? Per la elaborazione del lutto, per il perdono, eccetera, ma poi ha dovuto lavorare su se stesso, insomma.
1: Il nome esatto è Everett Worthington. Everett Worthington.
0: E questa è l'arte del perdono.
1: L'arte del perdono.
0: Mentre invece, ricordiamo ancora una volta, Antonio Damasio ha scritto L'amore che fa vivere, son sogno editrice. Allora, Ennio Battista, ormai siamo in conclusione di questa nostra intervista. Grazie per il tuo intervento. Grazie, Ennio Battista. A risentirci
1: a
0: la prossima volta.
1: Arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso Spazio, Vita e Salute.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Hai mai perso di vista qualcuno? Per esempio, stai facendo shopping e all'improvviso il tuo bambino più piccolo scompare. Il panico. Finalmente lo trovi nel reparto delle caramelle. Che nascondiglio intelligente. Se ti è successo una cosa simile, conosci bene l'intensa paura che provi perché non sai dov'è il tuo bambino che hai perso di vista solo per pochi secondi. Anche quando perdiamo di vista Gesù, spesso proviamo paura e insicurezza. Oggi vorrei incoraggiarti a non perdere di vista Gesù nemmeno per un momento nel corso di questa giornata. Il salmista, molto prima di noi, ha scritto: «Tengo sempre gli occhi sul Signore, con Lui alla mia destra, non sarò scosso». Tieni sempre lo sguardo fisso sul Signore, ponendolo sempre davanti ai tuoi occhi spirituali. Lui è lì in ogni momento, anche quando non lo senti, anche quando succede qualcosa di inaspettato che ti fa tremare o che ti fa arrabbiare, anche quando dimentichi la sua presenza in mezzo alle tue circostanze, Lui è sempre lì. E siccome Dio è proprio lì alla tua destra, non devi temere che la debolezza ti sovrasti. Cerca sempre di vedere Gesù in ogni situazione. È così che sarai incoraggiato dalla sua presenza ed è così che tu stesso puoi incoraggiare gli altri. Ti invito a pregare con me. Signore Gesù, grazie per quello che sei e per tutto quello che hai già fatto e che farai ancora per me. Aiutami a tenere gli occhi fissi su di te oggi. Aiutami a non focalizzarmi sul mio problema, ma su di te. Che il mio sguardo sia su di te in ogni momento di questa giornata. Ti chiedo di ispirarmi e di guidarmi con il tuo Santo Spirito. Grazie Gesù. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Ascoltato Miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

0: come prende mai?
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Salve amici, sono contento di essere insieme a voi anche oggi per questo programma numero 239 di Meditazioni Bibliche Giornaliere e vi auguro un buon ascolto. Leggo dalla lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Romani nel capitolo 8 al verso 28 e dice così: del resto noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Cari amici, è una incredibile realtà, infatti questo è il titolo del tema di oggi. Incredibile realtà, perché l'espressione che l'Apostolo Paolo usa è forte: tutte le cose cooperano al bene. Quindi sia buone che cattive, sia piacevoli che spiacevoli, ma proprio tutto, dice Paolo, coopera al bene. Questa è una promessa che il Signore ha fatto. Ma una domanda è d'obbligo: ma a chi è rivolta questa promessa? A tutti? Cioè include ogni persona? Certamente no. L'Apostolo dice a quelli che amano Dio. Non poteva essere scritto più chiaramente, ma sapete, talvolta presi da mille pensieri e preoccupazioni, sovviene anche lo scoraggiamento, e questo anche nei cristiani, e quindi che a sua volta poi ci porta a non riuscire più a leggere in un modo corretto e anche a non essere nemmeno abbastanza interessati a riflettere su questa promessa. La sicurezza dei credenti, sapete, si basa sulla presa di coscienza di quanto Dio ha fatto per loro. E l'Apostolo Paolo ricorda che sono stati oggetti di una iniziativa di salvezza in forza della quale Dio li ha preconosciuti perché fossero conformi all'immagine del suo figlio. Il processo della salvezza parte dunque da un atto libero e autonomo di Dio, che a un certo punto decide di salvare chiunque crede in questo progetto suo e che viene attuato attraverso il suo figlio Gesù. E bisogna sapere una cosa, gentili amici: dalla decisione che ogni uomo farà si promanano quattro azioni, cioè la chiamata di Dio, la risposta dell'uomo, la giustificazione per la sua fede e la glorificazione, cioè la vita eterna. Le prime tre avvengono nella vita presente, mentre la quarta realtà è per ora solo l'anticipazione della pienezza futura, quando tutti i credenti saranno chiamati ad essere insieme a Lui per tutta l'eternità. In questo brano che abbiamo letto, Paolo vuole, come dire, inculcare nei suoi lettori un sentimento di fiducia nel Signore. Questo sentimento capace di sostenerli e incoraggiarli anche nei momenti più difficili della vita,
magari quando si profila il rischio di un insuccesso a cui fa seguito normalmente la depressione. Il coraggio di affrontare ogni tipo di prova, sapete, non dipende però da un sano ottimismo. Dipende invece da un sano rapporto con Dio, che nessuna difficoltà umana può mettere a rischio. Quello che il verso di oggi vuole comunicare non è che al credente non capiterà nessuna cosa negativa, nessuna malattia, nessun incidente e così via. Ma vuole inculcare invece che Dio, permettendo le varie prove, darà modo di superarle con la sua forza che sarà sufficiente per affrontarle, e anche se si tratta del martirio. Sapete, amici, questo brano si introduce con un "del resto", abbiamo letto, no? E questo vuol dire che, in fin dei conti, i cristiani non possono lasciarsi andare alla disperazione e al pessimismo davanti alle difficoltà della loro esistenza. Paolo aveva affermato nel versetto 18 dello stesso capitolo che le sofferenze presenti non sono paragonabili alla gloria futura che sarà manifestata in noi. Non solo, ma addirittura le sofferenze e le difficoltà faranno parte degli elementi che contribuiranno al bene di ogni credente. E quindi dice: tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Cari amici, dovete convenire con me che si tratta di un grande incoraggiamento a riconoscere appunto i semi del bene in ogni situazione della nostra vita. Perché? Beh, perché i cristiani fanno parte di un progetto più grande concepito da Dio. E una domanda voglio farvi, amici: fate voi parte di questo grande progetto concepito da Dio? Allora, amici, anche oggi il programma volge al termine. Grazie per il vostro gentile ascolto e ci risentiremo domani alla stessa ora. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Per alcuni di voi questi sono gli ultimi giorni di vacanza. E godetevi al massimo. Ok, oggi leggiamo il capitolo 16, Vangelo di Luca, dal versetto 1 al 17. A questo punto Gesù raccontò ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore che si occupava dei suoi affari, ma presto venne a sapere che questo amministratore sperperava i suoi averi. Così il padrone lo chiamò e gli disse: è vero quello che dicono, che tu mi stai derubando? Presentami tutti i conti perché da adesso sei licenziato. Il contabile pensò tra sé: ed ora che faccio disoccupato? Mi metto a zappare la terra? No, non ne ho la forza. Vado a chiedere l'elemosina? No, mi vergognerei. Ma so io che cosa devo fare. Fra un po' avrò un sacco di amici che si prenderanno cura di me, anche se sarò a spasso. Poi ad uno chiamo i debitori del suo padrone per esaminare la situazione. Al primo chiese: dimmi quant'è il tuo debito? Gli devo circa 400 litri di olio d'oliva, rispose l'uomo. Ecco il contratto che hai firmato, disse l'amministratore. Scrivi subito per la metà di ciò che gli devi. Si presentò un altro debitore. Quanto devi al mio padrone? Gli chiese l'amministratore. 1000 sacchi di grano, fu la risposta. Ecco, suggerì l'altro, sostituisci la tua fattura con questa per 800 sacchi. Ebbene, il ricco padrone dovette ammirare il mascalzone perché era stato così astuto, perché gli uomini di questo mondo, nei loro rapporti di affari, sono più furbi degli uomini di Dio. E così vi dico, fatevi amici con la ricchezza materiale, cosicché quando finisce sarete benvenuti in cielo. Se non siete onesti nelle piccole cose, non lo sarete neppure nelle cose importanti. E chi è disonesto nelle piccole cose, lo è anche nelle cose importanti. E se non ci si può fidare di voi per quanto riguarda le ricchezze del mondo, chi vi affiderà le vere ricchezze del cielo? Se non siete onesti nell'amministrare ciò che appartiene agli altri, chi vi affiderà quello che vi aspetta? Nessuno infatti può servire due padroni. Odierete uno e amerete l'altro, o viceversa, sarete entusiasti di uno e disprezzerete l'altro. Non potete servire contemporaneamente Dio e il denaro. I farisei, dato il loro accanimento al denaro, naturalmente accolsero con scherno queste parole. Allora Gesù disse loro: voi vi ritenete giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ciò che è esaltato fra gli uomini è ripugnante agli occhi di Dio. Finché Giovanni Battista non cominciò a predicare le leggi di Mosè e i messaggi dei profeti erano le vostre uniche guide, ma Giovanni vi annunciò la buona notizia che il regno di Dio verrà presto ed ora moltitudine di persone premono per entrarvi. Ma questo non significa che la legge non sia più valida. No, di certo, nemmeno nel più piccolo paragrafo. La legge è forte e incrollabile come il cielo e la terra. Ci sono diverse interpretazioni riguardo al manager disonesto e il suo padrone. Tuttavia, il punto principale è evidenziare la differenza tra i figli di questo mondo e i figli della luce nel loro uso e atteggiamento nei confronti del denaro. Nella maggior parte delle parabole di Gesù il protagonista rappresenta Dio, Cristo o qualche altro personaggio positivo. In questa parabola però tutti i personaggi sono malvagi. Il padrone e l'uomo che si occupa dei suoi beni sono entrambi personaggi poco raccomandabili. Gesù non ci esorta ad emulare il comportamento di questi personaggi, piuttosto sta cercando di insegnare un principio spirituale. Il manager disonesto viene lodato dal suo padrone per essere furbo nel preparare il suo futuro, essendo ancor più disonesto perché le sue azioni nel ridurre ciò che era dovuto al suo padrone avrebbero fatto sentire i debitori obbligati ad aiutarlo in futuro. Gesù afferma che gli increduli sono più furbi nell'usare il loro denaro per prepararsi al loro futuro terreno rispetto ai figli della luce nell'usare il loro denaro per prepararsi al loro futuro eterno.
I credenti spesso non vedono le implicazioni spirituali di come usano il loro denaro. Gesù dice che dobbiamo fare amicizia attraverso la nostra ricchezza, così che alcune persone ci accoglieranno in cielo perché sono lì grazie a come abbiamo speso i nostri soldi. Gesù afferma il principio che il carattere delle persone determina le loro azioni, non l'ammontare. Se sono fedeli con una piccola somma, saranno fedeli in molto e viceversa. Possiamo applicare questo principio nel dare ciò che appartiene a Dio, un decimo. Se non siamo fedeli con le possessioni terrestri, come possiamo aspettarci che Dio ci dia ricchezze vere? Se non siamo fedeli con ciò che appartiene a Dio, che ci ha già affidato, come possiamo pretendere di più? Tutto ciò che possediamo dovrebbe essere usato per promuovere il regno di Dio, proprio come lo steward ingiusto nella parabola è stato furbo nel beneficiare se stesso materialmente, così dovremmo essere anche noi furbi nel beneficiare noi stessi spiritualmente. Riflessione. Quanto sei furbo spiritualmente? Padre, il mondo a volte ci insegna la scaltrezza, noi diciamo questa gente è furba, però nel tuo gergo non è furbizia, è imbroglio. Aiutaci a capire che tutto ciò che abbiamo lo abbiamo perché tu ce lo concedi, e per questo ti ringraziamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, miei cari, continuiamo a pregare l'un l'altro. A domani.

Ora vogliamo leggere i versetti da Matteo capitolo 27, da versetto 27 a 30. Il titolo che diamo a questo brano è Tra la flagellazione e la crocifissione di Gesù. Che cosa è avvenuto? Vogliamo prima leggere i versetti dalla scrittura. Ripeto, Matteo 27, 27 dice così. Allora i soldati del governatore, tratto Gesù nel pretorio, radunarono attorno a lui tutta la corte e spogliatolo gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciato una corona di spine gliela misero sul capo e una canna nella mano destra e inginocchiatesi dinanzi a lui lo beffavano dicendo salve re dei giudei e sputategli addosso presero la canna e gli percotevano il capo. Bene. Il processo era già passato, quella notte stessa, quando Gesù fu preso nel Getsemani, vediamo che tutta la notte è stato processato davanti ai capi sacerdoti, agli anziani, davanti al Sinedrio, il sommo sacerdote. Vediamo che la sentenza era stata data, è reo di morte, questa è stata la sentenza, Gesù fu condannato. Dopo, per ordine di Pilato, Gesù fu flagellato. E fra la flagellazione e la crocifissione, vediamo che sono avvenute sette scherni che il Signore ha subito in quel frattempo. E vogliamo vedere questi sette punti in cui il Signore ancora una volta si è umiliato, si è abbassato. Primo punto, dice qui, è spogliatolo. Gesù è stato spogliato dinanzi alla corte, cioè davanti a tutti gli astanti Gesù è stato spogliato. Che umiliazione! E qui vediamo che spiritualmente parlando il Signore si è spogliato volontariamente, ma di che cosa si è spogliato? Vogliamo menzionare alcune cose. Lui si è spogliato della sua gloria. Gesù si è spogliato della sua gloria. Quando Gesù andava per le vie d'Israele, lui era una persona comune come tutti gli altri. Non era qualcosa che attirava gli sguardi. Gesù si è annichilito, dice l'Apostolo Paolo. Ancora giunge l'Apostolo Paolo, lui si è fatto uomo, si è fatto servo, si è fatto povero. Quindi lui si è spogliato di quello che è veramente Gesù. Questi soldati, possiamo dire, senza cuore, dopo la flagellazione che aveva provocato lacerazioni dolorose sulla carne, non ebbero nessuna pietà e spogliatolo continuavano a torturarlo e a umiliarlo. Diciamo che oggi, come fu allora, le persone non sono cambiate, perché noi veniamo tutti da Adamo ed Eva e non siamo cambiati, perché oggi Gesù è spogliato da che cosa? Dalla sua regalità, dalla sua santità, dalla sua divinità, perché non credono veramente quello che lui è. Viene beffato, viene schernito. Cioè Gesù è stato ed è umiliato. Perché tutto questo? Perché non sanno chi è veramente lui. E la Bibbia dice alcune cose intorno a Gesù. Che egli è Dio uguale al Padre. Che egli è il Salvatore del mondo. Che egli è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. Che lui è il giudice di tutti gli uomini, dei vivi e dei morti. E quante persone oggi anche nel campo religioso spogliano Gesù dei suoi attributi divini. Basta pensare a tante sette che dicono che Gesù è una creatura creata da Dio. Rinnegano la risurrezione corporale di Gesù. Che Gesù non è sufficiente a salvare, quindi ha bisogno
veramente che noi facciamo qualcosa per aggiungere o completare la nostra salvezza, come se l'opera sua non fosse completa, perfetta. Non è questo uno spogliare Gesù? Secondo lo scherno, i soldati gli misero addosso un manto scarlatto, oppure di porpora. Il manto di porpora era messo sui re durante l'incoronazione. Vediamo che al Signore i soldati romani l'hanno messo in senso di scherno perché loro volevano umiliarlo, perché loro avevano sentito le parole di Ponzio Pilato. E anche lo stesso Gesù disse: io sono il re dei giudei. E quindi come re è chiaro che Gesù ricevette questo manto di porpora, ma in forma di beffa e di scherno. Quegli uomini erano ciechi e non vedevano e non sapevano che davanti a loro vi era la divina regalità. Come dimostra il Signore Gesù che Lui è il Re? Possiamo dire sotto certi aspetti, con la sua mansuetudine, con la sua umiltà, con la sua forza d'animo nel sopportare quegli scherni, con il suo silenzio. E queste sono espressioni di una persona regale. Con il suo silenzio, con la sua mansuetudine, con la sua forza. Quindi vediamo che da questo atteggiamento Gesù dimostra di essere il Re. E qui noi dovremmo riflettere veramente quanto il Signore ci ha amati, e quei soldati avrebbero dovuto capire che davanti a loro c'era una persona speciale, perché non credo che quei due ladroni che furono messi a destra e a sinistra di Gesù forse non abbiano detto qualche bestemmia, o si siano ribellati, o hanno anche gridato, ma da Gesù non è uscita neanche una parola, anche durante il tormento. Quello che disse il profeta Isaia: come l'agnello menato alla scannatoia, come la pecora muta dinanzi a chi la tosa, egli non aperse la bocca. Terzo scherno: i soldati gli misero una corona di spine sul capo. Perché? È chiaro, non esiste re senza corona. Quindi la corona è simbolo di regalità. Quei soldati non gli hanno messo per umiliarlo una corona di paglia o di rami secchi, ma gli hanno messo una corona di spine. Spine sono diversi tipi di lunghezza, ma credo che forse la più piccola avrà avuto i suoi 5 centimetri, che possono arrivare anche a 10 centimetri. Pensate a queste spine che penetravano nel capo di Gesù. Quando noi abbiamo una spina su un dito, non ci diamo pace fin quando non la togliamo. Pensate un po' come il Signore è stato umiliato. Nella loro illimitata crudeltà gli hanno messo una corona di spine affinché lui potesse soffrire di più. E vediamo che da queste spine che penetravano la carne si formavano rivoli di sangue. Vediamo che Dio ha fatto l'uomo come la corona della creazione. La creatura in cambio ha messo sul capo del creatore una corona di spine, perché Gesù è il nostro creatore. Le spine nella scrittura sono un simbolo di che cosa? Sono un simbolo di maledizione. Infatti voglio leggere in Genesi capitolo 3, versetto 17 e 18, dove dice: Dio disse ad Adamo: il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi. Quindi le spine sono sinonimo di maledizione, sono la conseguenza del peccato dell'uomo. E le spine e i triboli aumenteranno, perché quando l'uomo si ribella a Dio, non c'è benedizione nella persona
nella famiglia, nella società. Perché quello che ci fa ricchi è la benedizione di Dio. L'uomo è insensato, è folle, pensando che può vivere la vita felice lontani da Dio. È impossibile. Quei soldati non si rendevano conto che davanti a loro vi era chi? Il Signore della gloria. E c'è un versetto che l'Apostolo Paolo dice, che è molto bello, in 1 Corinzi capitolo 2, versetto 7-8 dice: noi esponiamo la sapienza di Dio, misteriosa ed occulta, che Dio aveva innanzi secoli predestinata a nostra gloria e che nessuno dei principi di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Quei soldati non si rendevano conto che stava dinanzi a loro il Signore della gloria. Vediamo che gli angeli in cielo si prostrano, adorano, servono con perfetta umiltà e riverenza il Signore. Il profeta Isaia, quando ebbe quella visione, che vide il Signore assiso sul trono e che gli angeli lo adoravano e si prostavano davanti al Signore, dice: con due ali si coprivano la faccia, con due ali si coprivano i piedi e con due ali volavano.

Siamo noi orgogliosi di Gesù? Siamo noi contenti di conoscerlo? Siamo felici oppure ci vergogniamo di lui? C'è un versetto, lo porto come esempio, di Mosè, e che sia anche questo il nostro caso anche. Sapete, in Ebrei capitolo 11, lì l'autore parla di quello che fece Mosè, questo grande uomo di Dio. Dice, versetto 24, capitolo 11, per fede Mosè, divenuto grande, rifiutò d'essere chiamato figliola della figliola di Faraone, scegliendo piuttosto d'essere maltrattato col popolo di Dio, che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando egli il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché riguardava la remunerazione, cioè la ricompensa. Siamo noi di quelle persone che non ci vergogniamo di Gesù, che rifiutiamo, che rigettiamo come cosa impura anche tutte le ricchezze del mondo, pur di avere, anzi, non l'onore sulla terra, ma portare il vituperio, cioè lo scherno di Cristo, che noi lo accettiamo per amore suo, come lui ha accettato per amore nostro l'umiliazione che lui ha ricevuta, che supera ogni limite. Io credo che nessuna persona al mondo, santa quanto sia, avrebbe mai potuto, in silenzio, in mansuetudine, accettare quello che Gesù ha ricevuto da noi uomini, perché anche noi abbiamo le nostre colpe, i nostri peccati l'hanno portato lì sulla croce. Quindi da questo possiamo dire: Signore, quanto hai pagato per noi, che prezzo altissimo. Quarto punto, i soldati gli hanno messo una canna in mano, un quarto scherno. La canna serviva da che cosa? Da scettro, vero? Ogni re tiene in mano destra lo scettro, simbolo di autorità e di regalità. Se quei soldati avessero saputo che Gesù è colui che regge, che ha lo scettro dell'universo, Gesù tiene in mano, e lo dice l'apostolo Paolo ai Colossesi, tutte le cose sussistono in lui e per mezzo di lui, mediante la sua infinita ed eterna potenza. Quindi Gesù tiene lo scettro in mano dell'universo, non soltanto della nostra vita, del nostro piccolo pianeta, ma di tutti i pianeti e miliardi di galassie che ci sono nell'universo. Ma cosa leggiamo nella scrittura riguardante lo scettro? Nel Salmo 2, versetto 7, un giorno Gesù regnerà sulla terra avendo in mano non una canna, ma uno scettro di ferro. Nel Salmo 2, che è un salmo messianico, qui dice così il salmista, versetto 7, io spiegherò il decreto, l'Eterno mi disse, tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. Chiedimi, io ti darò le nazioni per la tua eredità e l'estremità della terra per tuo possesso. Tu li fiaccherai con uno scettro di ferro, tu li spezzerai come un vaso di vasellame. Gesù un giorno era il reggente, il governatore, il re di tutta la terra. E noi diciamo con voce alta, alleluia, che sarà così, che Gesù sarà il Signore, il re di tutto l'universo e quanto più di questo piccolo mondo. Quinto punto, i soldati inginocchiatosi lo beffavano dicendo, salve il re dei giudei. Un quinto scherno. Davanti al re i sudditi si inginocchiano, ma in senso di scherno i soldati hanno fatto quel gesto beffardo per umiliarlo. Quelli si sono inginocchiati in senso beffardo. Ma ancora l'apostolo Paolo menziona un altro passo importante e lo dice in Filippesi capitolo 2 versetto 9, dove dice così, capitolo 2, versetto 9 di Filippesi, ed è perciò che Dio l'ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si piega ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto

la terra e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Tutte le creature celesti, tutte le creature terrestri e tutte le creature che vivono sul giorno dei morti un giorno si piegheranno le ginocchia e confesseranno il nome di Gesù alla gloria di Dio Padre. Purtroppo oggi sono tante, ma tante le persone che non si vogliono inginocchiare davanti a Gesù. Non si inginocchiano, ma un giorno lo faranno. Volenti o nolenti, ogni ginocchio si piegherà davanti al Signore. Sesto punto, i soldati gli sputarono addosso. Sesto scherno. Sapete, lo sputo è il massimo dello scherno e dell'umiliazione. Con quell'atto si compie ciò che il profeta Isaia alcuni secoli prima aveva predetto su ciò che riguardava i patimenti e la sofferenza di Gesù. Ebbene, qui il profeta Isaia lo predisse questo. In Isaia capitolo 50 versetto 6 dice: io ho presentato il mio dorso a chi mi percoteva e le mie guance a chi mi strappava la barba. Io non ho nascosto il mio volto all'onta e agli sputi. Vediamo qui come il Signore è stato umiliato, ma più basso di così non si può. Può ricevere uno schiaffo, posso una botta in testa, ma lo sputo è la cosa più umiliante che una persona possa ricevere. Non c'è altra spiegazione che possiamo dare a questo. Ebbene, ripeto, il Signore ha sopportato tutto questo, sottolineo, per amore nostro. Il settimo punto, i soldati con una canna gli percotevano il capo. Con una canna gli percotevano il capo. Forse durante la flagellazione gliel'avevano dato sul dorso, sul petto, l'hanno lacerato le carni, forse non sul capo, ma sul capo gli hanno messo una corona di spine. E già per se stesso il peso, quelle spine penetravano dentro la carne. E in più darci botte significa ancora perforare di più. Quindi quella orda inferocita come i lupi della sera cercavano veramente di far soffrire Gesù. E anche qui abbiamo un versetto in Isaia capitolo 52, versetto 14. Dice così: come molti vedendolo sono rimasti sbigottiti, tanto era disfatto il suo sembiante, si da non parere più un uomo, e il suo aspetto si da non parere più un figliol d'uomo. Vediamo come era stato ridotto il Signore. Allora, qui vediamo che dopo il Signore sarebbe andato portando la croce su Golgota. Ma questa è stata una cosa umiliante, terribile. Queste fasi che il Signore ha dovuto subire di torture, di tormento, di umiliazione, proprio di scherno, di beffe da quella orda inferocita di soldati. Tutto quello che il Signore patì per amore nostro dovrebbe farci riflettere. Egli pagò un gran prezzo per riscattarci dai nostri peccati e liberarci dalla condanna e di un giudizio eterno. Per questo non dovremmo mai stancarci di amarlo e servirlo con tutto il nostro cuore. E voglio terminare leggendo il versetto che dice qui in Atti degli Apostoli, capitolo 5, versetto 40, dice 40 e 41: gli uomini del Sinedrio e il sommo sacerdote, chiamati gli apostoli, li batterono e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù, e li lasciarono andare. Ed essi se ne andarono dalla presenza del Sinedrio, rallegrandosi d'essere stati reputati degni di essere vituperati per il nome di Gesù. Sapete, quando un credente soffre per amore di Gesù, queste sono medaglie al valore. Se noi soffriamo per amore di Gesù, perché le persone ci odiano, ci disprezzano, ci emarginano, ci isolano, ci scherniscono,
ci beffano. Grazie Signore, queste sono medaglie al valore. E il Signore dice: beati voi, perché grande è il vostro premio nei cieli. Come hanno trattato Gesù, dice: quello che hanno fatto a me lo faranno anche a voi. Ma noi, dice l'Apostolo Paolo, se abbiamo sofferto con Lui, altresì regneremo con Lui. Che bello essere del Signore. È meglio soffrire con Gesù che gioire col diavolo, perché c'è una ricompensa. Che il Signore ci benedica e ci aiuti per poterlo sempre di più amare, perché Lui ne è degno. Amen. Amen.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: A Radio Logos sono le ore 1:06.
1: Siamo in compagnia del pastore avventista Michele Abiusi. Buongiorno Michele, ben trovato. Grazie per essere ancora una volta con noi quest'oggi.
2: Sì, buongiorno a tutti voi in studio, ben trovati anche ai nostri ascoltatori.
1: Prendiamo spunto da un articolo che è apparso l'8 agosto, quindi non è proprio dell'altro giorno, ma insomma comunque continua a essere interessante e attuale. Il defunto è massone. Il vescovo di Ventimiglia stoppa i funerali. Avrebbero dovuto celebrarsi questa mattina le esequie di Mario Tarducci, maestro venerabile della loggia Mimosa numero 985. Insomma, questo uomo ha passato la sua esperienza, la sua vita, è morto a 73 anni, però era uno dei responsabili della loggia massonica di Bordighera. E non se l'è sentita il vescovo di celebrare le esequie, insomma. Qui si pone un problema: se i cristiani, le chiese, i loro dirigenti hanno questa autorità morale, forse sì, forse no. Ecco, io vorrei sapere cosa ne pensi, Michele. Tu sei stato pastore di varie comunità avventiste, non so se ti è mai successo qualcosa di simile. Ma insomma, tu il funerale a un massone lo faresti, ecco, questo un po'.
2: Allora, qualcosa di simile nel senso che fosse legato alla massoneria, no, non l'ho mai vissuto, è vero, però ero giovanissimo pastore nella prima comunità che ho servito e ricordo che veniva regolarmente in chiesa tutti i sabati una persona che non si è mai battezzata. Quando è venuta a mancare, aveva lasciato detto ai familiari che desiderava il funerale avventista, ma sto parlando di tanti anni fa, quella volta la chiesa diceva no, non è avventista, non può avere il funerale nella chiesa avventista. Però
1: le cose sono molto cambiate, per la verità, diciamo, per fortuna.
2: Ho tenuto
1: mi
2: duro, alla fine lo facemmo il funerale nella chiesa avventista. Allora, la scelta della massoneria è una scelta molto molto personale e il credo dei massoni è molto diverso dal credo dei cristiani, perché pur non negando magari un creatore, loro lo chiamano un architetto eccetera, però è una fede molto individuale che nega la possibilità di una rivelazione scritta. Per cui anche la Chiesa avventista sconsiglia ai propri membri, anzi caldamente sconsiglia, di non affiliarsi alle massonerie o ad altre istituzioni che hanno un credo diverso. Però di fronte alla morte io personalmente ho avuto sempre la sensibilità, sarà anche dovuta al pensiero che ho della morte. Qualche volta ho avuto occasione di dirlo anche qui sulle frequenze di Radio Voce della Speranza, che secondo il pensiero biblico, così come io l'ho compreso, i morti dormono, riposano, non hanno più coscienza di ciò che avviene in questo mondo fino a quando non saranno poi risuscitati. E quindi, partendo da quest'idea, per me il funerale in chiesa è importante per i familiari, per coloro che soffrono, che hanno bisogno di una parola di conforto, no? Perché la morte è comunque, è vero, un traguardo di fronte al quale, ha detto anche il gran maestro, è vero, attualmente seminario, che davanti alla morte devono cadere gli steccati. Io penso che di fronte alla morte bisogna avere questa sensibilità di comunque elevare una preghiera, anche perché io non potrò, un io generico, io non potrò mai sapere se una persona in punto di morte abbia vissuto una conversione. Lo potrò scoprire solo quando ci sarà la risurrezione e ci incontreremo nel regno di Dio, e magari avremo la sorpresa di vedere tante persone che mai avremmo creduto che fossero salvate, che invece potranno essere per sempre con il Signore. Quindi, lasciando questo spazio a Dio che legge nei cuori, e quindi io non sarei così drastico.
1: Anche perché, Michele, poi ci si espone al pericolo di fare delle discriminazioni. Penso ancora al funerale che non è stato celebrato a Welby, per motivi ideologici, insomma, no? Sul tema del fine vita,
2: esatto,
1: poi magari ha invece dei funerali a dei noti mafiosi, esatto. Insomma,
2: nascondo, Roberto, che sono rimasto strabiliato nel leggere l'articolo che i funerali, siccome erano stati annunciati, si dovevano svolgere nella chiesa di San Marco, eccetera, la gente è andata, però è rimasta senza poter entrare in chiesa, nel piazzale, e c'erano anche 35 gradi, perché l'8 agosto è stata una giornata molto molto calda, e non mi è sembrato bello, simpatico, no? Questa discriminazione, proprio a voler sottolineare: no, tu non meriti di entrare. La chiesa giustifica dicendo: è il rispetto delle sue scelte di vita. Sono d'accordo, però sono le scelte del Tarducci, ma lì c'erano i familiari, c'erano tanti amici, tante persone che non sono massoni, che avrebbero potuto comunque ricevere una parola di conforto.
1: Poi c'è il senso del funerale, che cosa serve, che cos'è il funerale. Comunque, Claudio, poi ci ascoltiamo una canzone.
3: Alla fine dico, pensa nel mondo quante cose possono succedere. Un funerale non si nega a nessuno, secondo me. Poi, casomai, uno eviterà di dire che quella era una persona stupenda, voglio dire. Cioè, però, ecco, negarlo anche a propri intimi, che cosa vuol dire? A che serve? Che cambia?
1: Il problema è quando ci sono dei regolamenti, tra virgolette, a cui uno si attiene, magari anche obtorto collo, non è detto che...
3: Però c'è anche il regolamento che non puoi tenere le persone fuori a 35 gradi, c'è proprio un regolamento di sicurezza, no? In questi giorni che non si poteva tenere.
1: Allora, poi fateci sapere, amici in ascolto, cosa ne pensate. Questo è un tema che apparentemente sembra piuttosto marginale, ma... insomma, riguarda il modo in cui la Chiesa si pone di fronte alle contraddizioni umane, forse dimenticando anche le proprie contraddizioni, perché insomma, accidente al migliore in certi casi.
3: E se quell'uomo all'ultimo si fosse capito, come facciamo?
1: Quello che accennava appunto Michele Abiusi. Torniamo a parlare con il pastore avventista Michele Abiusi e cambiamo argomento, ma solamente in parte. A fine luglio, e poi terminato il 1° di agosto, si è svolta la 62esima sessione di formazione ecumenica del SAE, Segretariato Attività Ecumeniche, un'associazione interconfessionale di laici e laiche per l'ecumenismo e il dialogo. Hanno partecipato esponenti del mondo religioso cristiano, anche ebraico, tra l'altro c'erano anche esponenti del mondo avventista, e il 7 di agosto è stato rilanciato uno degli interventi di questi relatori. Lui si chiama Nikolaev e al SAE ha parlato del bisogno di un cristianesimo capace di custodire la propria identità senza trasformarla in fortezza. Il teologo Ivan Nikolaev della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ne ha parlato a partire dal libro dell'Apocalisse, una meditazione che ha svolto appunto al monastero di Camaldoli. Questo tema dell'identità è un tema importante sia a livello personale, ma a livello anche di gruppo, anche a livello di chiese. Rischia però di diventare una sorta di idolo, no? Se passa certi limiti. Qui si parla del pericolo di trasformare l'identità in fortezza. Ecco, allora immagino che questo sia un tema che riguarda anche le minoranze, direi forse soprattutto le minoranze, che hanno bisogno di una forte identità, altrimenti spariscono. Come ti sei posto su questo tema, che è anche una trappola per certi aspetti, no?
2: Ti devo dire, Roberto, che stavo quasi per andare a questo convegno dove sono stato anche invitato, ma alla fine ho dovuto rinunciare, e chi vi ha partecipato dalla zona delle Marche, soprattutto il responsabile degli incontri interconfessionali della Chiesa Cattolica, Don Walter Pirini, mi ha detto che è stato molto colpito dall'intervento di Ivan Nikolaev proprio sull'ecumenismo, perché ha evidenziato un aspetto. l'aspetto che non dobbiamo chiuderci come in una fortezza, ma citando l'Apocalisse, lui ha sottolineato che l'Apocalisse ci ricorda il punto di arrivo della storia della salvezza, che Dio desidera abitare con gli uomini, non semplicemente essere occasionalmente visitato dagli uomini. E allora Nikolaev ha sottolineato che la Gerusalemme celeste non realizza l'unità eliminando le differenze. Ha citato proprio che i redenti saranno di ogni nazione, tribù, lingua e popolo. E devo dire che la Chiesa cristiana avventista del settimo giorno questo lo crede e lo insegna. Cioè, noi non crediamo nell'esclusività della salvezza, ma crediamo che Dio salverà le persone giudicandole lui secondo la loro coscienza, secondo il loro credo, il loro aver conosciuto quello che hanno conosciuto della parola di Dio. E quindi ci saranno persone di varie estrazioni, ogni nazione, tribù, lingua e popolo. E quindi Nikolaev ha sottolineato che noi dobbiamo creare questo spiraglio di luce celeste già su questa terra, non chiuderci, non arroccarci, ma essere aperti verso gli altri.
1: Ma si riesce a custodire l'identità sia pure in un atteggiamento di apertura?
2: Allora, io a tutti gli incontri interconfessionali a cui ho partecipato non ho mai negato la mia identità avventista, sottolineando anche spesso i nostri punti di fede. Però allo stesso tempo mi sono sempre aperto verso gli altri, pensando che non ero il professore che partecipava agli incontri, ma ero anche l'alunno che aveva bisogno di imparare dagli altri tante cose, come realmente è accaduto nella mia esperienza.
1: Grazie davvero, credo che sia un atteggiamento non solamente in rapporto al SAI, all'ecumenismo, ma anche nei rapporti umani. Possiamo offrire tante cose belle, ma dobbiamo anche avere l'atteggiamento di chi vuole imparare dagli altri. Allora, grazie davvero Michele Abiussi per essere stato in nostra compagnia. A risentirci presto. Grazie.

In macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di sperimentare la ricchezza del suo creato? Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con

Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No. La grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini. Ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.